0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza, mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che

nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: I will.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che...

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno un romanzo di Susan Vreeland, La ragazza in blu. Questo romanzo tenta di risolvere un mistero. Questo quadro è stato dipinto da Johannes Vermeer? Susan Vreeland è una celebre scrittrice statunitense di romanzi storici legati all'arte. È nata a Racine, nel Wisconsin, il 20 gennaio del 1946. È cresciuta in una famiglia fortemente legata al mondo dell'arte e ha studiato presso l'Art Institute di Chicago. Per molti anni ha lavorato come insegnante di scuola superiore. La decisione di dedicarsi alla scrittura di romanzi d'arte, le cosiddette art stories, è maturata dopo un viaggio a Parigi, unita al desiderio di tradurre in parole ed emozioni le storie silenziose racchiuse dietro ai grandi dipinti della storia. Il successo internazionale è arrivato nel 1999 proprio con questo romanzo, La ragazza in blu, incentrato su questo ipotetico quadro perduto del pittore olandese Johan Vermeer. Un altro grandissimo successo è stato La passione di Artemisia del 2002, romanzo storico dedicato alla vita e alla resilienza della pittrice barocca Artemisia Gentileschi. È deceduta a San Diego il 23 agosto del 2017 all'età di 71 anni, in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico al cuore. Ma riprendiamo la nostra lettura. Stiamo seguendo le tracce di questo quadro che si è tramandato di famiglia in famiglia, di situazione in situazione. È stato rubato ad una famiglia ebrea durante l'occupazione nazista in Olanda dal padre di questo professore di matematica che lo ha nei tempi attuali. E la famiglia ebrea l'aveva a sua volta comprato ad un'asta e era appartenuto però ad un'altra famiglia, e proprio di quest'altra famiglia adesso andiamo a parlare, perché questi capitoli nel romanzo procedono come se fossero ognuno degli episodi differenti con personaggi differenti. Variazioni blu giacinto.

Mi vergogno a dirlo, ma non ricordo il suo viso. No, non il viso di Gerard, quello di lui. No, non è il caso di indignarsi. Ti si riempie il viso di macchie e non è certo quello che vuoi. Non lo racconterei a tutti perché ci sono dei dettagli che... Ma visto che mi hai chiesto un consiglio, te lo dirò. La verità è che non amavo il marito scelto da mio padre. La tenevo nascosta più accuratamente del seno, almeno finché vidi lui. Suonava in una piccola orchestra in quel tetro palazzo di mattoni che è la Mauritius, la nuova sinfonia eroica che finalmente ascoltammo all'Aia 2 anni dopo che mia sorella l'aveva sentita al Beauvoir, e indossava un'elegante finanziera color pulce e un panciotto moir rosso a sottili righe viola. I calzoni non erano della solita seta nera che Gerard portava tutti i giorni, bensì di pelle scamosciata, allacciati al ginocchio da fiocchi che scendevano sui polpacci. Indubbiamente non era olandese. Sistemai il quadro nel salottino, sopra una chaise longue di velluto azzurro che metteva in risalto le morbide pieghe del grembiule blu della ragazza, sai, il blu intenso dai giacinti in boccio, quando sono sul punto di schiudersi, non l'azzurro pallido che assumono in piena fioritura. Se avessi una figlia la vestirei sempre con i colori dei giacinti e dei tulipani in boccio. E come fa mia sorella Charlotte con la sua chérise, in primavera la porterei alla promenade de Longchamp per farla ammirare da tutti. La coprirei di perle. Pensa che ho addirittura consultato la corporazione degli artisti perché volevo ornare con un filo di perle il collo nudo della ragazza. Secondo Gerard, il quadro era di un artista minore, un certo Johannes Vandermeer. A me andava bene così. La ragazza era bellissima e io ero felice che mi appartenesse. Dapprima pensai che mio marito me l'avesse regalato per tenermi tranquilla ancora un paio d'anni, finché non avesse ottenuto un incarico in Francia. Quando lo ricevetti, già da più di un mese, Gerard incontrava quotidianamente l'ex contessa Maurice Van Nassau per discutere di qualche questione fiscale. Almeno così disse, anche se adesso so che si trattava di ben altro. Il concerto aveva avuto luogo in casa della contessa Maurice, una graziosa dama sotto tutti i punti di vista. Per cui il giorno seguente le feci visita in quel mausoleo della Mauritius dove abitava. Mi ingegnai a trovare posto nelle prime file e Gerard mi seguì. I musicisti erano già seduti ed eccolo là, il primo violino che stava dando il là all'orchestra. Mi notò, ne fui certa. Durante il lungo andante le sue palpebre si abbassarono provocatoriamente sullo strumento e il braccio piegato accarezzò le corde come se fossero state quelle del cuore della sua amata. Suonò l'andante con una tenerezza così sconvolgente che quasi svenni. Doveva essere stato un bambino prodigio, il tesoro di una madre adorante. Al quarto movimento il mio stordimento si tramutò in estasi. Sai che cosa voglio dire, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Quanto a Gerard, non saprei dire. In quel periodo era costantemente indaffarato con le sue colonne di numeri, i dispacci e soprattutto con la nobiltà olandese decaduta. Comprò un quadro di un pittore olandese e cominciò a fumare una lunga pipa di porcellana. Mio marito, mi spiace ammetterlo, si stava trasformando in un olandese. Ricordo che era la tarda primavera perché il giacinto sul mio tavolo da toletta aveva assunto quel triste azzurro pallido. Non avevo ancora terminato le mie cure mattutine, cioè i riti della toletta. Non portavo trucco né cipria. Stavo depilandomi le sopracciglia quando Gerard mi disse qualcosa che non udii. «Claudine!» esclamò così forte che sobbalzai e le pinzette mi sfuggirono di mano. L'idea che gli amanti debbano vivere sotto lo stesso tetto è assolutamente irragionevole. Si rischia sempre di essere colti impreparati.
Quando arriverai alla mia età capirai. Vidi nello specchio che Gerard mi guardava, seduto sul bordo del letto. Senza calzoni e senza calze, le sue gambette pelose dondolavano come zampe di ragno. Mi voltai e dissi dolcemente: «Cosa c'è, mon cher?» Cerca di essere sempre dolce in qualsiasi situazione. Non si sa mai che cosa hanno in mente gli uomini. Non disse nulla, le parole se ne volavano via come farfalle notturne. Ma aveva l'espressione di un uomo a cui è successo qualcosa. In quel momento temetti di aver perduto l'influenza che avevo su di lui e caddi in preda a una profonda tristezza. Oh, mi avevano insegnato a credere che quando ci si sposa per accontentare i desideri della famiglia, col tempo e con la pazienza l'amore verrà, e di conseguenza mi ero sforzata di amarlo, benché non mi fosse chiaro che cosa aspettarmi. Ci furono dei momenti di passione, ma era amore. Avevo la visione sentimentale, per rispondere alla tua domanda, che l'amore significasse rischiare tutto, sacrificare tutto, sopportare e ignorare qualsiasi cosa solo per poter stare con l'amato. Un tempo ero fedele alla dottrina che se nella vita si agisce con passione, quella stessa passione saprà trovare soluzioni alle situazioni infelici. Tuttavia, dopo quello sguardo, gli occhi di Gerard colmi di delusione, come se il mondo fosse cambiato in peggio e lui avesse improvvisamente capito che ogni bellezza era svanita, dopo quello sguardo dubitai della dottrina di mia zia. Decisi di lasciar correre e non pensarci più. Ora, grazie alla contessa della Mauritius, sapevo che Monsieur Lessy, con le sue vorticose variazioni sul tema, poteva spazzar via la mia disperata inquietudine. Inviai un messaggio a Lodelon, invitandolo a scegliere 3 musicisti per formare un quartetto d'archi e dare un concerto da camera in casa nostra. Un grande palazzo in pietra bianca sul Würzburg, specificai, perché capisse di che livello sarebbe stato il pubblico. Mi rispose con cordialità e incoraggiata. Gli resi visita il giorno seguente con la scusa di prendere accordi. Quando mi ricevette, il candore immacolato della cravatta mi fece perdere i sensi, ma fortunatamente con l'aiuto dei miei sali e della sua mano ferma sulla schiena mi ripresi velocemente. Ripetei l'invito tutto d'un fiato, decisa a non respirare finché non avesse accettato. Lui inclinò il capo in meditazione, inarcò un sopracciglio perfettamente depilato, raddrizzò il pizzo del polsino, mi lanciò un lungo sorriso esperto e propose un giro in carrozza al Bosch, il grande bosco fuori città. La carrozza si mosse con le tendine abbassate. Il calore all'interno di quella scatoletta chiusa e traballante era insopportabile. E il fichu mi si incollò alla nuca umida e alle provocanti collinette che ho sul davanti. Dovetti toglierlo. Guardandomi attorno nella luce fioca, ancora seducente mi auguravo, scoprii che sul suo panciotto era ricamato a mezzo punto un intero paesaggio. Quando mi presi la libertà di sfiorare quella meraviglia, lui mi coprì la mano con la sua, stringendola, segno sicuro che aveva accettato di formare il quartetto. Finalmente respirai. «Haydn è de rigueur», dichiarò. «Ma potrei suggerire anche il quartetto di Mozart in do maggiore. Si chiama Quartetto delle dissonanze. Il titolo vi spaventa?» «Al contrario, mi sembra promettente». Inizia con una nota bassa pulsante, come il battito cardiaco di un uomo in ansiosa attesa. E poi raggiunge la piena espansione quando si uniscono le voci più alte. Arriva al crescendo? Con sublime appagamento. Ottimo. La settimana successiva mi informò di aver scritturato gli altri membri del quartetto. E dopo qualche giorno tornai a fargli visita per discutere l'elenco degli invitati e completare il programma della serata musicale.
cosa che facemmo passeggiando per vedere i cigni sulla banchina del Vivier cosparsa di piume. Ed arrivò la sera del concerto. Il salone riluceva alla luce dorata dei candelabri. Gli ospiti in abiti color pastello scivolavano sulle piastrelle bianche e nere dei pavimenti tirati a lucido come specchi. Tra trillanti risatine argentine, Gerard si inchinò galantemente a baciare la mano di quella orange. Frugai negli abissi del cuore alla ricerca di un briciolo di cortesia per salutarla civilmente. Non fidandomi di me stessa, però, preferii ignorarla. E improvvisamente apparve lui. Indossava una smilza marzina con un disegno a scaglie verde mare. Quando si voltò per salutare Gerard, notai l'estremità delle code, sottili e appuntite come quelle dei merluzzi. Di schiena sembrava, mon Dieu, sembrava un pesce in carne e ossa. Non riuscivo a respirare, non riuscivo a pensare. Mi stava venendo incontro quando fu intercettato dalla contessa Mauritz e poi da altri. Così dovetti accontentarmi di salutarlo senza poter scambiare una parola in privato. Durante il concerto adottai l'atteggiamento che supponevo prediligesse, nobile, sognante, etereo. Notai che Gerard si guardava attorno distrattamente senza prestare attenzione alle note. Come faceva a non tenere gli occhi incollati sui musicisti? Mi concentrai sulla bocca di Monsieur Le Si, sul suo vezzo di incresparla deliziosamente quando suonava un allegro. Che mani abili e leggere, sembravano uccelli. E il pizzicato, le corde del mio cuore vibravano. Creare suoni così celestiali, stati d'animo così intensi, possedere il potere di innalzare lo spirito. Era da stupirsi se aveva scatenato la mia passione. Mi domandai se non stesse per sbocciare l'amore. Non sapevo come riconoscerlo. Faceva palpitare di emozione oppure donava una profonda calma interiore. La seconda ipotesi mi pareva stantia come un formaggio troppo stagionato. Preferivo l'immagine di ali palpitanti e durante Mozart la mia mente inseguì un incantevole volo d'uccelli. Dopo essermi mescolata ai miei ospiti per un decoroso lasso di tempo, lo avvicinai. Dissi che aveva suonato come un angelo e gli permisi di baciarmi la mano. A quel punto non fu difficile attirarlo in salotto. Dovetti soltanto accennare a un piccolo capolavoro olandese che desideravo mostrargli. È il ritratto di una ragazza, una vergine, lo stuzzicai. Attraversando la petite salle abbassai lo stoppino della lampada a olio, gli presi la mano e lo introdussi nell'oscurità del salotto, chiudendomi rapidamente la porta alle spalle. Non si vedeva nulla. Contai i 6 passi che ci separavano dal divano e sprofondammo con un sospiro in un vortice di piacere. Mi baciò, lo baciai, e scovando con la punta della lingua una callosità sotto la mandibola sinistra, dopo un attimo di sconcerto, compresi che era il punto dove poggiava il violino, una sorta di malattia professionale. Potevo perdonargli perché compensata dalla grazia del suo braccio arcuato. E gliela perdonai perché le sue mani mi suonavano come uno strumento amato. Con le dita danzò pianissimo sulla gola ed eseguì un glissando lungo la spina dorsale. Il preludio, un arpeggio che mi sconvolse fino al midollo. Il pizzicato, tutto ciò che avevo sognato. Stava armeggiando disperatamente tra abito, corpetto, camicia, sottoveste e crinolina e io pensai con gratitudine a quanto sarebbero stati d'impiccio i mutandoni. Ansimare. Si udiva un ansimare assordante unito a un gran frusciare di stoffa. Stava soffocando là sotto. Per delicatezza mi limiterò a dire che le sue corde si gonfiarono in un vibrato. Mi mise un gemito in un tremolo e infine cantò una nota acuta in falsetto. Era la mia immaginazione oppure udii veramente una diabolica risatina soffocata, di sicuro femminile.
non eravamo soli. Per giunta, forse ci avevano riconosciuti nel riquadro illuminato della porta quando eravamo entrati. Se avessi acceso una lampada, avrei scoperto chi era. Intanto Monsieur Lecy si agitò sotto le mie gonne ondeggianti e parve sul punto di attaccare il secondo movimento, ma io ero così distratta dalla presenza misteriosa. Mi sforzai di ricordare quale delle invitate indossasse un abito di taffetà in piena estate. Allontanai il violinista, cercai a tentoni il tavolo, sfregai un fiammifero e nel subitaneo guizzo della fiamma vidi, sulla chaise longue, proprio sotto gli occhi innocenti della ragazza del quadro, Gerard, con i calzoni abbassati. Sembrava un'oca spennata. E con lui non c'era l'Agata dall'acconciatura a nido d'uccello, ma la contessa Maurice. Entrambi ci fissavano a bocca aperta. Ero stata colta in fallo, certo, ma al contempo assolta dalla mia colpa. Che benedizione! Mi ero conquistata il ritorno a Parigi. Non avevo scelta. Rapidamente, sebbene priva di una scarpa, attraversai di corsa la petite salle. Entrai nel salone e accompagnai cerimoniosamente la baronessa d'Orange sul luogo del misfatto. Che le piacesse o no, Agatha Van Solms doveva constatare l'infedeltà del suo amante. Fu indubbiamente una serata movimentata. Non la scambierei con mille placide giornate estive. Quando verso l'alba mi infilai finalmente sotto le lenzuola, Gerard era ancora fuori di sé. Come hai osato compromettere la mia posizione in questo paese? Ti rendi conto, vero, che domani tutta la città lo saprà? Furono, credo, le ultime parole che udii prima di girarmi sul fianco, tirarmi le coperte sopra la testa e ripensare con gusto all'istante in cui, mentre attraversavo la petite salle con al traino quella chiatta olandese di Agatha, mi scontrai con Monsieur C, che filava via furtivamente. Mi addormentai pensando che era un gran peccato non essere riuscita a procurarmi i giacinti. Prendermela con mio marito era fuori questione. Non lo accusai per le sue infedeltà, né insultai la matrona della Mauritius, che, Dio gliene renda merito, mi aveva introdotto ai piaceri dai saloni musicali olandesi. In verità, le scappatelle di Gerard mi lasciavano indifferente, a riprova del fatto che il nostro era un amore molto tiepido. D'altra parte, gli olandesi dichiaravano con orgoglio che L'Aia era la città in cui la ragione prevaleva sulla passione. Quindi accettai con naturalezza ciò che mi avevano insegnato a temere. Il tradimento, suo o mio, non importa, mi liberava. Meglio andarsene subito, piuttosto che trasformarsi in un patetico esempio, un argomento di pettegolezzo da nominare al riparo dai ventagli, lontano dalle orecchie innocenti delle figlie. Dopo un periodo di contrizione nella tetraggine della casa estiva di mia zia in Provenza, sarei tornata a Parigi da Charlotte, dove il teatro e l'opera mi avrebbero distratto dai ricordi. Ah, quel sublime respiro di sollievo di quando ci si slaccia il busto. Da quella squisita libertà mi separava soltanto un viaggio in carrozza in direzione della Francia. Ma dove trovare i soldi? Impossibile aspettare che me li mandasse mio padre. Provai una fitta di dolore quando mi venne in mente il quadro. Evitando di guardarlo, lo avvolsi nella mussola e il giorno seguente ordinai la carrozza. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque, un altro segmento che riguarda il quadro e la quantità di passaggi che questo quadro ha avuto di mano in mano, di storia in storia. Vi aspetto domani per ritrovare La ragazza in blu di Suzanne Vreeland. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata. La cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme per presentare.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Chiediamo perdono dei nostri peccati, fratelli e sorelle, perché l'incontro con Dio possa essere sempre una nuova scoperta della strada che si illumina per incontrare il Padre che ci attende a casa. Chiediamo un cuore aperto, libero, sereno, nella pace. Chiediamo alla Madonna la sua intercessione, la sua vicinanza, la sua presenza, perché tutta la nostra esistenza possa essere un manifestare il Vangelo di Gesù. Signore Gesù, nato dalla Vergine Madre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che dall'alto della croce ci ha donato tua madre come guida e maestra, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che risorgente, fate il dono dello Spirito Santo agli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con Maria, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
1: Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
2: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
1: Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
2: Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
1: Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
2: Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi.
1: Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse: Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Ascoltare e osservare sono due atteggiamenti fondamentali per l'incontro con il Signore. Ascoltare la sua parola e accogliere la sua presenza, questa presenza che resta sempre inaccessibile fino in fondo, ma che si manifesta, si avvicina, si fa prossima, si fa carne, si fa storia, si fa vita. È la nostra vita, quella vita che incontra nel rendere presente la parola con la vita, la presenza stessa di Gesù. E allora osservare, mettere in pratica, ascoltare e realizzare sono due atteggiamenti che in noi sono divisi, ma in Dio sono un tutt'uno. Quello che Dio è, Dio fa. Quello che Dio fa, Dio è. E non c'è una separazione tra quello che dice e quello che fa, cosa che invece si trova spesso in noi. Diciamo ma non facciamo, facciamo ma non siamo, oppure diciamo ma non siamo. Non siamo quello che diciamo. Chiediamo al Signore davvero di riunire dentro di noi questi due atteggiamenti dell'ascoltare e del realizzare, del metterci in sintonia con Dio per poi manifestare la nostra unione, la nostra relazione con Lui nella vita. Affidiamoci alla Madonna e chiediamo davvero a lei un cuore grande, libero, sereno, nella pace, pronto a non esultare per dire qualcosa, ma per esultare nel Signore, ringraziandolo che ai piccoli ha rivelato le cose del Regno dei Cieli.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, perché la Chiesa nel suo pensare e nel suo agire sia docile allo Spirito Santo e si conformi sempre più a Cristo e alla sua parola, fonte della vera beatitudine. Preghiamo.
2: Ascoltaci,
0: o Signore.
1: Perché coloro che sono attirati dal successo e dall'approvazione mondana imparino a seguire la loro coscienza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: E per tutte le persone sole in difficoltà, in maniera particolare per quelle della nostra unità pastorale, perché imparino attraverso la meditazione della parola di Dio a leggere negli avvenimenti un segno di misericordia e non di giudizio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Madre di Dio sia amata e venerata nella Chiesa e imitata come autentico modello di ogni vero cammino di fede. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra unità pastorale, perché nutrita dalla parola e dal pane di vita, si rivesta sempre di più dei sentimenti di Cristo e maturi nei confronti di tutti atteggiamenti di vera fraternità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le ordinazioni diaconali che vi saranno oggi, questa mattina, a San Giovanni Laterano, perché coloro che ricevono questo ministero, che compiono questo servizio, lo possano compiere sempre secondo la luce e la parola di Dio. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo per i nostri cari defunti, Clara, Adriana e Paolo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere presentiamo a te, o Padre, per intercessione della Vergine Maria, per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto ogni servo del Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto ogni servo del Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie nel ser te l'inno di benedizione e di lode, Signore, Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplende quale segno della tua fedeltà promessa per tutte le generazioni, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra, ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa, a una sola voce, cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
3: Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa che è ammacerata. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo. In unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti a Gesù preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Preghiamo che Dio lo domini.
1: Tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno
0: Inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano
1: per il mondo
0: per far perdere le anime. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita, e li vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria
1: hai recato agli uomini
0: la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra.
1: Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno
0: degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
1: sull'incomprensione
0: l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio. Regina della pace,

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione la Vergine Maria vi benedica, protegga, illumini e custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle, nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
3: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale su bancamacerata.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
7: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
8: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Sabato 10 ottobre 2026, 8:34 minuti, inizia qui la nostra rassegna stampa locale, quella di Radio Nuova in blu. Ogni mattina a quest'ora siamo insieme, vi proponiamo notizie, fatti, avvenimenti e tanti eventi, perché ce ne sono tanti, tantissimi. In questi giorni noi li abbiamo un po' spalmati fino ad arrivare al sabato, e allora il sabato ci concentriamo su Macerata. Lo facciamo in modo specifico anche perché ci sono veramente, che possiamo dire, ci sono delle manifestazioni, delle opportunità ghiotte, cominciando dalle giornate FAI, le giornate FAI di autunno, che in realtà si svolgono in tutta la regione. Però c'è a dire che, perché abbiamo 43 siti, come dicevamo nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato anche dei punti che rimangono aperti oggi pomeriggio, domani mattina e domani appunto pomeriggio nella nostra regione. Siamo andati da Villa Caprile a Pesaro, poi siamo arrivati all'appena inaugurato nuovo palazzo di Ascoli Piceno, però insomma oggi ci soffermiamo sul maceratese, dove ricordiamo sono aperti a Camerino il centro, appunto il convento dei Cappuccini di Rena Cavata, poi ancora a Tolentino il cappellone di San Nicola e a Civitanova Villa Bruscantini. Certamente sono luoghi bellissimi, però noi, come dicevamo, vogliamo soffermarci un po' su Macerata, perché Macerata, grazie all'università, apre le porte dell'ex Banca d'Italia. Oh, siamo lì in tutto quel discorso che ruota intorno anche a Palazzo dei Diamanti, è la bellissima facciata che abbiamo, che appunto fa un po', diciamo, il paio con Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Beh, un po' più in piccolo il nostro, però sicuramente bellissimo. Come saprete, da qualche tempo questi sono luoghi che sono stati acquisiti per fortuna dall'Università di Macerata, erano chiusi da tanti anni, da quando è stata chiusa la sede della Banca d'Italia a Macerata. Per fortuna che UniMC l'ha acquisito tutto questo complesso, e quindi l'ha riaperto di recente, qualche mese fa. Ci sono degli uffici dell'Università di Macerata, e quindi ora c'è la possibilità di visitarli. La visita parte da Palazzo Lazzarini, dove è possibile accedere alla sala dei portavalori e ammirare un affresco del Cinquecento, per proseguire verso Palazzo Silvestri, il cortile e l'antica sala degli sportelli, passando davanti alla caratteristica facciata rinascimentale, come dicevamo, del Palazzo dei Diamanti. Edificato a partire dal 1535 per volontà della famiglia Mozzi Marchetti su progetto di Giuliano Torelli, il Palazzo dei Diamanti costituisce uno degli esempi più significativi dell'architettura rinascimentale maceratese. Che poi, insomma, quella via lì è una via piena veramente di palazzi rinascimentali, con tante caratteristiche particolari, portali e via di seguito. Nel tardo Settecento il complesso si ampliò con Palazzo Silvestri, progettato da Cosimo Morelli. Dal 1865 gli edifici furono destinati a sede della Banca Nazionale del Regno, poi Banca d'Italia, assumendo per oltre un secolo un ruolo centrale nella vita economica della città. Dopo la dismissione della filiale, come dicevamo prima, l'intero complesso è stato acquisito dall'Università di Macerata e interessato da un importante intervento di recupero e rifunzionalizzazione. Quindi, per chi vuole, ricordiamo gli orari: il complesso è aperto oggi dalle 15 alle 18, domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Non è richiesta prenotazione, basta presentarsi. La partecipazione alle visite prevede una donazione libera a sostegno delle attività del FAI. Peraltro ci piace anche sottolineare che ci sono i ciceroni, sono tutti ragazzi, ragazzi che delle superiori, che si sono preparati e che accompagnano i visitatori. Insomma, nelle altre giornate FAI a cui noi abbiamo partecipato abbiamo trovato sempre tanti ragazzi preparati, che hanno fatto benissimo questo loro lavoro di accompagnatori. Qui è coinvolto l'Istituto Matteo Ricci di Macerata, quindi buon lavoro a questi ragazzi. E rimaniamo nel capoluogo, perché oltre alle giornate FAI d'autunno ci sono anche gli appuntamenti di Overtime Festival. Abbiamo gli ultimi due giorni di questa manifestazione, veramente, che vede la presenza di tanti sportivi e di coloro che girano intorno al mondo dello sport. Gli eventi ce ne sono stati tantissimi nei giorni scorsi, ma ancora altri ce ne saranno tra oggi e domani, come dicevamo, giornate finali. Anche qui tutto gratuito, quindi nei vari luoghi previsti. Ve ne accenniamo alcuni, perché ovviamente ne sono tanti tra oggi e domani, e quindi magari nel programma di oggi abbiamo la presentazione del libro Chiedi chi era Pak Duik, Fabbri e la maledetta Corea, di Giovanni Tosco, sulla partita Italia-Corea del 1966, e del libro Giuseppe Meazza, Storia di un mito, con ospiti l'autore Dario Ronzulli, Federico Ieselli Meazza e il giornalista Javier Jacobelli. E poi ancora avremo un imperdibile sabato sera al Teatro Lauro Rossi con il poliedrico attore Rocco Papaleo, che sarà intervistato dall'autore televisivo e amico di Overtime fin dai suoi albori, Marco Ardemagni. avrei desiderato è l'incipit dell'evento che si annuncia imprevedibile. Come sappiamo, Papa Leo è un artista a 360 gradi, attore, regista, comico e musicista. E poi ancora domani abbiamo due protagonisti dello sport italiano, Pamela Malvina Nuccio Saua, pugile attualmente detentrice del titolo mondiale IBO dei pesi leggeri, ospitata nella sede del Macerata Boxing Club, e Pasquale Luiso, uno degli attaccanti più amati del calcio italiano degli anni 90, che ha vestito tra le altre le maglie di Piacenza, Vicenza, Sampdoria e Salernitana, e presenterà in anteprima nazionale il suo libro Il Toro di Sora. Poi ancora a chiudere il festival, dicevamo, gli appuntamenti sono molti di più, però non possiamo dedicare tutto il tempo a questo, però la chiusura, avremo come chiusura l'emozionante reading di Splendori e miserie del gioco del calcio, il personale omaggio alla storia del pallone del giornalista uruguaiano Eduardo Galeano, a cura di una delle voci più autorevoli in Italia sulla cultura sportiva sudamericana. Fabrizio Gabrielli racconterà l'amore per il calcio autentico, quello dei campetti di periferia, e per i mondiali, tra aneddoti, ricordi e appunti dell'dimenticato Galeano. Insomma, per chi vuole saperne di più, basta andare sul sito di Overtime Festival e quindi trovare tutti i riferimenti, i luoghi dove si svolgono appunto gli appuntamenti, e vederli proprio tutti, perché noi per quanto ve ne abbiamo dati parecchi, però insomma sono solo una parte dei tantissimi in programma tra oggi e domani. Passiamo anche ad altro. Andiamo sulla nostra pagina online radionuova.com e anche qui parliamo di università, ma insomma lo facciamo anche molto volentieri, perché quando ci sono notizie come queste, secondo noi devono essere evidenziate e bene. Ad Unicam premiati giovani vincitori di Startup Marche. Che cos'è? Un concorso, o come possiamo definirlo, insomma una business plan competition riservata a studentesse e studenti, ricercatori e ricercatrici che abbiano brillanti idee imprenditoriali a contenuto innovativo in qualsiasi settore economico ed aspirino a costituire un'impresa anche di tipo spin-off universitario. La cosa bella è che questa edizione Startup Marche è promossa e organizzata da tutte e quattro le università della regione Marche, quindi Università di Camerino, Politecnica delle Marche, Università di Macerata e Università di Urbino. Ci piace molto quando ci sono delle iniziative che vengono fatte insieme. L'unione fa la forza, come dicevamo tante, abbiamo detto tante volte. E che cosa, perché è importante questa Startup Marche? Perché permette a giovani studenti e laureati di intraprendere un percorso di autoimprenditorialità. Quanto è difficile, però con questi aiuti è ancora anche più semplice. Abbiamo tre premi che sono stati, anche qui ci piace andare un po' a spulciare, perché guardate, noi l'abbiamo già letto, ma ci sono delle idee veramente molto interessanti che potrebbero essere anche molto utili e attuali. Il primo premio se l'è aggiudicato il progetto DIN Foramica, che utilizza intelligenza artificiale, naturalmente questo è il nostro presente, simulazioni molecolari e strumenti di bioinformatica per accelerare la ricerca farmaceutica con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche e individuare nuove applicazioni per farmaci già esistenti. Secondo classificato il progetto NovoSap, che sviluppa una tecnologia innovativa per recuperare e riutilizzare i polimeri superassorbenti contenuti in prodotti igienici come pannolini assorbenti, con l'obiettivo di trasformare materiali difficili da riciclare in nuove risorse, riducendo i rifiuti e favorendo modelli produttivi più sostenibili. Il terzo classificato è il progetto Amarea Cosmetics, che recupera e valorizza gli scarti agricoli del territorio marchigiano, trasformandoli in ingredienti attivi per prodotti dedicati alla cura della pelle. Beh, insomma, veramente questo ci dice quanta veramente dietro, quanta Beh, fantasia, più che fantasia, quanta creatività, ma anche quanto studio ci sarà stato. I progetti classificati dal primo ed al terzo posto sono stati proposti da team dell'Università Politecnica delle Marche, mentre il progetto che ha ottenuto il secondo premio è proposto da un team dell'Università di Camerino. Che dire, veramente complimenti per questi progetti. Poi ci sono anche diverse menzioni speciali, ovviamente noi non possiamo leggervi tutto l'articolo che è molto molto lungo e giustamente mette in rilievo questi giovani che appunto hanno partecipato alla cerimonia di premiazione. A questi progetti sono stati assegnati 3 premi da 6.000, 4.500 e 3.000 euro. Tutti sotto forma di contributo per l'innovazione da utilizzare esclusivamente per la realizzazione del progetto presentato. E la cerimonia si è svolta ieri in Ateneo presso la sala convegni della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani di Camerino. Abbiamo dato ampio spazio a questo tema, ma siamo convinti che ci ritorneremo e ci piacerebbe intervistare questi giovani, perché no, cercheremo di farlo. Al via dal 12 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale nelle Marche, quindi da lunedì prossimo. Naturalmente le persone fragili sono quelle più interessate, però di vaccini ce ne sono tantissimi a disposizione per chi deve farli o per chi vuole farli. C'è questa possibilità. E poi quest'altra di notizia che riguarda il cinema, Quello che resta di noi, presentato a Corridonia il nuovo film di Simone Riccioni. È un grande Simone Riccioni, l'abbiamo avuto ospite anche alcuni giorni fa nella trasmissione di Franco Maiolati e Nazareno Tiberi. Ci ha raccontato un po' questa ultima sua fatica, Quello che resta di noi, il nuovo film diretto appunto dall'attore, regista maceratese Simone Riccioni ed Emilio Mercanti, prodotto dall'Infa Crowd 2.0. Questo è un po' la trama. Una villa cinquecentesca, una contessa scomparsa nel tempo, 7 giovani e un tesoro avvolto nel mistero. 7 ragazzi, ciascuno con una motivazione diversa, varcano la soglia di un antico maniero appartenuto a un'antica contessa. Poi vabbè, insomma, va avanti, per chi vuole è possibile leggere tutta la trama di questo film. Perché è stato presentato a Corridonia? Beh, Corridonia è la città di Riccioni, e con lui c'era il sindaco naturalmente che ha voluto essere presente, onorare proprio questa Giuliana Giampaoli ha voluto onorare questa presentazione, e poi anche l'assessore alla cultura Massimo Cesca e alcuni degli attori che in realtà sono attori pressoché tutti marchigiani che hanno partecipato alla scuola appunto che dirige lo stesso Riccioni. Noi facciamo un grande in bocca al lupo per questo film, che ricordiamo uscirà in anteprima a Roma al Festival Alice nella Città il prossimo 24 ottobre. Poi arriverà qui in provincia il 25 ottobre al Cinema Giometti di Tolentino alle ore 18 e al Cinema Giometti di Matelica alle 20:45. Il 26 ottobre al Cinema Multiplex di Macerata alle ore 20:45. Facciamo un grande in bocca al lupo a Simone Riccioni, che sa sempre emozionare con le sue proposte. Ora passiamo a Picchio News, tante notizie in apertura. Si parla di Overtime Festival e soprattutto di uno degli appuntamenti che sono andati in scena in questi giorni a Macerata, L'ultimo rigore di Farouk, Gigi Riva e Azibegic, ospiti del podcast di Picchio News, calcio e guerra nella fine della Jugoslavia. Ancora in primo piano, notizia di spalla, partivano dall'Abruzzo per svaligiare le case nelle Marche. Tre arresti, tre uomini di origine albanese sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine su una serie di furti in abitazione commessi nelle Marche. Oltre al colpo messo a segno a Osimo nella notte del 14 aprile, ai tre vengono contestati altri 19 episodi, di cui 16 consumati e 3 tentati, avvenuti tra gennaio e aprile 2026 nei territori di Osimo, Sant'Elpidio a Mare, Recanati e Montecosaro. Scendiamo sempre sulla pagina di Picchio News, dove troviamo quest'altro titolo: Montefano, truffa del falso carabiniere, rubati gioielli per 10.000 euro, denunciati un uomo e una donna. Non finiamo mai di dirlo qui, le truffe sono sempre dietro l'angolo e per fortuna che molte vengono risolte dopo la denuncia, purtroppo, dell'accadimento dai carabinieri alle forze dell'ordine, che sono sempre molto attive. Grazie ai moderni sistemi di indagine riescono spesso ad individuare i truffatori, però molto spesso anche si riesce a recuperare la refurtiva, a volte no. In ogni caso, molti vengono denunciati di questi truffatori, che sono spesso e volentieri dei truffatori seriali. Passiamo a quest'altro titolo, il Cito, si rifà il look, siamo nella zona di San Severino, il via del recupero dell'antico fontanile e degli spazi del borgo. E poi ancora 7 giovani marescialli in arrivo nel maceratese. 3 mesi di tirocinio sul territorio, buon lavoro a loro ovviamente, in bocca al lupo per questo tirocinio. E ci fermiamo ora con l'informazione locale. Vi ricordiamo che subito dopo le 10 torneremo insieme per la seconda parte del nostro Oltre Titoli, con le interviste e naturalmente l'informazione locale.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
12: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
13: La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente americano Trump, dopo una telefonata con il premier russo Putin, si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Immediata la reazione del presidente ucraino Zelensky: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile, e la Russia pagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Intanto continua il conflitto in Ucraina. Bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone una decina. Le forze armate ucraine hanno condotto un attacco con droni contro un terminal per l'esportazione di petrolio.

0: petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocando un vasto incendio. E shock negli Stati Uniti e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie. Per il cardinal Parolin, segretario di Stato Vaticano, la spettacolarizzazione della morte è inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfila, io non la guarderò. Il commento dell'editorialista Antonio Di Bella.
1: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
0: Oggi si celebra la giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto. Il nuovo rapporto evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte. Controcorrente vanno Singapore, Myanmar e Vietnam. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici. Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Dopo una telefonata con Putin, Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane alla Russia fino ad aprile. Immediata la reazione di Zelensky, regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, uccidendo 7 persone e ferendone una decina. Attacco contro un'Ucraina e contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocato un vasto incendio. Intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca, a Kiev, la prossima settimana. Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfila, io non la guarderò. Oggi giornata mondiale contro la pena di morte, per l'occasione Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto, sentiamo Riccardo Nuri, portavoce per l'Italia.
2: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia,

0: sia in Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza, con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: A Catania, da appena 14 anni, alludeva su un social network al compimento di stragi, di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La polizia di Stato ha denunciato l'adolescente. Piogge temporali diffusi stanotte su tutta la Calabria, fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona dello Basso Ionio, i danni più importanti nel comune di Melito di Portosalvo. Un forte temporale ha colpito anche l'isola siciliana di Lipari, diverse le abitazioni allagate. A Marsale, a Petrosino, nel Trapanese, si contano i danni per la doppia tromba d'aria di ieri, 9 le persone ferite. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
4: Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Le giornate fai d'autunno sono in primo piano in questo nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste. Oggi e domani tante opportunità per poter visitare alcuni dei luoghi più belli che abbiamo nella nostra regione. Vi diciamo subito gli orari: dalle 15 alle 18 di oggi e poi domani, domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sono ben 43 i luoghi che vengono aperti per questo grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Beh, sono tantissimi, non è possibile dirveli tutti, basta andare sul sito del FAI per trovarli. Ne possiamo accennare qualcuno qua e là nella nostra regione, perché sono luoghi veramente straordinari. Partendo da Villa Salvati a Monte Roberto, l'Orto Botanico Selva di Gallignano, siamo ad Ancona, Palazzo Fornaroli a Ostravetere, Villa Caprile a Pesaro e poi ancora Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, che è stato appena riaperto. Però vogliamo fare riferimento nel caso specifico ai luoghi che si possono visitare in queste due giornate di apertura straordinarie a Macerata ed in provincia. A Macerata abbiamo i palazzi dell'ex Banca d'Italia, grazie all'Università di Macerata che ne è diventata proprietaria da un po' di tempo. Il complesso dell'ex Banca d'Italia è rimasto a lungo chiuso al pubblico e sottratto alla vita cittadina dopo la dismissione della filiale bancaria. Grazie proprio a questo recente imponente restauro curato dall'Università di Macerata sarà possibile oggi e domani visitare il piano terra, svelando un patrimonio architettonico nascosto tra volte decorate e affreschi ottocenteschi. I visitatori potranno scoprire come le antiche architetture rinascimentali del Palazzo dei Diamanti si siano fuse con le esigenze logistiche della filiale bancaria novecentesca, in un dialogo tra alta finanza, tutela monumentale e moderna rifunzionalizzazione universitaria rivolta alle nuove generazioni. In questo caso faranno da ciceroni gli studenti dell'Istituto Matteo Ricci di Macerata. Lo ricordiamo che la partecipazione alle visite prevede solamente una donazione libera a sostegno delle attività del FAI, non è richiesta la prenotazione. Rimanendo sempre in provincia di Macerata, ci sono anche le aperture a Camerino del convento dei frati Cappuccini, Arena Cavata e poi ancora Civitanova, dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini, e a Tolentino il cappellone di San Nicola, sul quale ci vogliamo soffermare. Si trova nell'ala più antica della basilica di San Nicola, tra i santuari più importanti dell'Italia centrale, e proprio qualche giorno fa c'è stata la riapertura complessiva. Vi vogliamo proporre le interviste realizzate al nostro Simone Baruncia con il priore del convento di San Nicola, padre Massimo Giustozzo, il presidente del FAI Marche, Giuseppe Rivetti, e il professor Paolo Paoloni, docente dell'Istituto Filelfo, i cui studenti fanno da ciceroni.
3: Diciamo che il cappellone gode di ottima salute e siamo noi che ci svegliamo ogni tanto a ricordarci che è un capolavoro, no? E sono tanti secoli che in mezzo a noi, purtroppo da 10 anni non era fruibile per i turisti, per i pellegrini, perché sappiamo a causa del terremoto. Con questo restauro è ritornato al suo splendore, soprattutto i colori sono ben visibili, quindi creano un'armonia davvero bella. Noi ci aspettiamo soprattutto sì l'effetto istantaneo, ma poi ci piacerebbe che il cappellone sia oggetto di studio, anche sia oggetto di approfondimento, perché abbiamo visto nei secoli che a seconda della sensibilità culturale del tempo storica il cappellone ha saputo restituire anche contenuti, non dico nuovi, ma comunque con una sensibilità nuova. Anche il cappellone in qualche maniera, se trova degli occhi attenti, sa aggiornarsi alla cultura del tempo. E anche il cappellone che si aggiorna, non solo noi, però ha bisogno di occhi attenti e non occhi stanchi o occhi frettolosi. Quindi direi che per questa giornata del FAI occorrono soprattutto occhi attenti che sanno guardare.
4: Siamo molto lieti di essere parte di questo importante avvenimento, perché riscoprire la Sistina delle Marche, così come opportunamente è stata definita, è per noi motivo di grande felicità. Vedere ora i ragazzi partecipi di questo evento così importante, di questo patrimonio culturale dell'umanità che tanto dà e che permette quel dialogo tra le generazioni, per noi è particolarmente importante, perché sappiamo di fare qualcosa per la comunità, per i ragazzi, per la scuola e per quel desiderio di futuro che appartiene alle nostre comunità. E come dice il presidente Marco Magnifico, il patrimonio culturale italiano è anche ispirazione, ispirazione per l'arte, ispirazione per le attività, e quindi riuscire a portare dei luoghi, a farli ritornare in dialogo con il contemporaneo, con le comunità, con quello che è presente, rende un valore molto, molto importante all'arte e al territorio.
5: È un'iniziativa che ripetiamo con grande piacere a distanza di 3 anni, allora eravamo nella primavera del 23 e adesso, grazie al FAI che ha riproposto insomma questa esperienza ai nostri ragazzi, ci rimettiamo in gioco. Credo insomma che riuscirà bene come allora, perché l'entusiasmo dei ragazzi è tanto, insomma. Noi facciamo altro che fornir loro del materiale e poi sono loro che illustrano le bellezze di questo monumento, quindi sarà un itinerario che partirà dal chiostro, compresi gli affreschi settecenteschi, e poi porterà direttamente nel cappellone, che allora era parzialmente visibile e che invece adesso è stato completamente restituito insomma al pubblico, ai fedeli, ai curiosi. Quindi sentiranno anche delle novità interessanti, insomma invito davvero tutto il pubblico, insomma tutti coloro che vorranno venire a Tolentino, perché è una giornata, sono 2 giornate anzi, tra il 10 e l'11 di questo mese, che saranno piene davvero di novità, insomma, per chi vorrà ascoltarle dalla viva voce dei nostri studenti. Abbiamo potuto notare, lo faremo notare anche a chi verrà, come seppure pressoché invisibili ci sono tracce del passaggio di tanti e tanti centinaia di fedeli, la devozione popolare che almeno abbiamo potuto verificare insomma attraverso i diversi tipi di scrittura, hanno lasciato dei graffiti nel muro sulle 4 pareti in basso del cappellone i propri nomi, dal 500 fino all'800 avanzato. Quindi vedremo persone che vengono dall'Italia settentrionale, ma davvero da posti lontani, addirittura dei soldati francesi dell'armata napoleonica che dormirono nel cappellone e che hanno voluto lasciare il loro nome. Insomma, quindi questo lo faremo notare attraverso l'uso anche di tablet, perché naturalmente vederli così è difficile per il pubblico, ma riprodurli e sottolineando, insomma, evidenziando il nome, insomma, ecco, vengono fuori appunto queste che sono delle novità, credo, in assoluto.
6: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
8: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Benvenuti, benvenuti al sabato mattina di Radio Nuova Macerata in Blu. Qui siamo prontissimi, oggi una mattinata straordinaria, lo studio gremito di giovani musicisti, giovani promesse della musica che in futuro che cosa realizzeranno questi ragazzi? Ho qui davanti a me un'amica oramai di Radio Nuova Macerata in Blu, Daniela Zepponi, benvenuta.
1: Grazie Morena, benvenuta, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
0: Questa mattina vogliamo fare una recap di un evento che si è svolto qualche mese fa. Sto parlando di un palco per un sogno che era stato, diciamo, inaugurato dalla Fondazione Riccardo Messi e di cui tu ti sei occupata, come dire, come direttrice artistica.
1: Esatto, come coordinatrice.
0: Coordinatrice, insomma, hai messo tutta l'anima e tutta la tua professionalità in questo progetto. Ero stata fortunatamente scelta anche per la giuria, quindi l'ho vissuta da vicino. Questa mattina vi facciamo conoscere i vincitori delle due sezioni under 18 e over 18 nelle persone degli Zefiro come band per gli over 18 e di Giulia Sperandini come vincitrice della sezione under 18. Ma abbiamo anche altre band, altri artisti che rappresentano un po' i talenti emergenti del territorio e sono stati selezionati per l'edizione corrente di Leguminaria che partirà, aprirà i battenti, credo prossima settimana. La prossima settimana. Questi ragazzi, questi giovani talenti, queste promesse della musica che immagino riavremo qui in futuro con delle produzioni straordinarie, anche perché ho già fatto delle scoperte interessanti, tipo c'è uno studio di registrazione ad Arpignano ed io non lo sapevo e già degli artisti lì stanno producendo, facendo cose, condivideranno il palco di Leguminaria, quindi i vincitori di Un palco per un sogno e i giovani talenti che sono stati selezionati appositamente per intrattenere il pubblico della Leguminaria. Io adesso ho fatto il cappello introduttivo così dicendo per sommi capi le cose. Vi passo anzi la parola alla nostra Daniela che con la sua modalità così meravigliosa
1: gentile
0: saprà illustrarvi la situazione al meglio. Parlaci.
1: Grazie Morena, grazie di nuovo di avere la possibilità di essere qua a raccontare quello che è il progetto scusate, della Fondazione Riccardo Messi. Faccio un piccolo passo indietro. La Fondazione Riccardo Messi nasce per ricordare la figura appunto di Riccardo Messi, giovane artista che è venuto a mancare nel 2024, un artista che è riuscito ad attraversare in maniera assolutamente affascinante sia le arti figurative che la musica. E per non far dimenticare la sua figura, ma per valorizzarla e per far nascere dalla passione di Riccardo per l'arte tante opportunità per i giovani, la famiglia ha scelto di creare appunto la Fondazione Riccardo Messi. La presidente è la mamma di Riccardo, Tina Taruschio, e Tina, con un grande gesto di generosità nei miei confronti, mi ha affidato tutta una serie di attività all'interno di questa fondazione. Io, tu sai che con Riccardo eravamo molto amici, sì, ha illustrato il mio ultimo libro, per me era veramente un fratello, e io ho cercato di impegnarmi al massimo. Che cosa è venuto fuori? Che appunto grazie alla Fondazione Riccardo Messi, grazie ad altri enti che insomma ci hanno supportato, abbiamo creato Un palco per un sogno. Un palco per un sogno è stato l'evento che si è svolto ad Arpignano a giugno, la finale è stata il 23 giugno, che ha dato la possibilità a tanti artisti del territorio under 18 e over 18 di mettersi in mostra all'interno del teatro Gasparini di Arpignano. Sono stati presenti oltre 80 artisti che erano non solo della provincia ma della regione e alcuni venivano anche da fuori regione. Abbiamo organizzato le gare, era proprio un contest, quindi abbiamo organizzato le gare suddivise in under 18 e over 18 e abbiamo appunto due vincitori che sono gli Zefiro, che con la loro musica hanno vinto, insomma tu lo sai benissimo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: ti ringrazio e ci tengo a ricordare che Morena con grandissima generosità è stata una delle nostre giudici.
0: È stato un piacere.
1: insieme a Mike Guacci, che era il capo della giuria, che poi
0: il presidente,
1: esatto,
0: della
1: il nostro
0: giuria.
1: Presidente della giuria, amico anche lui carissimo di Riccardo, e prezioso supporto nell'organizzazione,
0: tra
1: di tutto.
0: L'altro autore anche della nostra sigla,
1: autore esatto anche della sigla, quindi il mondo è veramente piccolo. Che è successo? Che quindi abbiamo avuto i due vincitori, che sono Jover gli Zefiro e Yander, e per Yander la straordinaria voce di Giulia Sperandini. Avevamo messo come condizione, insomma, come opportunità per i vincitori, la possibilità di esibirsi alle Leguminaria. La Prologo e Leguminaria sono stati molto generosi anche loro e mi hanno dato la possibilità di avere un intero pomeriggio a disposizione, e quindi ragionando è venuto fuori che potevamo cogliere questo pomeriggio per dare possibilità a progetti musicali collegati con il territorio d'Appegnano di farsi conoscere. E quindi io sono andata a vedere un po' nella lista di chi era tra i nostri, di chi poteva essere collegato col territorio, tra chi aveva gareggiato, e quindi sono venuti fuori è venuto fuori il progetto musicale che poi conosceremo a brevissimo, di Wuttaf, Jukasti, Erk, il progetto musicale dei Forsaken, dei Gunslayer, che appunto oltre ai vincitori apriranno in parte apriranno, in parte chiuderanno la domenica di Leguminaria. Quindi noi a Leguminaria dalle 3 di pomeriggio fino alla sera alle 8:30 saremo il fulcro dell'intrattenimento dell'evento di quella giornata lì. Vi ricordo anche che appunto Leguminaria si svolge in quel fine settimana, stiamo parlando del fine settimana del 18 ottobre.
0: Direi che ci sono tantissimi ingredienti per venirvi a trovare a Leguminaria, soprattutto nel pomeriggio di domenica.
1: Aggiungo anche, mi permetto di dire, che visto che mai mi farei anche, ci hai già fatto anche questo regalo, che sia tu che Mike, ovviamente lo ricordiamo agli ascoltatori, che Mike qua ci sarete presenti durante quel pomeriggio, quindi ogni tanto ci diremo una parola sul palco tra un gruppo e l'altro.
0: Veniteci a trovare, che altro vi dobbiamo dire? Allora, visto che la nostra mattinata è gremita di ospiti e mi piacerebbe farli parlare tutti, iniziamo a conoscerli. Daniela, che ne dici? Qui davanti a me, al microfono panoramico, ci stanno tre giovanissimi artisti che fanno parte di un collettivo, mi dicevano prima, che diciamo hanno anche creato questo studio di registrazione. Non so di chi è lo studio, è tuo? È di Erk, Luca. Hai fondato questo studio di registrazione ad Appignano. Come mai innanzitutto ti sei cimentato in questa operazione? Ti ricordo di avvicinarti al microfono.
2: Allora, in pratica è partito tutto quando noi avevamo questo bisogno di esprimerci anche un po' per piacere, così come passatempo, in cui io avevo, diciamo, organizzato questa cosa in camera mia con un microfono, col mio computer vecchio e due pannelli, proprio era proprio
0: le cose
2: marcio.
0: Più essenziali, esatto. Quello essenziale che serve per cominciare.
2: E da lì abbiamo visto che comunque questa cosa prendeva piede, anche perché da quella cameretta siamo arrivati a un palco di una discoteca che sta a Casette Verdini, in cui ci hanno fatto aprire comunque ospiti importanti. Quindi abbiamo pensato, perché non fare, insomma, un upgrade, no? E spostarci, anche perché non volevo pesare i miei genitori, eccetera, e spostarci su un posto nostro, che sentiamo nostro, e fare la nostra musica in libertà.
0: Quindi nella tua cameretta c'era comunque un via vai importante,
2: esatto.
0: Di gente che...
2: Sì, sì.
0: Facevate cose, insomma,
2: esatto.
0: Immagino che per la stabilità quotidiana della famiglia poteva purtroppo essere anche sì. Abbastanza invadente, no? Come situazione,
2: esatto.
0: Però noi genitori solitamente siamo anche ben felici, no? Di agevolare queste attività dei figli, quindi i tuoi genitori immagino che sì, ti hanno lasciato fare.
2: Esatto, molto comprensivi, hanno sopportato questo via vai di gente, le casse.
0: Ma c'è anche un orgoglio, no? Dei genitori,
2: certo.
0: Non accade sempre, però si auspica che ci sia una soddisfazione, un orgoglio nel partecipare alle passioni dei figli.
2: Ovviamente mia mamma è stata tanto felice. Comunque non è qualcosa di scontato che fai dall'oggi al domani.
0: Esatto.
2: C'è ancora da lavorare molto, quindi pensiamo adesso a fare cose, le cose per bene.
0: Però l'importante è avere già, no, un progetto e un sogno, tra virgolette, ritornando al palco per un sogno. Tanto il sogno è sempre un motore che ti dà la carica e ti fa guardare a lungo termine per muovere i passi che servono per realizzarlo. Dunque, Erk, questo è il tuo nome d'arte, diciamo così. Tu che cosa fai? Oltre a aver creato questo studio, avere un progetto, una sorta di label, no? di casa di registrazione, hai un progetto tuo, pezzi tuoi?
2: Sì,
0: raccontati.
2: Allora, io appunto nasce come roba per noi, per me, esatto. E poi la gente viene dopo. Ovviamente io ho già pubblicato già i miei progetti, tra l'altro è uscita da poco una canzone che adesso sta andando abbastanza bene. Comunque stiamo lavorando bene per questo e soprattutto si punta poi a creare una comunità in cui ci si supporta a vicenda, perché non ci deve essere, secondo me, competizione fra la passione che abbiamo, perché c'è chi si sente magari più grande, più bravo, invece secondo me è una roba che ci deve accomunare tutti. Comunque
0: dici delle cose molto importanti e belle, la condivisione, no, e lo spirito, come dire, similare, che accomuna le persone e fa crescere insieme. Quindi immagino che intorno a questo tuo progetto alla fine poi sia confluita anche altra, tra virgolette, gente che è stata attirata, no, dall'opportunità di registrare ma anche di condividere l'esperienza della musica.
2: Esatto, più che altro è un posto accessibile a tutti, quindi voglio dire, la gente viene di continuo tutte le settimane, prende appuntamenti fissi. Io sono sempre a disposizione anche per i progetti miei, facciamo delle canzoni insieme, per me è importante, perché anche con loro, voglio dire...
0: Vogliamo ricordare il nome di questo studio di registrazione, se vuoi anche dire come puoi essere contattato, come può essere raggiunto?
2: Abbiamo una pagina su Instagram che si chiama EMC Studios, quindi per chi vuole può prenotare un appuntamento, può sentire me direttamente...
0: Tanto quindi chiunque volesse registrare delle cose può rivolgersi a voi.
2: Esattamente.
0: Bene.
2: Qualsiasi cosa.
0: Bene, questo ci fa piacere essere comunque cassa di risonanza per questa bella realtà che stamattina ci stai raccontando, che è a disposizione di tutti quelli che vogliono fare musica in maniera qualitativa a partire dalla registrazione. Accanto a te abbiamo Giocasti.
3: Sì, esatto. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Alessandro, io, siamo tutti e tre da Pignano, siamo praticamente cresciuti con la musica, noi ci siamo accomunati grazie a questo in realtà.
0: Che tipo di musica ascoltate voi ragazzi?
3: Allora dipende, è una domanda difficile questa. Ognuno ha dei gusti differenti, io personalmente mi ascolto roba più sul reggaeton, il dembow, quindi vado su qualcosa di un po' più diverso rispetto a quello che faccio. Poi ovviamente un po' di trap italiana, musica un po' più melodica, anche quella ovviamente l'ascoltiamo. Dipende anche dalle giornate, d'estate vai più sul reggaeton e il dembow, così almeno ti fai accompagnare dal ritmo, esatto.
0: Come uno si alza la mattina.
3: Esatto, esatto.
0: Però è anche bello per noi un pochino più attempati conoscere i gusti dei giovani e capire anche come vi muovete, che cosa vi attrae, verso cosa vi orientate e soprattutto che tipo di... come dire, nuove influenze potete... proporre,
3: certo,
0: perché
3: sì.
0: Parte anche da voi, no? L'idea di innovare, di colorare diversamente uno stile musicale.
3: Certo.
0: Chissà che fra voi non ci sia qualcuno che dà il via.
3: Quello lo speriamo.
0: A un filone,
3: anche
0: no?
3: Quello è il sogno
0: completamente
3: comunque,
0: nuovo.
3: No, sì, comunque noi, visto essendo abbastanza, cioè siamo giovani, comunque siamo sempre, dobbiamo stare sempre al passo, perché la musica si evolve sempre. E quindi è un attimo che ti perdi e poi non riesci più a trovare la retta via comunque. Poi noi, utilizzando i social per sponsorizzare le nostre canzoni, lì ovviamente vediamo anche diversi emergenti che non sono necessariamente delle marche, anche in generale in giro.
0: Certo, tanto il social, no, è
3: esatto.
0: una
3: E quindi da lì comunque cogliamo le nuove mode, cerchiamo di seguire l'onda comunque. Poi ovviamente bisogna mettere sempre la tua impronta su quello che fai, non bisogna mai copiare e cercare di accomunarti agli altri.
0: Ma sai, è interessante ascoltarvi perché voi nuove generazioni siete, tra virgolette, costretti a fare musica in una modalità completamente nuova rispetto al passato. C'è proprio, no, questa esigenza di collocarsi all'interno dei social e capire un po' il polso della situazione e come collocarsi dentro una vetrina che è così immediata, cosa che purtroppo, per fortuna, non lo so, ai nostri tempi non c'era. Quindi è interessante proprio capire come funziona oggi la musica.
1: Infatti, una battuta proprio, secondo me dovrebbe essere, ci dovrebbe essere anche una sorta di supporto e di formazione per quanto riguarda la comunicazione dei gruppi e degli artisti emergenti, perché come stai dicendo tu, i social offrono tantissime possibilità che ai tempi nostri non c'erano, quindi da noi a un certo punto o riuscivi a cogliere magari il gruppo che all'inizio ti faceva fare a gruppo spalla, poi ti lanciava,
0: funzionava tutto diversamente,
1: non c'era tutto questo spazio. Adesso lo spazio c'è, però va usato in maniera adeguata. Quindi io stiamo pensando anche con la fondazione di proporre anche un po', ne parlavo con Mike Quarci un po' di tempo fa, anche un pochino di un po' di supporto per la gestione della propria immagine da parte degli artisti, perché allora sono tutti grandissimi utilizzatori, però un po' di strategia aiuta.
0: Assolutamente, anche perché oggi il mare, si può dire, è denso di pesci, no? Usiamo questa allegoria, e immagino che non sia affatto semplice riuscire, no, a ritagliarsi quello spazio chiaro.
3: È molto complicato, infatti. Bisogna comunque... il fare musica deve andare a pari passo con il sapersi vendere, in poche parole è questo. Ovviamente, ad esempio, lui che ha fatto uscire una canzone pochi giorni fa, lui ha il videoclip, e il videoclip poi si spinge ovviamente su TikTok, sui reel di Instagram, comunque in ogni piattaforma. Noi stessa cosa, abbiamo un EP insieme che uscirà a fine ottobre più o meno, e noi stiamo preparando il videoclip per lanciare proprio questo questo EP che faremo insieme.
4: Il difficile sta nel rimanere nelle persone, perché i social ti danno l'opportunità di far girare la tua musica, però è talmente veloce che non rimani.
0: E poi devi agganciare comunque l'attenzione in qualche modo.
4: Quindi per questo motivo, come dicevano loro, bisogna dare quel tocco di personalità. Sapersi differenziare e quindi dare, sì, seguire sia le mode, però appunto dare quel plus che ti fa legare alla persona.
0: Ti presento, perché non abbiamo detto il tuo nome, tu sei Buttaf, sì. Quindi un altro artista di questo, come dire, di questo collettivo. E ho visto, e mi avete segnalato anche, la faremo ascoltare poi nella seconda parte, questa vostra canzone che pare di aver capire avete fatto insieme, Tori,
4: sì.
0: Quindi raccontatecela un attimo, visto che siete qui tutti e tre, e poi passiamo al gruppo che vi segue.
4: È una canzone un po' vecchia, cioè l'abbiamo fatta ormai un anno e mezzo fa.
3: Non c'era lo studio quando l'abbiamo fatta.
4: L'abbiamo registrata in camera sua.
0: La però famosa camera. Qualcosa che vi
4: quella
0: venga.
4: È la prima canzone che abbiamo fatto insieme con il producer che produce principalmente me e Casti, anche Luca ha fatto qualcosa. Che ho conosciuto facendo l'università insieme a lui. Lui è di Perugia e si chiama Ciappo. E quello è il primo pezzo che abbiamo fatto insieme. E poi è nato proprio veloce, cioè un pezzo registrato in poco tempo. Era proprio spontanea la cosa. Eravamo affini già.
0: Quindi voi tre state seguendo comunque separatamente, ognuno la vostra carriera, tra
4: cioè,
0: virgolette,
4: cerchiamo di spingerci a vicenda e quindi magari a volte facciamo pezzi insieme, progetti insieme, però sì, cioè comunque cerchiamo ognuno il nostro pubblico.
0: Come vi organizzate sul palco di domenica? Lo condividete insieme? Che tipo di performance avete pensato?
4: Cioè, cercheremo comunque di spaziare, facciamo sia canzoni da soli sia canzoni insieme, però appunto Nella scaletta alterniamo la cosa, anche tra di noi gireremo, cioè, non c'è prima solo una persona, poi l'altro, cioè, facciamo un po' un via vai anche sul palco.
0: Siete già attivi, che ne so, nei locali, fate delle serate?
3: Sì, ci è capitato spesso ormai che ci siamo esibiti all'Azur Club, che è una discoteca a Sforza Costa, e abbiamo fatto molti live là. E abbiamo aperto comunque anche a artisti, come ha detto prima lui, di comunque un certo livello, come ad esempio Glocky. Poi vabbè, questi sono nomi nuovi, quindi sì, magari
0: brancolo nel buio, lo ammetto.
1: Siamo sempre
0: gli
1: stessi,
0: mi annuisco.
3: Però abbiamo una certa dimestichezza comunque con il palco, alla fine siamo anche in tre, ce la possiamo giustare bene alternando diversi generi.
1: Sì. Posso chiedere se dopo le luminarie avete già altri progetti, altri appuntamenti fissati, dove vi possiamo ritrovare poi successivamente?
4: Vai, dai, rispondi tu.
2: Allora sì, dopo le luminarie infatti canteremo il 31 ottobre in questa discoteca che abbiamo anticipato prima, in cui apriremo un altro rapper un po' più grande di noi, che si chiama Ivan B, che probabilmente conoscerà poca gente.
0: Però dai, stamattina abbiamo modo di fare dei nomi, quindi esatto. Magari il pubblico della mia trasmissione segue più che altro generi, che ne so, il rock, no? Cose un po' più classiche. Sì. Però è l'opportunità di presentare la musica dei giovani, conoscervi e aprirci anche noi vecchiotti,
4: La musica è tutta bella.
0: Assolutamente, assolutamente. E quindi ragazzi, che cosa vogliamo dire in conclusione? State incidendo qualcosa? Uscirà dei singoli?
4: Ci sono tanti progetti,
0: ecco, diteceli velocemente, poi passiamo a loro.
4: Sul palco delle luminarie porteremo diversi inediti, porteremo un inedito dell'EP appunto che abbiamo insieme, che uscirà tra poco, e ognuno penso singolarmente porterà qualcosa, quindi ci saranno delle sorprese, insomma.
0: Vabbè, quando uscite con l'EP me lo fate sapere, ne parliamo una mattina. Ah,
3: vabbè, volentieri, sì, sì, volentieri.
0: E siamo a posto così, ragazzi, con voi. Rimanete nei paraggi, perché magari,
3: certo, ovviamente,
0: prima che chiudiamo, poi ci salutiamo un attimo. Adesso facciamo sedere i Forsaken. Quindi c'è la sostituzione.
3: Facciamo il cambio
0: al microfono, c'è il cambio. Dalle panchine subentrano i Forsaken. Sofia, Tommaso, Alessandro e Vera sono in quattro, ma qui stamattina presenziano in tre. Quindi chi è che manca?
2: Vera.
0: Ok, ok. Allora ragazzi, innanzitutto benvenuti. Tu di fronte a me dovresti essere anche il figlio di Daniela.
1: Che avevamo detto, non diciamo.
0: Ma sì, dai. No, è bello invece dirlo, Daniela, perché questo ci fa riagganciare, no, al discorso di quanto sia importante per le mamme, i babbi, i genitori, seguire e appoggiare.
1: Guarda,
0: queste passioni.
1: Quando lo dicevi prima, in realtà avrei voluto, diciamo, dire la mia da questo punto di vista, perché soprattutto a questa età, perché loro sono già più grandi, loro sono più giovani, a questa età, diciamo, che il ruolo dei genitori di supporto, ma noi l'abbiamo visto anche quel giorno di Un Palco per un Sogno, c'erano giovanissimi ragazzini di 9-10 anni con genitori che facevano un sacco di strada, che li portano alle prove, che si portano dietro gli strumenti, che li supportano, che li ascoltano, che li aiutano. E quindi anche se magari all'inizio la musica non è nel tuo background, perché io per esempio non sono mai stata una musicista nel mio passato, però in realtà adesso mi rendo conto dell'importanza e cerchiamo di aiutarli, ma parlo per me, ma in questo caso vale per le famiglie di tutti loro, stare loro vicino.
0: Al di là, no, del tipo di passione che un figlio decida di abbracciare, che sia la musica, la pittura, il teatro, che qualsiasi tipo di passione, è bello che un genitore la condivida e che faccia comunque sentire il figlio supportato, perché la prima fonte di fiducia in se stessi, secondo me, riusciamo a iniettarla proprio noi. Tipo, Io ho sempre sofferto molto del fatto che i miei genitori non fossero mai venuti ai miei spettacoli di teatro, alle cose che ho fatto. Ero già grande e quindi io stimolo tutti i genitori ad ascoltare i figli e a partecipare alle loro passioni, anche se non corrispondono alle passioni che abbiamo noi. Far sentire che la loro passione è ben riposta, che noi li sosteniamo e che siamo disposti a dare fiducia ai loro sogni.
1: Assolutamente d'accordo. E in parte i loro sogni poi a volte diventano anche i nostri, sì, anche se uno non ci avrebbe mai pensato. Io ti dico, nel campo della musica non avrei mai pensato, ho tutti e due i figli che suonano, e diventa una possibilità anche di felicità, di conoscere, di fare nuove esperienze, di conoscere tante nuove opportunità, insomma.
0: È vero. Allora, abbiamo finito di cincischiare qua noi, diamo la parola ai Forsaken, quindi Tommaso, presentati, dici qualcosa di te.
5: Ciao, io sono Tommaso Angeloni, sono il batterista dei Forsaken, vengo da Pignano e ringrazio loro perché mi hanno dato questa opportunità di suonare con loro, diciamo, hanno ridato vita alla mia passione per la batteria che avevo lasciato ormai da diverso tempo.
0: L'avevi accantonata, come mai? Eri un po' deluso, perché non sapevi come, diciamo, sfruttare questa passione.
5: All'inizio anche con la scuola forse era stato un po' un casino con lo sport, si intrecciavano troppe cose, quindi avevo pensato di lasciarla e poi invece grazie a loro ho ritrovato questa passione.
0: Quindi vicino a te c'è Sofia, giusto? Sì. Presentati, raccontaci un po' di te.
6: Io sono Sofia Staffolani, sono la chitarrista della Forsaken e diciamo che un po' il progetto è partito da me e Alessandro, che abbiamo deciso di formare questa band perché era un sogno che avevamo da diversi anni. E
0: siete giovanissimi, quanti anni avete, ragazzi? Ve lo chiedo così, giusto per orientarci. Quando dice avevamo, no, questo sogno da tanti anni, cioè, oddio. È bellissima questa cosa.
6: Abbiamo dai 15-18 anni.
0: Quindi fin da bambini avete sognato di fare musica, più o meno. Chi erano gli artisti che vi ispiravano? Chi è che guardavate in TV e dici, tu ad esempio, no, sei una ragazza, io vorrei essere come lei o come lui? Sei una chitarrista, dicevi? Sì. Hai qualcuno, qualche chitarrista che ti ha ispirato? Chi guardavi e sognavi?
6: Io guardavo un po' di tutto, mi piacciono molto i Foo Fighters, e quindi mi piace molto Dave Grohl, il chitarrista, e poi a me piacerebbe anche iniziare a cantare, quindi ci saranno dei nuovi progetti nella nostra band in cui invertiremo anche un po' i ruoli.
0: Bene, ce n'è di carne al fuoco, n'è di carne al fuoco. Vicino a te invece abbiamo Alessandro, giusto?
7: Alessandro Gervigni, sì. Io ho 17 anni, coincidenza vuole che con Sofia siamo addirittura nati lo stesso giorno, quindi è difficile scordarsi.
0: Siete tutti di Appignano, ragazzi?
5: No, soltanto...
0: Solo tu, vero, l'avevi detto. Tu di dove sei, Sofia?
6: Io sono di Piediripa e...
7: Io di Treia e Vera, la bassista che adesso non c'è, di Sforza Costa.
0: Come vi siete trovati tutti così? No?
7: La storia sinceramente è un po' particolare perché io e Sofia abbiamo cominciato questa cosa conoscendoci e cominciando a diventare amici, abbiamo subito scoperto questa cosa, questa nostra passione di entrambi per la musica. Lei suonava la chitarra, io al tempo...
0: Tu sei bassista?
7: No, io sono la voce e la chitarra accompagnamento. Io all'inizio suonavo solo il pianoforte, poi conoscendomi ha appassionato vedere lei che suonava la chitarra, quindi ho detto, ma sì, buttiamoci
0: proviamo
7: a imparare questo. Poi io vengo dalla mia famiglia, che papà è stata un'ispirazione grandissima per me, che adesso papà non c'è più dal 2021 a causa del Covid, però... Era il tipico cantante barra musicista che accompagnava le messe, andava a cantare, a suonare i matrimoni, faceva tutte queste cose, quindi da piccolissimo mi ha trasmesso subito questa cosa, la sua passione per la musica leggera, le canzoni vecchie degli anni 80-90, quindi sono cresciuto un po' in questo mondo, imparando quelle che erano tutte un po' le tecniche.
0: Quindi tu in pratica nella band porti proprio, come dire, i codici della musica leggera italiana, se tuo papà ti ha fatto crescere con,
7: sono cresciuto con
0: quella cultura musicale là.
7: Sì, so, lui, papà sì, lui cantava molto musica italiana, io anche musica inglese, quindi internazionale. Io dopo, soprattutto in questi ultimi anni, mi sono molto più appassionato alla musica inglese, americana.
0: Mm-hmm. E cosa ascolti tu, Alessandro?
7: Rock. Io ascolto molto rock classico, andando dai Beatles, i Pink Floyd, i Queen, i Led Zeppelin.
0: Cioè, trovare un ragazzo di 17 anni, cioè, che ti fa questi nomi, capite che è bellissimo, è bellissimo, perché appunto la musica è una sorta di linguaggio, no? Che diventa mitologico, che capace di sopravvivere a tutto.
7: Eh sì.
0: Quindi guarda, questa mattina abbiamo un doppio binario straordinario, perché da un lato i Forsaken, che in qualche modo portano nella loro musica, come dire, un bagaglio fatto di tradizione, perché anche lei ci cita i Foo Fighters, quindi Dave Grohl, Nirvana, il grunge, gli anni 80, tu la musica italiana con tuo papà. Tu invece, Tommaso, che cosa ascoltavi?
5: Io, diciamo, un po' di tutto, però principalmente ascolto Blink 182, Red Hot Chili Peppers, ecco, Foo Fighters anche.
0: Però vedi, le radici sono nel rock. Invece qua abbiamo tutta la rappresentanza di tutti i giovani che si sono formati sulle nuove tendenze moderne, contemporanee, dal rap al io i generi vostri ragazzi non li so, trap, insomma tutta quella roba strana là con quei nomi incredibili. Però mi farete da insegnanti, questo devo assolutamente mettermi al passo, perché sono rimasta un po' ancorata alla vecchia musica della tradizione. Che cosa, che tipo di musica voi proponete? Fate delle cover? Pensate di fare pezzi vostri?
6: Stiamo pensando di iniziare a mettere giù qualcosa di nostro, però ancora facciamo delle cover, generi. Dato che abbiamo tutti generi molto diversi,
0: variegati, sì.
6: Andiamo proprio dal rock, pop, punk rock, metal a volte, rock classico, proprio di tutto.
0: Per lo spettacolo, per il concerto alla Leguminaria, ci date un accenno della vostra scaletta? Che cosa pensate di proporre al pubblico della Leguminaria?
7: Beh, allora, quella scaletta per Leguminaria che abbiamo ancora adesso, che è una bozza, ma che poi pensiamo sarà anche finale, proponiamo diverse canzoni. Abbiamo cercato questa volta di rimanere un po' più su un'unica linea, anche un po' di melodie simili, esatto, senza che ne so passare ai Beatles, ai Metallica, con un attimo di
0: potrebbe essere adesso un po' così, no?
7: Esatto.
0: Spiazzante.
7: Siamo rimasti un po' su musica abbastanza tranquilla per Leguminaria, ma anche con molta energia. Infatti abbiamo messo canzoni degli Oasis come Wonderwall ad esempio, e insieme canzoni come American Idiot e Green Day che caricano, quindi una leggera variegazione, sempre rimanendo nei nostri generi. Però
0: siete emozionati per questo concerto che dovete tenere domenica?
7: Sì, molto.
5: Sì. Moltissimo.
7: Perché è la nostra, diciamo, prima vera esibizione proprio nostra come Forsaken a un pubblico totalmente nuovo, e che non sia, diciamo, strettamente amici o conoscenti, così.
0: Quindi ci sarà non solo lo sguardo affettuoso, no, delle persone che vi conoscono, che vi vogliono bene, ma anche lo sguardo un pochino più critico di quelli che stanno lì a guardare dove uno può sbagliare, eccetera.
1: Anche se mi permetti di aggiungere che in realtà la loro tipologia di musica, per esempio, è un po' in target con l'età.
0: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Forse hanno più difficoltà loro alla fine, no?
1: Però loro poi alla fine faranno una sorpresa. Che prima hanno detto ci sarà anche un pezzettino proprio di da DJ, insomma, ci faranno scoprire anche il loro lato.
0: Ci fate ballare, insomma.
8: Buon inizio.
1: E quindi tante opportunità diverse per trascorrere un pomeriggio.
0: Allora, ci ricordi gli orari? A che ora iniziano
1: allora,
0: i concerti?
1: Il concerto inizia approssimativamente intorno alle 3. Faccio una battuta, io arrivo da Milano, appena arrivo cominciamo. Però alle 3 abbiamo nel programma, abbiamo messo le 3 perché poi avrò di nuovo la fortuna di salire sul palco con tutti questi ragazzi e queste ragazze per raccontare un pochino che cos'è la Fondazione Messi, ma anche e soprattutto per istradarli al pubblico, raccontare chi sono loro e chi saranno gli ospiti che avremo nella seconda parte al pubblico di Luminaria. Inizieremo quindi intorno alle 3 in piazza Umberto I, quindi la piazza di Appignano, e termineremo intorno alle 8, 8 e mezzo, insomma. E poi ci sarà tutta la parte finale della Luminaria. Io ci tengo ancora veramente a ringraziare la Prologo che ci dà la possibilità di fare spazio ai giovani.
0: Molto molto bene. Che cos'altro ci resta da dire, Dani? Abbiamo ancora 5 minuti, non so, vogliamo fare ancora qualche domanda ai nostri artisti?
1: Allora, secondo me sarebbe una bella cosa, perché a me piace molto, io vedo come nel caso di Forsaken come la musica impatti magari anche sulla vita di tutti i giorni, magari lo so meno nel caso del collettivo che li ha preceduto. Però a me piacerebbe, visto che prima parlavamo di sogni, ok? E che per assurdo queste nuove generazioni vengono ritenute delle generazioni senza sogni e senza progetti, che per me è una, non posso dire che cos'è perché sto in radio, è una sciocchezza di dimensioni colossali. Quindi mi piacerebbe che magari potessero dare qualche spunto a qualche ragazzo, qualche ragazza che magari stanno vivendo anche un periodo un pochino più di difficoltà, ma che potrebbero trovare, come per alcuni di loro è successo, nella musica quella forza, quella grinta, quella voglia di sognare, quella voglia di stare insieme, che altrimenti da soli si può un po' perdere. Perché fare musica molto spesso significa anche stare insieme.
0: A me interessa moltissimo, solitamente quando mi interfaccio con gli artisti e nella fattispecie in artisti così giovani, capire qual è stata la molla che gli ha fatto prendere in mano lo strumento. Ad esempio, Tommaso, tu quando è che hai deciso che la batteria poteva essere la tua strada? Perché la batteria e non un altro strumento?
5: Veramente io non è stata proprio una decisione mia, perché quando avevo pochi anni...
1: Un anno.
0: Ti ha costato
5: Un mio zio mi ha regalato una batteria giocattolo e
0: diciamo, io l'avevo regalato ad Eric.
5: Diciamo che da lì è iniziato tutto, anche se quando ero piccolo giocavo più con lo sgabello che con la batteria. Infatti me l'hanno nascosto perché facevo troppo casino. E poi dalla batteria giocattolo siamo passati a prendere vere lezioni di batteria.
0: Però questa batteria giocattolo ti ha acceso qualcosa.
5: Sì, ma... molto probabilmente
0: perché anch'io l'avevo regalata a Eric, ma con poca...
1: Allora ti posso dire che quando è stata regalata
0: successo.
1: Abbiamo rischiato di rompere dei rapporti familiari che duravano da tantissimi anni, perché non ero proprio d'accordo, e invece è stata la sua vita.
0: Io gliel'avevo fatta lasciare a casa di mia madre la domenica, quando andava al piano di sopra e suonava di sopra, aveva 2 anni.
1: Era per il regalo per un anno.
0: E invece tu, Sofia?
6: Io
0: quanti anni avevi quando hai iniziato a suonare la chitarra?
6: Avevo 13 anni e avevo già da parecchio tempo intenzione di imparare a suonare la chitarra. Principalmente, cioè, ho iniziato con quella classica, perché avevo la chitarra che usava mia sorella alle medie e quindi ho iniziato con quella.
0: Ma hai iniziato con delle lezioni a scuola, oppure hai chiesto ai tuoi di fare delle lezioni di chitarra?
6: No, ho fatto 2 anni autodidatta con l'acustica. Ho imparato tramite YouTube.
0: Ah, vedi, questa nuova opportunità.
6: E poi però i miei hanno deciso di mandarmi a scuola perché giustamente posso imparare molto meglio.
0: Ma tu hai iniziato da autodidatta con YouTube per non chiedere a casa, oppure proprio perché non eri sicura di volerlo fare, preferivi così?
6: No, perché conoscevo molte persone che suonavano da autodidatti e volevo provare a mettermi
0: in gioco.
6: Volevi
0: provare così?
6: Sì.
0: Tu invece, Ale?
7: Io...
0: Avvicinati che ho paura che non ti sentano.
7: Io, avendo sempre, fin da piccolo, la presenza del pianoforte digitale a casa, a un certo punto papà, da piccolo, mi metteva lì e premevo i tasti a caso, però... Dopo, crescendo, ho cominciato all'elementare a prendere vere e proprie lezioni di pianoforte con un professore. Poi, essendo bambino, neanche capivo, tra virgolette, quello che facevo e cosa era veramente la musica per me. E quindi abbandonai alla fine lo studio del pianoforte, che cominciai, come credo qualsiasi persona che lo studia, in una maniera più classica possibile, esercizi, una cosa...
0: Non ho chiesto ai ragazzi di prima quando hanno cominciato, riavvicinatevi un attimo.
1: Così facciamo un saluto finale.

0: comunque insulti e robe.
1: Ah, Mario, quindi direi che esatto.
2: Ok, quindi non ci potete fare una una cosa improvvisata.
3: Sì, un'altra volta, dai.
0: Un'altra volta.
2: Vi ho preso un po' in contropiede. Allora, ragazzi, qui dobbiamo chiudere la prima parte perché tra poco va il notiziario. Io ringrazio Buttaf, ringrazio Yucasti, lui, ringrazio Erk, lui, ringrazio i Forsaken qui davanti al microfono e ringrazio naturalmente Daniela che ritroveremo nella seconda parte. Mi raccomando, non andate via, risintonizzatevi perché dopo riavremo lo studio ancora pieno di ragazzi, avremo qui i vincitori soprattutto del contest Un palco per un sogno, concepito e promosso dalla fondazione Riccardo Messi di Appignano, quindi vi anticipo i Gunslayer, vi anticipo gli Zefiro e vi anticipo Giulia Sperandini. Rimanete qui, non vi allontanate e mi raccomando, seguiteci ancora e mettete tante like ai nostri video. Io non lo dico mai, ma funziona così: mettete like, condividete, state con noi. Ciao.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
5: Radio Nuova in Blu.

Le 11 in punto, la guerra in Ucraina, bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, uccidendo 8 persone e ferendone una decina. Un attacco con droni ucraini contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov ha provocato un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura fornitura di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Questo dopo una telefonata con il premier russo Putin. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. È shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Cardinale Parolin è una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfida e dice: io non la guarderò. Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International pubblica il nuovo rapporto in cui evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte, controcorrente invece Singapore, Myanmar e Vietnam. La Corte Penale Internazionale respinge con fermezza le sanzioni imposte contro l'istituzione dagli Stati Uniti dopo la sentenza del premio Nobel per la pace Anavi Pillai. La Corte invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per garantirne la continuità operativa e assicurare le risorse necessarie. Le imprese dell'autotrasporto siciliane fermeranno i mezzi da mezzanotte del 16 ottobre alla mezzanotte del 22 ottobre. La decisione, rende nota la sezione trasporti di Confindustria Catania, è stata assunta all'unanimità. Alla base della protesta una condizione economica divenuta insostenibile. Ad appena 14 anni alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo. L'adolescente è stato denunciato

denunciato dalla Polizia di Stato. Attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana, che ammonta a 1.600.000 euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme. Per

0: parte con Morena, eccola qua la seconda parte che oggi ha avuto frutto di un sacco di persone qui, vero Morena?
1: Sì, Nazareno, oggi difficilmente sei riuscito ad attraversare lo studio e a sederti alla tua postazione.
0: Infatti io non sono entrato, io qui non ci entro, c'è troppa gente.
1: Ha dovuto fare gomitate Nazareno per entrare nel nostro studio perché era pieno, pieno, pieno di giovani musicisti, di giovani talenti, di giovani promesse del nostro territorio in ambito musicale.
0: Capito che fa Morena? Qui non scherza, eh?
1: Ma qua, mica micio bau bau, come dicevano quei due.
0: Per l'appunto.
1: No, questa mattina ho il grande piacere di fungere un po' da raccordo di tutti questi giovani che passano davanti ai nostri microfoni, e questa opportunità me la sta dando la leguminaria di Appignano che partirà la settimana prossima. Abbiamo qui anche Daniela Zepponi, avvicinati al microfono panoramico Daniela, perché sai che ho sempre bisogno poi del tuo supporto, anche perché dovremo ripetere nella seconda parte un po' di cappello introduttivo per chi non ci ha seguito nella prima e per chi seguirà poi le repliche che vanno mandate in onda separatamente. Quindi dobbiamo, ci
0: tante
1: scusiamo,
0: cose abbiamo, tante cose,
1: ci scusiamo con chi ci ha seguito nella prima parte perché dobbiamo anche un attimo fare una recap di quanto è successo prima. Nella prima parte abbiamo
0: una recap
1: avuto...
0: dove siete, dove avete trovato questa una recap?
1: Nazareno, non farti delle domande quando stai qui con me, non te le fare le domande. Un riassunto, dai, usiamo questa parola. Il riassunto è che sta per partire Leguminaria di Appignano nella prossima settimana.
0: Ecco.
1: Cosa accadrà a Leguminaria quest'anno? Accadrà qualcosa forse di inedito, no Daniela? Perché ci saranno le esibizioni degli artisti che hanno vinto il contest Un palco per un sogno, promosso dalla Fondazione Riccardo Messi. Si era svolto a giugno. Abbiamo qui in rappresentanza intanto Giulia Sperandini, che ha vinto la sezione Under 18, ma deve arrivare poi Elena degli Zefiro, che aveva vinto la sezione Over 18.
0: Bravi, bravi, questo è molto bello.
1: Sì. Ma qui di fronte a me ho anche i Gunslayer, che sono una band del nostro territorio, una band emergente, che salirà sul palco insieme ai vincitori del contest, come ci saliranno gli altri gruppi che abbiamo avuto prima, e ve li ricordo, i Forsaken e il collettivo di artisti rap, trap e quel genere contemporaneo fatto di... come dire, filoni con dei nomi che io non ricordo e non mi avventuro neanche.
0: Non si avventura.
1: Mutaffa Giocassi, ERC, che hanno fondato, ha fondato tra l'altro ERC, non tutti quanti insieme, questo studio di registrazione ad Appignano, EMC Studios. Io ve li consiglio, ve lo suggerisco per chi abbia necessità appunto di fare registrazioni di qualità, e contattateli. Ma adesso, fatto il cappello riassuntivo, Daniela, ci vuoi dire tu ancora velocemente qualche cosa dell'evento che avrà svolgimento domenica?
2: Io innanzitutto ti ringrazio Morena, e ringrazio Radio Nuova in Blu perché ci dà sempre, mi dà spesso la possibilità di venire a parlare delle tante cose di cui mi occupo. In questo caso, in maniera particolare, sono qui come coordinatrice delle attività della Fondazione Messi. Nel 2024 purtroppo viene a mancare Riccardo Messi. La famiglia sceglie di non far dimenticare la sua straordinaria figura di artista, sia musicale che figurativo, creando la Fondazione Riccardo Messi, e quindi dando la possibilità, volendo, supportare i giovani artisti. Per questo abbiamo iniziato a realizzare una serie di attività, e una di queste è stata appunto il contest che abbiamo messo in piedi a giugno, grazie anche al tuo supporto, al tuo aiuto, sei stata una delle nostre fantastiche giudici. E questo contest, come dicevi tu, ha avuto due vincitori che poi ascolteremo. Non solo, la Prologo di Appignano ci ha dato la possibilità di riempire una parte della scaletta, quella della domenica, tutto il pomeriggio della domenica 18 ottobre dalle 3 fino a oltre le 8, 8 e mezza di pomeriggio. Avremo quindi la possibilità di ascoltare i vincitori, gli Zefiro e Giulia, ma anche per scelta artistica comune di dare spazio a progetti musicali che appunto hanno delle radici all'interno del territorio di Appignano, che sono gli Aslei.
0: Che bello, che bello, che bello.
2: Qua, che sono i Forsaken, quindi ci sono o in parte o totalmente, e il collettivo che dicevamo prima, che sono in parte o totalmente di Appignano. Quindi che succede? Che il pubblico di Leguminaria potrà finalmente, potrà ascoltare la domenica pomeriggio dei gruppi che si sta, e degli artisti singoli che si stanno facendo conoscere nel territorio, e potrà appassionarsi anche, come dicevi tu, a generi che magari di solito quella tipologia di pubblico non è abituata ad ascoltare. Quindi noi vi invitiamo tantissimo ad essere presenti la domenica pomeriggio e soprattutto magari anche a seguire sulle varie piattaforme social i nostri artisti, sia la Fondazione che i nostri artisti, perché sono la dimostrazione che i ragazzi e le ragazze di adesso hanno tantissimi sogni, tantissimi progetti, sono anche tanto bravi a metterli in pratica.
1: Soprattutto i giovani artisti di oggi ci possono insegnare come muoverci nel nuovo territorio instagrammabile dei social, che ha delle regole tutte sue, che a noi della nostra età un po' sfuggono, a meno che non ci siamo messi lì a capire come funziona. Io non sono una di quelle persone, e lo dico in maniera molto molto schietta e sincera, faccio proprio,
0: non sai, tu non ho capito,
1: io mano. Non sono una che si muove come un pesce nel mare,
0: nei
1: social. Mi sono fermata a Facebook, qualcosina su Instagram, ma pochissimo, ma mi basta quello, Nazareno, perché non posso avere tutte quelle energie che serve per capire, fare, promuoversi. Vabbè, e che devo fare? Che devo fare?
0: Ognuno fa così, dai.
1: Ho i miei limiti e va bene così. Mi bastano i miei followers su Facebook che mi vogliono bene, e ok, io voglio bene.
0: Te pare poco?
1: Siamo qua. Però ecco, dicevo che i giovani oggi ci possono proprio parlare di tutta questa dimensione social della musica, che la distingue nettamente dall'approccio che si aveva in passato, quando questa dimensione del doversi promuovere anche capillarmente, facendosi largo in una giungla, perché oggi le proposte sono tantissime, oggi non c'è lo sbarramento, no, che magari una volta rappresentavano le case discografiche, che erano loro che...
0: Anche le giungle,
1: sì, una volta erano loro le case discografiche che prendevano in mano gli artisti, li selezionavano e li facevano conoscere. Oggi con Instagram, con TikTok, con i social, con internet, con la possibilità che si è acquisita di registrare da soli la propria musica, i propri prodotti musicali, le case discografiche alla fine possono prendere in mano un artista e rilanciarlo, ma il grande lavoro, un po' come succede dal punto di vista dell'editoria, lo fa il singolo artista. Il singolo artista, come lo scrittore, il musicista, il pittore, deve in qualche modo imparare a promuoversi, a ritagliarsi uno spazio, a trovare una collocazione che lo valorizzi e soprattutto lo faccia arrivare al pubblico che lui reputa possa recepire in maniera significativa quello che lui propone. Fatti tutti questi discorsi,
0: molte cose fatto,
1: che lasciano il tempo che trovano, io direi adesso di andare a conoscere coloro che ho qui davanti a me, i Gunslayer. Benvenuti, ragazzi, vi vedo un po' pietrificati. rilassatevi, va tutto bene, mi raccomando, avvicinatevi al microfono perché ho paura che non vi sentano. Vi chiederei di presentarvi.
3: Mi chiamo Tommaso Mancinelli, ho 14 anni e sono il cantante dei Gunslayer.
0: 14 anni, vedi che bravo questo, 14 anni già è bravissimo.
1: Tu invece?
4: Leonardo Salvatori, io ho 16 anni, sono il basso sempre nei Gunslayer.
1: Loro avevano partecipato al contest, sono anche felice. Loro, vero? Sì.
2: Era il gruppo quello numerosissimo, erano in 8 se non sbaglio, sì, basso con esatto. Tanto di cantante mascherato.
1: Ah, ecco, eravate apposta, non... Non ti ho ricordato. Lui perché mi sembrava una figura. Tu assomigli un po', adesso la sparo, Lo guardo e mi fa pensare a... Aspetta.
0: No, ci picchia, non se lo ricorda più.
1: Wolverine.
0: Non se lo ricorda più.
1: Tu a hai qualcosa di Wolverine? di Hugh Jackman. Hugh Jackman. Sì, sì.
0: Ecco, a posto.
1: Questa camicia un po' così, no, aggressiva.
0: Brutta, che è brutta?
1: No, no, questa camicia a scacchi, c'è qualcosa di selvaggio, il capello,
0: selvaggio,
1: la barbetta.
0: Selvaggio, mamma mia.
1: Sì, sì, sì, vabbè, tu dici, io sono stato in radio e quella pazza mi ha detto che assomiglia a Wolverine.
0: Selvaggio, ecco.
1: Venditela così, che ti devo dire. Dicevi, ti chiami?
4: Leonardo.
1: Ok ragazzi, raccontateci un po' com'è partita questa vostra avventura. Siete in tanti, quindi anche una formazione di un certo calibro. Come mai avete deciso di mettere insieme una band con tutti questi elementi? Di chi è l'idea innanzitutto?
3: L'idea è stata mia e sua. È partita molto tempo prima di quando noi fondassimo la band. Però nessuno ha ancora preso effettivamente la decisione di creare la band. Quindi ho preso io l'iniziativa insieme a lui e abbiamo deciso di crearla. All'inizio eravamo un cantante e cioè ero io, il bassista, un chitarrista e l'altro bassista. Poi sì, gli altri sono arrivati in seguito.
1: Quanti siete nella band?
4: Ad oggi siamo sette.
1: Sette.
4: Quindi un cantante, due bassisti, di cui l'altro, che la, poi l'altro bassista da fa anche tastiere e sintetizzatori, quindi è duttile. E tre chitarristi e un batterista.
1: Accidenti, cioè un'orchestra proprio elettrica. Sì. Ma la scelta di due bassisti, per esempio, da che cosa proviene? Non è così usuale, no, che in una band ci siano due bassi.
4: All'inizio pensavamo di dare un sound molto più forte, non per forza cupo, però comunque molto più forte col basso. Poi vabbè, alla fine l'altro bassista appunto suona anche tastiere e sintetizzatori, quindi in qualche canzone alla fine potrei anche essere solo io il bassista.
1: Quindi ecco, l'idea che rafforzare la parte strumentale dia una marcia in più, no, anche alla musica. La vostra, il nome già suggerisce un po' il vostro orientamento musicale, Gunslayer, non so, Guns N' Roses, Slayer.
0: Che vuol dire questo?
1: Oppure non c'entra niente, sono nomi di band metal. Sì. Dimmi Wolverine. Germano, guarda, credo, e vedi Hugh Jackman.
0: No, io non capisco se sono di loro oppure di altre cose.
1: In che senso?
0: Cioè, questi qui sono due cose sui nomi loro?
1: Allora, Gunslayer è il nome della band, che però a me fa pensare, no, a un nome che è composto da Guns N' Roses più Slayer, perché sono ecco, delle band metal. Però siccome la mia mente lavora veloce e io
0: molto veloce,
1: prendo anche dei granchi, magari loro mi dicono guarda che non c'entra assolutamente niente quello che stai dicendo tu. Però mi sembra di ricordare che voi facciate un
4: noi in realtà facciamo molto
1: un genere
4: molto largo, perché non facciamo solo metal, facciamo anche punk, rock classico. Quindi non abbiamo solo.
1: Sì, però levatemi questo sasso dalla scarpa, queste Gunslayer.
4: Allora, ci sono. Allora, ognuno della band in realtà la dice il modo suo. Però io dico che noi diamo due significati, perché siamo pacifisti, quindi Gunslayer, quelli che lasciano le armi, appoggiano le armi, oppure Gun Slayer,
1: perfetto,
4: oppure anche Guns N' Roses e Slayer, dipende, ognuno di noi dice come la dice, come
1: va benissimo,
4: vuole.
1: Va benissimo ragazzi,
0: ma di italiano niente non c'è. No, niente, italiano non ci ha messo niente, vedi?
1: E si rifanno a un genere musicale che in Italia non ha grandi esponenti, no? Quindi ecco, quasi automaticamente.
0: Ecco, appunto.
1: Cosa avete inserito nella vostra scaletta, ragazzi?
4: Allora, io non voglio dire tutta la scaletta, però già due canzoni che abbiamo suonato al contest, che erano una canzone punk, ovvero Inside Out dei 999, e Sonne dei Rammstein, che invece è metal, e altre canzoni più o meno degli stessi generi. C'è anche una canzone italiana.
1: Non ce la vuoi rivelare?
0: Ecco, un italiano,
4: una possiamo anche quella italiana possiamo anche rivelarla, perché in realtà è l'unica che non è vicino al metal, nemmeno al punk. È L'aria condizionata di Caparezza, che è più rap, però ha comunque una sonorità molto rock che ci piace, quindi l'abbiamo scelta.
1: E ci vuoi anche presentare gli altri componenti della band che non sono qui, però magari no, farebbe loro piacere essere menzionati. Ve li ricordate i nomi?
4: Sì.
1: Scusate,
4: partiamo dai chitarristi.
0: Allora,
1: sono pazza, allora, voi, sì. Cioè, lasciate stare, ragazzi.
4: Noi di più.
0: Rise molto, non vi preoccupate.
1: Va tutto bene.
4: Allora, partendo dai tre chitarristi, ci sono Filippo Baiocco, che ha 16 anni, fa lo scientifico con noi, e appunto è uno dei chitarristi. L'altro è Pietro Di Gasbarro, anche lui ha 16 anni, e Michael Valentini, che ha 17 anni ed è, diciamo, in realtà il chitarrista più importante, perché è quello che tira
1: la chitarra, proprio quella. Come si chiama? La chitarra primaria, ecco, diciamo, la prima chitarra.
4: Poi abbiamo detto l'altro bassista, che sono anche i tastieri, si chiama Lorenzo Raggi, ha 15 anni e fa sempre lo scientifico anche lui. E il batterista Pier Martiri Giacomo, ha anche lui 16 anni come me e altri membri, e niente, siamo tutti amici, ci siamo conosciuti.
1: Siete di Appignano?
4: Io e Tommaso, sì.
1: Sì. E gli altri?
4: Tra Pollenza e Macerata.
1: E hai nominato lo scientifico, quindi frequentate anche la stessa scuola? Vi siete conosciuti?
4: Frequentiamo tutti la stessa scuola, tranne Michael e Giacomo.
0: Bravi, perfetto. Vedi. Benissimo.
1: E tu, come cantante, hai qualche voce che ti ispira? Qualche cantante che tu hai guardato con ammirazione, dici ok, a me piacerebbe.
3: Il cantante Nirvana, Kurt Cobain,
1: Kurt Cobain?
3: Sì, è sempre stato ispiratore per me, perché ci mette molta passione su quello che fa e cioè metteva molta espressione e mi ha ispirato molto anche per creare la band.
1: Che ti piace di Kurt? Cioè, a me emoziona molto e lo devo dire, mi emoziona molto vedere un ragazzino di 14 anni che mi parla di Kurt Cobain.
0: Che è Kurt Cobain? Dici, noi lo sappiamo.
1: Kurt Cobain è il volto, come dire, iconico del grunge, colui che ha, come dire, portato in Nirvana al grande pubblico, al pubblico di massa. Si veniva da un decennio di dominio del pop, arriva il grunge e impone questo nuovo genere che ha radici nell'hard rock ai vertici delle classifiche, e all'epoca fu qualcosa di anticonvenzionale, perché il metal non finiva mai in cima alle classifiche. Arriva Kurt Cobain con i Nirvana, questo genere che sì, è sincopato con del punk, con dell'hard rock, ma ha una linea melodica quasi pop, e scaraventa in Nirvana in cima alle classifiche. E di seguito in Nirvana poi arrivano tutte le altre band del grunge, per Jam arrivano gli Alice in Chains, arrivano i Madonna, arrivano gli Stone Temple Pilots. In quell'epoca ci fu una fioritura di queste band meravigliose, ma Kurt Cobain è l'icona di quegli anni, una fine prematura, tragica. E vedere tanti ragazzi che oggi amano e comprendono Kurt Cobain, per me è un'emozione profondissima, perché questo significa che i veri sentimenti che vengono messi nella musica attraversano i decenni e toccano il cuore anche delle generazioni più distanti. Per questo ci terrei particolarmente che tu, Tommaso, vero?
0: Ma tu, un attimo, tu tutte quelle canzoni le sapevi?
1: E certo, Nazareno.
0: Tutte le avevi sentite? Facci picchia.
1: Eh sì, io sono... sono cresciuta, perché ero già cresciutella. Però ci sono delle cose nella vita che ti segnano particolarmente. Per me il grunge è stata una prova del fuoco.
0: Ma in Italia questa roba viene
1: certo,
0: va bene.
1: Mi dicevi di Kurt, dimmi due parole tue. Perché senti così tanto Kurt Cobain, al punto che ti ispira?
3: Perché allora, intanto l'energia che ci mette quando canta è molto ispiratoria, e perché lui ha sofferto nella vita, e comunque capisco le sue sofferenze, e un po' mi
1: riesci a tirar fuori quella parte tua, esatto, affrontando il testo così come faceva lui, immagino.
3: Sì, esattamente. E questo.
0: Bene, questo va bene.
1: Ragazzi, io vi devo switchare perché devo dare spazio. Vi ringrazio, vi faccio in bocca al lupo per domenica, naturalmente. È arrivata qua. No, non stare sulla porta, Elena, vieni.
0: Oggi abbiamo avuto 10-20 persone.
1: Ecco, arriva una bellissima ragazza, Elena degli Zefiro. Se la fate sedere cortesemente, ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Così facciamo la seconda parte. Facciamo la seconda parte con queste due bellissime ragazze. Eccole qui di fronte a me, entrambe stupende. È sempre una gioia avere qua
0: un sacco di persone. Non ci ha portato Morena qua.
1: Sì, poi quando ho delle donzelle io sento un po' di mente.
5: Vengo tutte le mattine qua a sto punto.
1: Sei entrata un raggio di sole.
5: Bene.
1: Allora, facciamo così, organizziamoci bene. Nella seconda parte vi darò voce, parlerete entrambe della vostra realtà musicale. Per non interrompere poi il flusso del nostro discorso, io lancio il brano che avevo preannunciato prima, Tori, del trio Buttaf Giocasti Erk. Ce lo ascoltiamo e poi, ragazze, sarete tutte nostre.
0: Si parla, dopo si parla. Bene, bene.

0: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: dopo la pubblicità e la bella canzone di prima, andiamo avanti, ancora seconda parte, vai.
1: Andiamo avanti e tiriamo fino alla conclusione di questa bellissima mattinata dove abbiamo avuto lo studio pieno di giovani musicisti.
0: Quando sono entrato non dico cosa vado qui, è tutto pieno.
1: Nazareno, ma quando ti ricapita uno studio pieno di tutta questa bella gioventù che
0: guarda,
1: per noi
0: i 50
1: ricordo...
0: anni non mi fai stato.
1: Per noi è un ricordo ormai questa bella gioventù, ma dai, stare a contatto con i giovani ci dà energia, ci piace soprattutto capire il mondo dei giovani, la direzione che sta prendendo il mondo attraverso di loro, una generazione che ha dovuto affrontare delle sfide inedite, bisogna dirlo, e calibrarsi su situazioni che per noi sono completamente sconosciute. Molti tentano di capirle, ma non lo so.
0: Ci fa tornare in genere,
1: se ci potremo mai riuscire. Allora, bando alle ciance, rimane da presentare qui ai nostri microfoni e alla nostra videocamera, qua a favore di videocamera, queste due bellissime ragazze, Giulia Sperandini, che è la vincitrice della categoria Under 18 del contest Un palco per un sogno della Fondazione Messi, e qua vicino a lei abbiamo Elena dei Zefiro, yes, che sono i vincitori della categoria Over 18. Cominciamo dalla più giovane e andiamo a salire. Giulia, tu hai vinto la categoria come interprete.
2: Sì.
1: Interprete straordinaria.
2: Grazie.
1: Di brani, come dire, che tu scegli in base a come vibrano dentro di te, immagino, no? Raccontaci che studi hai fatto.
0: Dici.
1: Come hai vissuto soprattutto questa vittoria al contest, se te lo aspettavi, se ci speravi?
2: Allora, io inizio, cioè il mio percorso è iniziato fin da quando ero bambina, diciamo, cioè ho sempre avuto la passione per la musica, l'ambito del canto, e sono entrata in questo mondo con un coro di voci bianche proprio quando ero piccola, e poi attraverso un progetto promosso da questo coro ho conosciuto la mia attuale insegnante, a cui devo veramente tantissimo, perché con lei sono cresciuta da così a così.
1: Ce la vuoi presentare?
2: È Tiziana Muzzi, insegna Urbisaglia, Sarnano, e quindi è, diciamo, una parte della famiglia ormai, perché cioè mi ha cresciuto veramente tantissimo, sia a livello vocale che anche a livello interpretativo, ma anche psicologico, mentale.
1: Che tipo di consigli ti ha dato?
2: Allora, lei mi ha sempre detto di essere me stessa e di portare quello che sento io, diciamo che con il lavoro che faccio più che altro è quello di riuscire a dare una mia interpretazione alle canzoni e a cercare di trasmettere il mio messaggio, quello che emerge per me nella canzone, quindi diciamo che il lavoro che facciamo insieme è più che altro quello. Poi ovviamente c'è anche la parte vocale tecnica che va fatta, perché...
1: certo, per riuscire a esprimersi al meglio,
2: esatto,
1: occorre avere una potenza di mezzi,
2: esatto,
1: no? Che ci consenta di volare lontano.
2: Quello è perché non è...
1: No, diciamo, chi dice che la tecnica non serve, perché la tecnica ti consente di esprimere al massimo le tue potenzialità, no? A un certo punto. Poi è chiaro che se uno si focalizza solo sulla tecnica e raffredda la parte emotiva, si perde.
2: Quindi diciamo che per questo concorso, cioè, io avevo fatto... non erano i miei progetti principali, perché comunque avevo visto che era un concorso anche per le band, quindi diciamo che non ero mai messa a confronto, diciamo, a paragone con gruppi o comunque, quindi
1: ti sembrava non fosse
2: il mio
1: adatto
2: ambiente,
1: per te, ok. Poi cosa ti ha fatto decidere alla fine di partecipare allo stesso?
2: Comunque l'iniziativa era una bellissima iniziativa, e poi comunque c'è un'occasione su un palco per noi interpreti anche più difficile, sinceramente,
1: anche metterti alla prova, no? Come va? Io comunque questa cosa la faccio.
2: Sì, anche perché magari per un gruppo è più semplice trovare serate, per interpreti è, anche perché io faccio genere che comunque è pop indie, quindi non è molto facile trovare serate di questo genere ormai, quindi diciamo che ogni occasione per
1: esibirsi,
2: farsi conoscere, esibirsi è
1: Poi accetta, è qualcosa che tempra a livello sì, caratteriale, perché è un conto cantare nella cameretta, no? Oppure davanti sì, sì, alle persone che ti conoscono, un conto sì, è mettersi alla prova in situazioni dove devi dominare l'ansia, sì, dove devi avere sangue freddo, dove devi gestire anche una paura, tra sì, virgolette, di stare sul palco.
2: Io devo ammettere che allora l'ansia la cioè non la sento tanto, ma perché proprio cioè quando io salgo sul palco è
1: sì,
2: cioè si spegne tutto, quindi alla fine l'ansia la prestazione non la bello, sento più che altro, cioè l'unico pensiero è sperare di arrivare a chi mi ascolta, però diciamo che l'ansia del giudizio esterno cioè
1: relativamente
2: esatto,
1: forse sai cosa c'è più prima che nel mentre, magari sì, prima, no? Che
2: prima,
1: c'è
2: esatto,
1: la razionalità che ancora va a mille, tu dici oddio, madonna, poi vai lì sopra,
2: esatto,
1: ah,
2: esatto,
1: cioè sei nel
2: sì, sì,
1: nel
2: sì,
1: mondo magico.
2: Sì.
1: Qual è l'interprete o che ne so, l'autrice che più ti emoziona, che ti ha fatto desiderare di cantare in un certo modo?
2: Allora, per quanto riguarda magari il lato emotivo, io prendo tanta ispirazione a Billie Eilish.
1: Mm.
2: Però a livello vocale, cioè non posso, cioè non riesco a sceglierne una, perché c'è cioè, comunque anche in Italia c'è un range veramente altissimo e quindi non riuscirei a trovarne una a cui ispirarmi vocalmente, ecco.
1: Ma diciamo che ti emoziona più di altre, perché poi è bello che una trovi, no,
2: sì,
1: il proprio, la propria personalità. Chi è che ti emoziona più di un'altra?
2: In Italia sicuramente Arisa.
1: Mm.
2: Per quanto riguarda l'estero, Billie Eilish, oppure Sienna Spiro, che comunque cioè, è recente come diciamo scoperta, quindi
1: bene. La tua insegnante cosa ti ha detto di questa vittoria?
2: Beh, sicuramente è stata felice. Ha detto sì, è stata
1: ma
2: molto
1: tu te
2: felice.
1: Lo aspettavi di vincere?
2: No, cioè,
1: ci speravi che, però?
2: Sì, nemmeno, cioè perché comunque confrontarsi con i gruppi io pensavo che
1: pensavi di non avere
2: no,
1: armi
2: esatto, esatto,
1: ma guarda che è stata dura, perché cioè, abbiamo fatto una bella discussione quando abbiamo scelto, perché è stata dura decretare i vincitori, perché comunque eravate tutti molto bravi, no? Tanto era l'ultimo turno e ci è sembrato buono come elemento, lo svelo forse qua davanti a questo microfono, perché tanto noi giudici no abbiamo delle,
0: si può dire quello che dici
1: a distanza di mesi, tanto alla fine ci sono elementi che tu metti sul piatto sì, della bilancia e non puoi farne vincere due,
0: ecco,
1: perché eravamo in quel impasse che non riuscivamo a decidere tra te e chi c'era dopo di te, non mi ricordo.
2: Sara può essere la cantatrice.
1: Sara, l'altra con la chitarra,
2: sì,
1: la ragazza.
0: Brava Sara, ecco.
1: Non riuscivamo a uscire da quell'impasse. Sara o Giulia. Alla fine l'elemento in più che è stato a far pendere dalla tua parte è stata proprio il fatto che tu fossi un interprete e non un'autrice, visto che avevamo premiato sia autori, no, sia cantanti singoli, band, ci è sembrato opportuno, ecco, che proprio questa tua potenzialità dal punto di vista interpretativo, perché è notevole, veramente.
2: Grazie.
1: Straordinaria.
0: Potenzialità, ha detto, mica poco,
1: cioè
0: Poco,
1: è bellissimo perché lei ha cantato nella parte delle eliminatorie,
2: sì,
1: il giorno prima, il giovedì, quando è che
2: sì,
1: hai cantato? Hai cantato per ultima.
2: Sì.
1: E noi avevamo praticamente fatto la scaletta, cioè avevamo deciso chi è che secondo noi arriva lei.
0: Per ultima, non perché cantava male.
1: No, perché era l'ultima che era stata, come dire, messa in scaletta,
2: sì,
1: ma noi ne avevamo già sentiti tutti gli altri,
0: ecco, vedi.
1: Cioè fatta, cioè ce l'abbiamo tutti, cioè arriva lei e io e gli altri giurati ci guardiamo, dice siamo nella merda, scusate. scusate il francesismo, perché ci hai ricombinato tutta la scaletta, Giulia, cioè ce l'hai proprio, ci hai messo nel casino totale.
0: Perché ha fatto questa cosa?
1: Perché lei è arrivata in ultima, noi non ci aspettavamo che l'ultima che cantava era quella che ci flashava questo livello e che ci costringeva a rivedere tutte le altre valutazioni, capito? Qui sei stata una bomba proprio ad orologeria.
0: Bene, bene, brava, brava. Ultima ma brava.
1: Quindi hai preparato un tuo show per domenica?
2: Diciamo che ho cercato, per quanto possibile, nel mio range, di spaziare tra diciamo un po' diversi. Diciamo che l'obiettivo principale è stato dare una mia interpretazione ai brani, e poi mi sono concentrata più che altro sul tema attuale, magari dei conflitti, della guerra, quindi ho scelto anche di inserire brani che secondo me possono mandare un messaggio di pace.
1: Questo è importante, che anche un interprete, no, si ponga.
0: Cos'era questa cosa che hai fatto, che hai detto adesso?
2: Ho posto all'interno della scaletta ho messo dei brani che comunque mandino i messaggi di pace per un periodo che
1: è poco pacifico, non
0: esatto.
1: È
0: ecco,
1: è importante, appunto, ecco, che anche come interprete tu ti ponga, no, un filo conduttore, sì, o dei fini anche, come dire, culturali, sociali, in questi ambiti,
0: tutte queste robe qui, insomma.
1: E quindi sei emozionata per domenica, certo. Immagino. Ti stai preparando, stai facendo, bene. Elena, passiamo a te, avvicinati al microfono, benvenuta.
2: Grazie,
0: tocca
2: mille,
0: tocca,
1: benvenuta. Tu ti sei classificata con la tua band, sì, gli Zefiro, come vincitori della sezione over 18. Sei stata tra le prime, se non la prima band ad esibirsi
2: giovedì. Siamo stati i primi, perché
1: i
2: poi
1: primi
2: siamo dovuti scappare. Quindi.
1: Esatto, ma già da quando vi siete posti, dico... qui c'è un po' tutto quello che serve.
0: Lei dice capito.
1: Dico, sì,
0: è
1: sì,
0: un
1: sì,
0: segno.
1: Dico, questo
2: è un bel suono.
1: Qua ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questi Zefiro siano, diciamo, una partenza con il botto. E infatti così è stato, perché
0: il botto?
1: Sì, perché ormai la manifestazione è passata, tutto è conclamato, no? E fa anche così molto radiofonico rivelare qualche cosa sotto banco,
2: sì.
1: Diciamo che avete sempre veleggiato ad alta quota, ed è stato anche abbastanza difficile, e come avete visto, trovare qualcuno che avesse tutti gli elementi che voi riunite nella vostra band. Avete comunque una produzione vostra,
2: sì,
1: anni di esperienza,
2: facciamo in casa,
1: ecco, personalità, e dunque siete una band con una storia già, quindi io ti chiederei di raccontarcela.
2: Sì, diciamo che in realtà è una storia non troppo lunga, se vogliamo, perché comunque noi ci siamo abbiamo iniziato a scrivere insieme da un anno, un anno e qualche mese. Il gruppo è stato creato da Filippo Pirani e da Luca Magnaterra, che sono rispettivamente diciamo il chitarrista e tastierista ai sintetizzatori, e il batterista ibrido, acustica ma anche elettrica, insomma, e elettronica, e sono loro due che hanno creato il seme che poi è diventato,
1: hanno messo su la band,
2: sì,
1: l'idea originale.
2: Due anni fa credo si sono incontrati in un festival qua della zona, il Rock and Roll Bonsai di Potenza Picena. Entrambi volevano sperimentare con diciamo il genere che è l'elettronica, però nel cantautorato. Quindi da lì un po' è partita, e io in realtà sono stata l'ultimo elemento ad aggiungersi, insomma.
1: Tu che tipo di formazione hai, visto che abbiamo qui te? Sì. Mi incuriosisce anche che tu ti racconti come front woman. Di questa band.
2: Allora, io inizio a suonare il pianoforte da piccola, 6-7 anni, e per tanto tempo ho solo suonato il pianoforte. Non sono stata...
0: Bravo, pianoforte, sì. Si vuole farlo.
2: Però non sono mai stata troppo disciplinata in questo. Ho spaziato un po' i generi, non mi... mi piaceva molto suonare quello che mi piaceva.
1: Ecco, sì, sì, sì, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Da questo punto di vista sono purtroppo un po' poco disciplinata. E poi ho sempre cantato, in realtà. È una cosa che ho sempre fatto, ma ho iniziato poi a studiare veramente ormai a 16 anni, quindi relativamente tardi, tra virgolette,
0: per quello che
2: è. Canto e sì, c'è stato un anno in cui uscivo da lezione di piano, entravo direttamente a lezione di canto. È stato un passaggio. Perché? Perché ho iniziato poi a cantare da sola, accompagnandomi al piano, quindi è nata un po' così questa...
1: E hai avuto mai, come dire, l'ispirazione di comporre qualcosa, cantarci sopra?
2: Sì, anche qui arrivo tardi, però sì.
1: Ma l'importante è andare, esatto. Cioè, non
2: sì.
1: poniamoci.
2: No, no, no, questo è vero. No, io scrivo anche pezzi che magari rimangono più miei, introspettivi. Diciamo che quando metto le mani sul pianoforte, quello che esce fuori è più una ballad, che poi magari a volte ho proposto, a volte no, quindi...
1: Però potrebbe essere la tua cifra stilistica, no?
2: Sì,
1: personale.
2: Questo sì.
1: Poi invece nella contaminazione delle energie con la band viene fuori un'altra versione.
2: Sì, diciamo che secondo me un po' il punto di forza della band è proprio questo, che portiamo stili diversi. Cioè Luca Magnater, batterista, insieme a Stefano Franchi, che è bassista e anche lui ai sintetizzatori, portano un'anima un po' più pop, hip hop e rock. Da Filippo viene tutta la passione per l'elettronica, IDM. Da me, per esempio, viene più il pop, il soul, l'indie. Quindi insieme tutto questo porta poi anche magari brani anche un po' diversi. Adesso stiamo lavorando comunque a un disco e è vero che ascoltando le canzoni c'è una, secondo me, inizia a vedersi un filo conduttore, però è vero che ci sono pezzi rock, pezzi di ispirazione molto più elettronica, pezzi iper pop.
1: Questo è un ingrediente per me.
0: Ma questo
2: anche
0: pop soul, cos'è questo pop soul? Che io non lo so.
2: Diciamo più pop e soul. Per esempio, una mia ispirazione soul moderna potrebbe essere Adele, questo white soul,
1: ero
2: piccola, ascoltavo molto Adele. Invece pop moderno, per esempio, condivido la passione per Billie Eilish, che secondo me è una un grandissimo talento e soprattutto mi interessa molto anche la produzione che lei fa con il fratello.
1: Visto che siete giovanissime, che avete il polso, no, delle produzioni moderne, conoscete Sofia Isella?
2: Sofia Isella, no, purtroppo no.
1: Questa è una tipa che...
0: Non sappiamo dove sta.
1: Si è formata suonando il violino, poi, vabbè, anche la chitarra, e fa tutte queste canzoni. Credo che abbia aperto per Taylor Swift e abbia a che fare forse anche con Billie Eilish, non lo so.
0: Anche Swift?
1: Taylor Swift, sì, ha aperto per Taylor Swift e fa questo genere stratosferico. Lei è una pazza con i capelli.
2: Ho capito.
1: Con i vestitoni larghi.
2: Potrebbe essere a un brano dove parla di se stessa come di una bambola.
1: Sì,
2: ho capito.
1: Sì.
2: È tutta
1: capelli
2: sporca quasi.
1: Inquietante.
2: Sì, è molto d'effetto.
1: Cioè, stratosferica, c'ha questa voce pazzesca, questa carica teatrale.
2: Molto, molto interessante.
1: Quindi a me piace proprio l'idea che queste giovani artiste così risolute, così anche sovversive, fungano, no, da ispirazione per.
2: Diciamo che c'è carattere.
1: Anche lei ha 20 anni, quindi il padre, ve la vendo qua come pillola, il padre è il regista di Vita di P, sì.
2: Okay.
1: Quindi anche lei non nasce in un contesto di artisti
2: creativo.
1: Il padre, spostandosi, gli ha fatto fare la scuola quella parentale, quindi si è formata proprio. E ogni tanto la cito perché secondo me sono quelle nuove generazioni che attingono un po' sia dal contemporaneo che dalla, sì, dalla tradizione, e creano qualcosa un po' di come nuovo. Fate voi, no? State dunque registrando dei pezzi? Sì. Quanti ne avete di vostri?
3: Per ora abbiamo 10-11 pezzi.
1: Bah, ne avete quindi parecchi dunque. Sì,
3: sì, sì, sì, sì. Nell'album, diciamo, come ho detto, c'è un'espressione un po' variegata, vorremmo inserire anche una cover, quindi insomma adesso stiamo, devo iniziare io adesso a registrare le voci, quindi...
1: Come ti hanno arruolata nel progetto Zefiro?
3: Allora, io conoscevo già Luca e Stefano, e, perché siamo amici insomma da qualche anno, e loro cercavano una voce per il progetto, avevano, credo, provato con altre ragazze, forse anche un altro ragazzo, anche più verso il rap.
1: Ma avevano già deciso che volevano una voce femminile oppure?
3: No. Però è vero che mi ricordo uno dei primi giorni in cui ho iniziato a lavorare con Luca, è stata una, diciamo, una comunione, diciamo, c'è stata un po' una scintilla, abbiamo subito iniziato a lavorare, dei brani che poi abbiamo portato al contest, insomma.
1: Quindi ti sei trovata anche a scrivere i testi oppure i testi li scrivono?
3: Allora, scriviamo insieme, io e molti spunti sono venuti per esempio da Filippo, ma in realtà poi alla fine... essendo stato un po' un procedimento, se vogliamo, al contrario, nel senso che io sono arrivata che c'erano molti spunti, tantissimi spunti, idee musicali, melodici, armonici, e quindi poi non è scontato scrivere su un...
1: No, è quella la difficoltà.
3: Sia per questione di tonalità, sia per questione di misure, e la sfida è stata proprio quella di scrivere su armonie, su melodie già
1: che esistevano già,
3: e quindi diciamo la parte dei testi è stata anche complicata, anche perché abbiamo delle ispirazioni, e soprattutto perché anche perché scriviamo in italiano, che per quanto sia magari la nostra lingua madre, in realtà è complicato,
1: c'ha una metrica
3: particolare, diciamo che l'inglese è più duttile da questo punto di vista, quindi scrivere in italiano su anche sperimentazioni di generi o anche di misure
1: ma diverse, manterrete questa, questa cosa di scrivere in italiano, suppongo.
3: Sì, non abbiamo... magari, ma a volte si anche per trovare un po' la cifra stilistica, per trovare la qual è il comune denominatore, si fanno cover, e da lì magari si riesce a capire, ok, questa è la nostra identità, cioè cosa mettiamo noi dentro un pezzo che non è nostro, e anche lì non abbiamo mai per esempio suonato pezzi in inglese, quindi rimaniamo sempre sull'italiano perché ci interessa trovare una strada qui, trovare una strada in questa lingua e diciamo in questo panorama
1: di band italiane che possono avervi ispirato,
3: ecco, invece lì
1: secondato, ce ne sono,
3: secondo me, per un po' per i testi, un po' anche per forse l'ultimo album, almeno per me, i Cani, però il progetto in realtà di Nicola Contessa, band The End Logic, sicuramente, però ecco, da questo punto di vista le ispirazioni sono più americane o britanniche,
1: anglosassoni,
3: sì, in particolare l'alternative rock, un po' dei Radiohead, per esempio, che hanno sperimentato tanto anche
1: assolutamente,
3: e nell'elettronica, che è un genere che mi appartiene molto meno, però diciamo Filippo cita sempre Bonobo, John Hopkins, Chiasmos, che sono invece scandinavi,
1: islandesi, nordici, predilicono questo genere,
3: esatto. Quindi
1: Mogwai, no, quella gente là,
3: e quindi insomma dal punto di vista delle ispirazioni forse guardiamo più fuori e portiamo qua dentro.
1: Per la produzione del nuovo album, a che punto siete? Avete già deciso la line up dei pezzi?
3: Registrando? I pezzi sono quasi

0: Va bene, magari.
1: Alla prima ora, poi finisce.
0: Sì, così iniziare per organizzare poi magari qualche un piccolo tour magari quest'estate, insomma. Quindi diciamo l'aspirazione è questa, poi.
2: Bene.
0: Cerchiamo di farcela, insomma.
2: Queste nuove realtà che prendono vita. Per domenica come vi siete organizzati? Che tipo di spettacolo farete?
0: Allora, noi appunto portiamo i brani che abbiamo, che stiamo preparando per l'album, insomma.
2: Farete quindi anche qualche cover?
0: Probabilmente una, sì. Però insomma, per noi è importante portare brani originali da questo, da
2: assolutamente,
0: questo punto di vista. È anche bello prendersi, cioè avere uno spazio,
2: prendersi lo spazio, proprio spazio.
0: Esatto.
2: Ma poi siete una band che fa musica propria, quindi
0: esatto.
2: Chiedevo di cover, dico magari non avete pezzi sufficienti per coprire.
0: Copriamo un'oretta per adesso di set. E
2: bella strong.
0: Già quest'estate abbiamo, a parte la partecipazione al contest, abbiamo suonato un po' nella zona. Cosa che ci fa anche molto piacere, perché effettivamente, non avendo ancora pubblicato niente, che magari qualcuno ci abbia ascoltati e ci abbia chiesto, insomma, di partecipare a festival o
2: eventi.
0: Diciamo un segnale.
2: Però sai, io sono dell'idea che riuscire a formarsi dal punto di vista live ancora prima di incidere è
0: molto utile anche.
2: Cioè ti dà quell'esperienza, caspita, che rende tutto più autentico quando tu vai a registrare, no?
0: Sì.
2: C'è una sicurezza diversa, c'è una consapevolezza,
0: diciamo,
2: soprattutto
0: che testi anche quello che stai facendo. Cioè, per esempio, noi adesso proprio dalla consapevolezza che abbiamo acquisito questi pochi live, però abbiamo capito che alcuni pezzi magari avevano bisogno di una spinta in più, oppure di un giro diverso.
2: Vedi anche la reazione del pubblico.
0: Sì,
2: no?
0: ma lo senti, cioè
2: sì.
0: Anche per esempio per la creazione di una scaletta. Abbiamo testato più scalette, abbiamo capito che alcuni brani dopo altri
2: perdono
0: oppure acquisiscono una potenza maggiore, quindi il live è sempre la prova del 9, secondo
2: ecco,
0: me.
2: Potrebbe essere anche utile, no? Come ordine poi
0: da dare nell'album. Esatto. Questo beh, sicuramente.
2: Fantastico. Qui sta suonando il mezzodì, quindi noi ci propinquiamo a salutare anche tutti gli altri ragazzi che sono stati qua. I Gunslayer, avvicinatevi ragazzi.
1: Quanti erano tutti quanti?
2: E ce ne sono altri due dei Gunslayer che ritornano qua vicino al microfono. Daniela, siediti un attimo e ricordaci in chiusura gli appuntamenti per Leguminaria.
3: Allora, a Leguminaria avrete la possibilità di ascoltare tutti gli artisti e tutte le artiste che grazie all'ospitalità di Morena avete conosciuto oggi. Domenica 18 ottobre dalle 15 alle 20:30 in piazza Umberto I.
2: Ma che succederà oltre alla vita sul palco a Leguminaria?
3: A Leguminaria ci sono tantissime cose, c'è
2: ecco,
3: un evento che
2: raccontaci,
3: che da tantissimi anni insomma è l'evento principe dell'autunno, non solo appennanese ma anche della regione. Quindi si potranno gustare i legumi locali cucinati secondo tradizione.
1: Si mangia,
3: vi vengono regalate le famose cocce, che non fate caso a chi le chiama ciotole, si chiamano cocce. A Pignaggi stanno le cocce.
2: Avete depositato il termine, immagino.
3: Bisognerebbe farlo.
1: Sono buone.
3: Le cocce sono bellissime, sono molto resistenti, sono parte della nostra tradizione.
2: Ma quelle, cioè, ci servono i legumi e rimangono?
3: Rimangono cocce e bicchiere, te lo regalano. Io a
2: che
3: casa
2: bello.
3: Le posso vendere, perché ormai sono
2: che
3: io ho partecipato alle Leguminarie quest'anno solo come fondazione ci sto, ma nel passato sono stata consigliera comunale, la stessa di riferimento, la detta stampa, c'ho casa che butta
2: cioè, tu hai i legumi
3: di Leguminaria. quindi ci sono tantissime cose, c'è tanta tanta ceramica, perché ci sono c'è il concorso, c'è il
2: museo aperto.
3: Allora c'è,
2: cioè, raccontaci di queste cose interessanti.
3: Allora ripeto, io quest'anno non ho seguito la comunicazione,
2: però vabbè, quello
3: quindi
2: che
3: potete
2: tu
3: trovare
2: sai
3: tutto in rete, insomma. C'è il concorso Convivium che ogni anno fa mettere in gioco tanti artisti che vengono. Io mi ricordo quando negli anni passati venivano anche dall'estero.

0: all'estero per partecipare a questo concorso. C'è il Museo della Ceramica Pignanese che è aperto, ma c'è il mercato, la mostra mercato della ceramica la domenica mattina, quindi la gente che viene su viene magari la domenica alla mostra mercato, pranza lì e poi soprattutto viene a sentire i fantastici giovani e le fantastiche ragazze della fondazione
1: Riccardo Messi
0: di Un Parco per un Sogno. Vi auguriamo tantissimi sogni a tutti, che sia che quello che vedranno sopra il palco, anche i ragazzi e le ragazze che passeranno per l'illuminaria, quindi quando vedranno loro, quando vedranno gli altri che vi abbiamo presentato, che tutto possa essere di ispirazione per avere il coraggio di vivere i propri sogni.
1: E che soprattutto queste ciotole di legumi,
0: queste cocce
1: queste cocce di legumi diventino l'alimento simbolico dei sogni.
0: Dei sogni, assolutamente.
1: Un sogno che va a legumi.
0: Grazie davvero a Radio Nuova Macerata, grazie Lorena.
2: Vedi quante cose
1: grazie
2: hanno fatto.
1: Grazie Lorena, soprattutto per averci portato questi giovani, per sempre travolgerci con questo tuo entusiasmo, con questa tua dinamicità, con questa tua carica, soprattutto questa lucidità e irriducibilità che hai nel seguire i tuoi obiettivi come un Terminator.
0: Sempre.
2: Come
1: irriducibilità, un Terminator con il taglier.
0: Sulla mia bio un Terminator con il taglier ci sta benissimo.
1: È benissimo,
0: grazie.
1: Vero? Voglio i diritti d'autore. Nazareno, ti sei divertito?
2: Molto, molto, sì, ho visto che tu eri veramente su, molto su.
1: Oggi sono su di giri.
2: Oggi picchia, che è successo?
1: Altro che legumi, io qua vado a canne, Nazareno.
2: Vabbè, cioè, oggi
1: mi fumo di tutto.
2: No, ma oggi poi hai preso molte persone molto con... non tante...
1: giovani, sono
2: giovani.
1: Giovani,
2: esatto. Quindi,
1: ragazzi, quindi, io vi saluto voi dai Gaslayer che siete un attimo in retrovia, ma grazie per averci fatto compagnia. Tanti
3: grazie
1: in bocca al lupo. Salutateci anche gli altri della band, mi raccomando.
2: Tutti quanti, ecco.
1: Ragazze, grazie. È stato un piacere avervi qui.
2: Bravo, bravo, bravissime.
1: In futuro, soprattutto tu, non so se inciderai mai, spero che inciderai un CD. Ecco, che anche come autrice magari ti scoprirai in grado di scrivere canzoni, sarebbe molto bello. Tu ti ho già prenotata per
4: segnato
1: per il nuovo album. Io saluto tutti i nostri amici ascoltatori che ogni sabato si avventurano queste due ore insieme a noi, non sapendo mai che cosa può succedere, quindi mi raccomando, state con noi, diffondete i nostri video, parlate di noi, condividete le nostre dirette.
2: Sempre di Radio Nuova Macerata, parlate di Radio Nuova Macerata.
1: Nuova Macerata. E naturalmente l'appuntamento è per sabato prossimo alla solita ora, sempre qui su Facebook, nello streaming e in FM 90.0 96.9.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti e naturalmente alla prossima. Ciao.
1: Alla prossima, saluto!
5: La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prenderci cura

0: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle, nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche, affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling Kupfer Edizioni.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Lunedì prossimo, 12 ottobre, partirà in tutte le Marche la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. L'avvio sarà contestuale nelle diverse sedi di erogazione regionali, comprese le farmacie aderenti, con l'obiettivo di favorire un accesso tempestivo e capillare alla vaccinazione. Per la campagna 2026-2027 la programmazione regionale prevede complessivamente 375.100 dosi di vaccino anti-influenzale, articolate tra diverse tipologie di vaccino in relazione alle fasce di età e alle categorie destinatarie. Tra le principali novità della stagione figura la raccomandazione preferenziale dei vaccini potenziati per le persone dai 60 anni in su, estesa quindi anche alla fascia 60-64 anni. La vaccinazione anti-influenzale è raccomandata offerta gratuitamente alle categorie individuate dalle indicazioni nazionali. Oggi e domani tornano per la 15ª edizione le giornate FAI d'autunno, il grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Nelle Marche sono 43 le aperture, compreso l'Orto sul Colle dell'Infinito, bene FAI, in tutte le province. Aperture dalle 15 alle 18 di oggi, domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. A apertura del complesso dell'ex Banca d'Italia, rimasto a lungo chiuso al pubblico e sottratto alla vita cittadina dopo la dismissione della filiale bancaria, con l'accompagnamento come ciceroni degli studenti del Matteo Ricci di Macerata. A Camerino, apertura del convento dei Frati Cappuccini di Arena Cavata. A Civitanova Marche, dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini. E a Tolentino, visita del cappellone di San Nicola, appena riaperto. Ascoltiamo a questo proposito padre Massimo Giustozzo, priore del convento di San Nicola.
3: Diciamo che il cappellone gode di ottima salute e siamo noi che ci svegliamo ogni tanto a ricordarci che è un capolavoro, no? E sono tanti secoli che in mezzo a noi, purtroppo da 10 anni non era fruibile per i turisti, per i pellegrini, perché sappiamo a causa del terremoto. Con questo restauro è ritornato al suo splendore, soprattutto i colori sono ben visibili, quindi creano un'armonia davvero bella.
2: I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso 2 cittadini di origine albanese di 21 e 23 anni, entrambi incensurati e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nel primo pomeriggio i militari hanno individuato a Sforza Costa un'auto con a bordo il primo dei due soggetti attenzionati. Lo hanno seguito negli spostamenti lungo la strada provinciale 78 fino ad Urbisaglia, dove l'uomo è sceso per andare in una vicina area boschiva. All'uscita è stato fermato e perquisito. Aveva con sé 59,38 grammi di cocaina suddivisi in microdosi, contanti per 850 euro, due smartphone e una scatola in latta con calamita per il trasporto dissimulato. I militari sono quindi tornati nel luogo dell'appostamento ed hanno trovato il complice che usciva dalla stessa area boschiva per ripartire a bordo di un'altra auto. Perquisito, gli hanno trovato addosso un'altra scatola in latta magnetica contenente 13 microdosi di cocaina per un peso complessivo di 8,76 grammi, due smartphone e 1.250 euro in contanti. I due arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Ancona, Montacuto, in attesa dell'udienza di convalida. 8 progetti finalisti, 3 vincitori, 4 menzioni speciali, 4 atenei in sinergia, 3 sponsor sostenitori sono i numeri dell'edizione 2026 di Startup Marche, la business plan competition riservata a studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori che abbiano brillanti idee imprenditoriali a contenuto innovativo ed aspirino a costituire un'impresa anche di tipo spin-off universitario. Startup Marche è promossa e organizzata da tutte e quattro le università della regione Marche e la premiazione si è svolta ieri ad Unicam. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il progetto Dean for Amica, che utilizza intelligenza artificiale, simulazioni molecolari e strumenti di bioinformatica per accelerare la ricerca farmaceutica. Secondo classificato il progetto NovoSap, che sviluppa una tecnologia innovativa per recuperare e riutilizzare i polimeri superassorbenti contenuti in prodotti igienici come pannolini assorbenti. Terzo classificato il progetto Amarea Cosmetics, che recupera e valorizza gli scarti agricoli del territorio marchigiano trasformandoli in ingredienti attivi per prodotti dedicati alla cura della pelle. I progetti classificati al primo e al terzo posto sono stati proposti da team dell'Università Politecnica delle Marche. Quello del secondo premio è proposto da un team dell'Università di Camerino. Denunciati per truffa un 36enne e una 29enne, entrambi residenti nella provincia di Napoli. I fatti risalgono allo scorso 6 settembre. I carabinieri della stazione di Montefano hanno ricostruito quanto architettato dai due partenopei che si sono spacciati telefonicamente per carabinieri, contattando una donna di 68 anni con la scusa di dover visionare l'oro che aveva in casa per confrontarlo con la refurtiva di un asserito furto verificatosi in altro posto. Successivamente la 29enne napoletana si è presentata di persona presso l'abitazione della vittima ed è riuscita a farsi consegnare diversi monili in oro per un valore di circa 10.000 euro, dileguandosi poco dopo nelle vie limitrofe del paese. Gli accertamenti e le indagini condotte a stretto giro dai carabinieri hanno permesso di fare piena luce sull'intero misfatto e di denunciare l'uomo e la donna. La sala consiliare del comune di Corridonia ha ospitato ieri mattina la presentazione di Quello che resta di noi, il nuovo film diretto da Simone Riccioni ed Emilio Mercanti, prodotto da Linfa Crow 2.0. Una villa cinquecentesca, una contessa scomparsa nel tempo, 7 giovani e un tesoro avvolto nel mistero. Il titolo, Quello che resta di noi, racchiude il senso più profondo del film, dichiara Simone Riccioni. Quando tutto finisce, quando le luci si spengono e le telecamere non stanno più registrando, ciò che rimane sono le scene che abbiamo fatto, i legami che abbiamo costruito e il modo in cui abbiamo scelto di comportarci con gli altri. Il film è stato girato in gran parte proprio a Corridonia e quasi tutti gli attori sono marchigiani, molti dei quali diventati attori professionisti dopo aver frequentato la scuola di recitazione Cinema Che Passione che Simone Riccioni dirige a Corridonia. Il film uscirà in anteprima a Roma al Festival Alice nella Città il prossimo 24 ottobre. Arriverà il 25 al Cinema Giometti di Tolentino alle 18 e al Cinema Giometti di Matelica alle 20.45, il 26 ottobre al Cinema Multiplex di Macerata, sempre alle 20.45.
4: Gli spettacoli.
2: Domani alle 16 va in scena al Teatro Pergolesi di Jesi la seconda recita de Il Trittico di Giacomo Puccini, appuntamento che inaugura la 59esima stagione lirica di tradizione della Fondazione Pergolesi Spontini. Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi nacquero per essere rappresentate nella stessa serata e così andarono in scena alla prima assoluta al Metropolitan di New York il 14 dicembre 1918. Al Pergolesi, che ha una tradizione lirica ininterrotta dal 1798, le tre opere in un unico atto non erano mai state eseguite insieme prima di questa produzione. La regia di Paul-Émile Fournier, che firma l'allestimento, nato per l'Opéra Théâtre de l'Eurométropole de Metz, di cui è direttore artistico. Stefano Vignati è il direttore musicale di Opera Carolina negli Stati Uniti, dirige la Forma Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Ascoltiamolo in questa intervista al debutto di Mauro Navarri.
5: C'è stata una bella risposta, e è un'opera molto complessa, soprattutto lunga, che richiede, insomma, è una prova fisica non solo, ma anche emotiva, e quindi il Gianni Schicchi alla fine ha bisogno di un'energia particolare, che però per miracolo, come al solito, la musica di Puccini riesce a farci avere questa energia finale.
6: La difficoltà per un direttore di gestire tre situazioni differenti, un'opera comica, un'opera sacra ed è un dramma romantico.
5: È una bella sfida, anche perché sono tre opere completamente diverse dal punto di vista musicale. Andiamo da una cosa completamente verrista e scura che va nell'abisso dell'animo umano, e quindi con dei suoni cupi, con dei ritmi strani, quasi stravinschiani in alcuni punti, così, poi in una cosa completamente celestiale, che è questo convento, con queste armonici, queste risonanze così, e poi questa non so come definirla, ma è una farsa, una commedia, ma è veramente un capolavoro assoluto di Gianni Schicchi, dove i ritmi sono completamente folli, e quindi che vi dico, è quasi un triathlon questo.
4: Il taccuino.
2: Ultimi due giorni per Overtime Festival a Macerata, con una miriade di appuntamenti. Segnaliamo oggi alle 18 agli Antichi Forni la presentazione di Giuseppe Meazza, Storia di un mito, che vede tra i relatori l'autore Dario Runzulli, il nipote dell'indimenticato Giuseppe Federico Iaselli Meazza, e i giornalisti Javier Iacobelli e Lorenzo Pastuglia. Iacobelli poi protagonista alle 19 di un incontro promosso in collaborazione con il Palatron Club Macerata, sempre intervistato stato da Pastuglia. Il gran finale del sabato con Rocco Papaleo dalle 21:30 al Teatro Lauro Rossi, insieme al giornalista Rai Marco Ardemagni, in occasione di Avrei Desiderato. E domani, sempre a Macerata, torna al mercato Il Barattolo, nelle piazze e nei portici del centro storico, dalle 9 alle 20. Il mercato della seconda domenica propone le tradizionali categorie: oggetti d'epoca, fatto a mano, artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici. 12ª edizione del Civitanova Film Festival. Tra gli appuntamenti di domani segnaliamo alle 17 al Lido Cluana la musica dal vivo di Karenin, cantautore e musicista che ha la base proprio in città. Per causa di forza maggiore non dipendente dall'organizzazione è stato annullato l'incontro con Don Antonio Loffredo, mentre la serata si chiuderà al cinema Cecchetti alle 21:15 con l'ultima proiezione del documentario Naza. Ingresso 5 euro, ridotto 4.
4: Lo sport.
2: Calcio, la maceratese gioca domani in casa con Foligno alle 15 allo stadio Elvia Recina a Pino Brizzi, partita che sulla carta si presenta difficile stante le posizioni in classifica. Foligno infatti è quarta con 13 punti contro i 7 dei biancorossi, ma questi ultimi provengono da una scia positiva dopo un inizio di campionato complicato, dunque l'obiettivo è continuare a combattere affiancati dai tifosi che arriveranno allo stadio. La recanatese invece giocherà in trasferta con Notaresco. Pallavolo, inizia la nuova avventura, la terza della storia arancionera nel massimo campionato, anche davanti ai propri tifosi, per la CBF Balducci HR Macerata, pronta al debutto stagionale al Palasport Fonte Scodella dopo la prima gara disputata a Bergamo. Domani, domenica 11 ottobre alle 16, per la seconda giornata di andata della LVF A1 Fineco, arriva la corazzata Numia Vero Volley Milano.
4: Il tempo nelle Marche.
2: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, rotazione a orientali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 15-22 gradi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
4: Giornale Radio Nuova.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 11 ottobre. Il Vangelo di oggi comincia con un'immagine bellissima, una festa di nozze. Dio prepara una festa e manda a chiamare gli invitati. E noi potremmo pensare, beh, finalmente una bella notizia. Dio non ci sta invitando a una vita triste, pesante, fatta soltanto di regole. Dio ci invita a una festa. Eppure succede una cosa strana. Gli invitati cominciano a trovare delle scuse. Uno ha un campo, uno ha degli affari, uno ha da fare. E forse proprio qui questo Vangelo ci riguarda, perché spesso non diciamo no a Dio, ma diciamo adesso non posso. Non abbiamo tempo, abbiamo il lavoro, la famiglia, i problemi, gli impegni, magari anche tante altre cose buone. Il rischio è che senza accorgercene le cose importanti vengano sempre dopo. Dio ci invita alla festa, ma noi siamo troppo occupati per partecipare. E allora la domanda non è credo o non credo in Dio, ma è molto più concreta. Nella mia vita Dio ha ancora un posto oppure deve sempre aspettare? La cosa sorprendente è che il re davanti al rifiuto non annulla la festa. Dice ai servi, andate ai crocicchi delle strade e chiamate tutti. Tutti. Non soltanto quelli perfetti, non soltanto quelli che hanno una fede straordinaria, non solo quelli che hanno sempre fatto tutto bene, ma tutti, buoni e cattivi. È una delle cose più belle del Vangelo. La festa di Dio è aperta. Dio non aspetta che siamo perfetti per invitarci. Ci invita perché abbiamo bisogno della sua festa. Ma poi c'è quel particolare dell'abito nuziale che sembra quasi stonare, perché uno è entrato ma non si è lasciato coinvolgere dalla festa. E forse Gesù ci sta dicendo, guarda che non basta esserci, non basta venire in chiesa, non basta dirsi cristiani. L'invito di Dio chiede una risposta, chiede di lasciarsi cambiare. L'abito nuziale, in fondo, è il segno di una vita che ha finalmente cominciato a somigliare al Vangelo. Una vita che si sforza di amare, di perdonare, di donare. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non tutto ciò che pesa va portato sulle spalle fino alla fine della giornata. Bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti. La parola di oggi ci invita a pensarla un po' diversamente ed è leggerezza. Oggi è la giornata mondiale della salute mentale e la leggerezza è forse lo stato d'animo che più le fa da controcanto. Non significa non avere pensieri, significa non lasciarsi schiacciare da tutti insieme. È uno stato che si impara più che uno che si possiede per natura, saper posare per un momento ciò che preoccupa senza fingere che non esista, solo rimandandolo a un momento più adatto. Capita raramente per caso, spesso è il risultato di una scelta precisa, ridere di qualcosa che poteva diventare un dramma, lasciar perdere un dettaglio che non meritava tanta energia, non va confusa con la superficialità, si può essere leggeri e allo stesso tempo profondamente consapevoli di ciò che si vive, semplicemente scegliendo di non portarne ogni grammo addosso in ogni istante. Chi la coltiva spesso ha attraversato anche momenti pesanti. La leggerezza vera non nasce dall'assenza di difficoltà, ma dall'aver imparato a conviverci, senza farsene definire del tutto. A volte basta davvero poco per ritrovarla: una canzone, una telefonata con la persona giusta, 10 minuti all'aria aperta, senza telefono in mano. Prendersi cura della propria mente significa anche concedersi questo: un momento, una giornata, un respiro in cui le cose contano meno del solito, senza sensi di colpa. Non si tratta di debolezza, anzi, non è assolutamente una debolezza cercarla, ed è uno dei gesti più saggi che si possono fare per se stessi, specialmente nei periodi in cui sembra la cosa più difficile da trovare. A chi oggi si concede un momento di leggerezza senza doverselo giustificare per forza. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra straordinaria parola.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: In Blu 2000 News.
1: Si inasprisce la pressione bellica russa sui civili ucraini, 12 morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Allerta maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni anche nel Regino, 11 famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Giornata mondiale contro la pena di morte, 2700 esecuzioni capitali nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, si intensifica la pressione bellica russa sui civili ucraini. Sarebbero 12 per ora i morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Intanto Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Il tutto nel servizio di Maurizio Dischino.
2: I soccorritori hanno fatto di tutto per estrarre viva una donna intrappolata dalle macerie di casa, presa di mira all'alba di oggi da un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhia, colpita anche ieri. Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump dichiara: l'Iran sta cadendo miseramente. Ieri invece pubblicava buoni i colloqui in corso con Teheran. Il punto di Antonio Soviero.
3: Prima Donald Trump pubblica un post sui social in cui scrive: abbiamo colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, e oggi torna a fare lo spaccone col regime di Teheran. Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione, l'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco di Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz, e le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il Tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari, e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tornano ad essere buoni i rapporti tra l'amministrazione americana e la premier Meloni. Il presidente Trump ha infatti dichiarato: io ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. E intanto il presidente Mattarella ha promulgato ieri la nuova legge elettorale. Marino Galdiero.
4: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne e, in particolare, per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale.

0: Sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta. Dal premio di maggioranza, che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista, e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria, che deve essere approvata entro la fine dell'anno, e alla data del voto, su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi: terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: È allerta a maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni nel Reggino, 11 le famiglie evacuate nella Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Luigi Ferraiuolo.
2: Il fango scorre come un fiume nella strada principale di Lipari, la capitale delle Eolie. Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti Ponte e Valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine, nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che, nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare e media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in India, a Nuova Delhi. Decine di migliaia di giovani si preparano a scendere in piazza contro il governo Modi per la soppressione di 130 milioni di schede elettorali. Federico Plotti.
3: Una Nuova Delhi blindata si appresta ad ospitare la grande manifestazione non autorizzata del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Decine di migliaia di giovani sono già arrivati nella capitale indiana per contestare il presidente Modi e la commissione elettorale, che con una procedura di revisione straordinaria delle liste ha escluso dal voto oltre 130 milioni di elettori. Si dovrebbe trattare di persone decedute o non più residenti nel paese, oppure iscritte più di una volta, ma come denuncia il movimento giovanile, dentro ci sono finiti anche moltissimi cittadini aventi diritto. A Nuova Delhi sono oltre 45.000 gli agenti schierati, una quarantina le stazioni della metropolitana chiuse, internet oscurato per il timore che la protesta possa allargarsi spinta dalla rete. Si contano già decine di arresti, fermato anche il leader della protesta, che non è riuscito nemmeno a scendere dall'aereo. Abjad Dipke è stato prelevato dalla polizia sulla pista di atterraggio dell'aeroporto della capitale. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte. Sono 2.700 le esecuzioni capitali avvenute nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto annuale di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Clara Iatosti.
4: Nel 2025 sono state oltre 2.700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto, malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2.160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: È attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Un costo che ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali.
1: Le giornate fai d'autunno sono in primo piano in questo nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste. Oggi e domani tante opportunità per poter visitare alcuni dei luoghi più belli che abbiamo nella nostra regione. Vi diciamo subito gli orari: dalle 15 alle 18 di oggi e poi domani, domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sono ben 43 i luoghi che vengono aperti per questo grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Beh, sono tantissimi, non è possibile dirveli tutti, basta andare sul sito del FAI per trovarli. Ne possiamo accennare qualcuno qua e là nella nostra regione, perché sono luoghi veramente straordinari, partendo da Villa Salvati a Monte Roberto, l'Orto Botanico Selva di Gallignano, siamo ad Ancona, Palazzo Fornaroli a Ostravetere, Villa Caprile a Pesaro e poi ancora Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, che è stato appena riaperto. Però vogliamo fare riferimento nel caso specifico ai luoghi che si possono visitare in queste due giornate di apertura straordinarie a Macerata ed in provincia. A Macerata abbiamo i palazzi dell'ex Banca d'Italia, grazie all'Università di Macerata che ne è diventata proprietaria da un po' di tempo. Il complesso dell'ex Banca d'Italia è rimasto a lungo chiuso al pubblico e sottratto alla vita cittadina dopo la dismissione della filiale bancaria. Grazie proprio a questo recente imponente restauro curato dall'Università di Macerata sarà possibile oggi domani visitare il piano terra, svelando un patrimonio architettonico nascosto tra volte decorate e affreschi ottocenteschi. I visitatori potranno scoprire come le antiche architetture rinascimentali del Palazzo dei Diamanti si siano fuse con le esigenze logistiche della filiale bancaria novecentesca, in un dialogo tra alta finanza, tutela monumentale e moderna rifunzionalizzazione universitaria rivolta alle nuove generazioni. In questo caso faranno da ciceroni gli studenti dell'Istituto Matteo Ricci di Macerata. Lo ricordiamo che la partecipazione alle visite prevede solamente una donazione libera a sostegno delle attività del FAI, non è richiesta la prenotazione. Rimanendo sempre in provincia di Macerata, ci sono anche le aperture a Camerino del convento dei frati Cappuccini, Arena Cavata e poi ancora a Civitanova, dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini, e a Tolentino il cappellone di San Nicola, sul quale ci vogliamo soffermare. Si trova nell'ala più antica della Basilica di San Nicola, tra i santuari più importanti dell'Italia centrale, e proprio qualche giorno fa c'è stata la riapertura complessiva. Vi vogliamo proporre le interviste realizzate dal nostro Simone Baruncia con il priore del convento di San Nicola, padre Massimo Giustozzo, il presidente del FAI Marche, Giuseppe Rivetti, e il professor Paolo Paoloni, docente dell'Istituto Filelfo, i cui studenti fanno da ciceroni.
2: Diciamo che il cappellone gode di ottima salute e siamo noi che ci svegliamo ogni tanto a ricordarci che è un capolavoro, no? E sono tanti secoli che in mezzo a noi, purtroppo da 10 anni non era fruibile per i turisti, per i pellegrini, perché sappiamo a causa del terremoto. Con questo restauro è ritornato al suo splendore, soprattutto i colori sono ben visibili, quindi creano un'armonia davvero bella. Noi ci aspettiamo soprattutto sì l'effetto istantaneo, ma poi ci piacerebbe che il cappellone sia oggetto di studio, anche sia oggetto di approfondimento, perché abbiamo visto nei secoli che a seconda della sensibilità culturale del tempo storica il cappellone ha saputo restituire anche contenuti, non dico nuovi, ma comunque con una sensibilità nuova. Anche il cappellone in qualche maniera, se trova degli occhi attenti, sa aggiornarsi alla cultura del tempo, e anche il cappellone che si aggiorna, non solo noi, però ha bisogno di occhi attenti e non occhi stanchi o occhi frettolosi. Quindi direi che per questa giornata del FAI occorrono soprattutto occhi attenti che sanno guardare.
3: Siamo molto lieti di essere parte di questo importante avvenimento, perché riscoprire la Sistina delle Marche, così come opportunamente è stata definita, è per noi motivo di grande felicità. Vedere ora i ragazzi partecipi di questo evento così importante, di questo patrimonio culturale dell'umanità che tanto dà e che permette quel dialogo tra le generazioni, per noi è particolarmente importante, perché sappiamo di fare qualcosa per la comunità, per i ragazzi, per la scuola e per quel desiderio di futuro che appartiene alle nostre comunità. E come dice il presidente Marco Magnifico, il patrimonio culturale italiano è anche ispirazione, ispirazione per l'arte, ispirazione per le attività, e quindi riuscire a portare dei luoghi, a farli ritornare in dialogo con il contemporaneo, con le comunità, con quello che è presente, rende un valore molto, molto importante all'arte e al territorio.
4: È un'iniziativa che ripetiamo con grande piacere a distanza di 3 anni, allora eravamo nella primavera del 23 e adesso, grazie al FAI che ha riproposto insomma questa esperienza ai nostri ragazzi, ci rimettiamo in gioco. Credo insomma che riuscirà bene come allora, perché l'entusiasmo dei ragazzi è tanto, insomma. Noi facciamo altro che fornir loro del materiale e poi sono loro che illustrano le bellezze di questo monumento, quindi sarà un itinerario che partirà dal chiostro, compresi gli affreschi settecenteschi, e poi porterà direttamente nel cappellone, che allora era parzialmente visibile e che invece adesso è stato completamente restituito insomma al pubblico, ai fedeli, ai curiosi. Quindi sentiranno anche delle novità interessanti, insomma invito davvero tutto il pubblico, insomma tutti coloro che vorranno venire a Tolentino, perché è una giornata, sono 2 giornate anzi, tra il 10 e l'11 di questo mese, che saranno piene davvero di novità, insomma, per chi vorrà ascoltarle dalla viva voce dei nostri studenti. Abbiamo potuto notare, lo faremo notare anche a chi verrà, come seppure pressoché invisibili ci sono tracce del passaggio di tanti e tanti centinaia di fedeli, la devozione popolare che almeno abbiamo potuto verificare insomma attraverso i diversi tipi di scrittura, hanno lasciato dei graffiti nel muro sulle 4 pareti in basso del cappellone i propri nomi, dal 500 fino all'800 avanzato. Quindi vedremo persone che vengono dall'Italia settentrionale, ma davvero da posti lontani, addirittura dei soldati francesi dell'armata napoleonica che dormirono nel cappellone e che hanno voluto lasciare il loro nome. Insomma, quindi questo lo faremo notare attraverso l'uso anche di tablet, perché naturalmente vederli così è difficile per il pubblico, ma riprodurli e sottolineando, insomma, evidenziando il nome, insomma, ecco, vengono fuori appunto queste che sono delle novità, credo, in assoluto.
0: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno un romanzo di Susan Vreeland, La ragazza in blu. Questo romanzo tenta di risolvere un mistero. Questo quadro è stato dipinto da Johannes Vermeer? Susan Vreeland è una celebre scrittrice statunitense di romanzi storici legati all'arte. È nata a Racine, nel Wisconsin, il 20 gennaio del 1946. È cresciuta in una famiglia fortemente legata al mondo dell'arte e ha studiato presso l'Art Institute di Chicago. Per molti anni ha lavorato come insegnante di scuola superiore. La decisione di dedicarsi alla scrittura di romanzi d'arte, le cosiddette hard stories, è maturata dopo un viaggio a Parigi, unita al desiderio di tradurre in parole ed emozioni le storie silenziose racchiuse dietro ai grandi dipinti della storia. Il successo internazionale è arrivato nel 1999 proprio con questo romanzo, La ragazza in blu, incentrato su questo ipotetico quadro perduto del pittore olandese Johan Vermeer. Un altro grandissimo successo è stato La passione di Artemisia del 2002, romanzo storico dedicato alla vita e alla resilienza della pittrice barocca Artemisia Gentileschi. È deceduta a San Diego il 23 agosto del 2017 all'età di 71 anni, in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico al cuore. Ma riprendiamo la nostra lettura. Stiamo seguendo le tracce di questo quadro che si è tramandato di famiglia in famiglia, di situazione in situazione. È stato rubato ad una famiglia ebrea durante l'occupazione nazista in Olanda dal padre di questo professore di matematica che lo ha nei tempi attuali. E la famiglia ebrea l'aveva a sua volta comprato ad un'asta e era appartenuto però ad un'altra famiglia, e proprio di quest'altra famiglia adesso andiamo a parlare, perché questi capitoli nel romanzo procedono come se fossero ognuno degli episodi differenti con personaggi differenti. Variazioni blu giacinto.

Mi vergogno a dirlo, ma non ricordo il suo viso. No, non il viso di Gerard, quello di lui. No, non è il caso di indignarsi. Ti si riempie il viso di macchie e non è certo quello che vuoi. Non lo racconterei a tutti perché ci sono dei dettagli che... Ma visto che mi hai chiesto un consiglio, te lo dirò. La verità è che non amavo il marito scelto da mio padre. La tenevo nascosta più accuratamente del seno, almeno finché vidi lui. Suonava in una piccola orchestra in quel tetro palazzo di mattoni che è la Mauritius, la nuova sinfonia eroica che finalmente ascoltammo all'Aia 2 anni dopo che mia sorella l'aveva sentita al Beauvoir, e indossava un'elegante finanziera color pulce e un panciotto moire rosso a sottili righe viola. I calzoni non erano della solita seta nera che Gerard portava tutti i giorni, bensì di pelle scamosciata, allacciati al ginocchio da fiocchi che scendevano sui polpacci. Indubbiamente non era olandese. Sistemai il quadro nel salottino, sopra una chaise longue di velluto azzurro che metteva in risalto le morbide pieghe del grembiule blu della ragazza, sai, il blu intenso dai giacinti in boccio, quando sono sul punto di schiudersi, non l'azzurro pallido che assumono in piena fioritura. Se avessi una figlia la vestirei sempre con i colori dei giacinti e dei tulipani in boccio. E come fa mia sorella Charlotte con la sua chérise, in primavera la porterei alla promenade de Longchamp per farla ammirare da tutti. La coprirei di perle. Pensa che ho addirittura consultato la corporazione degli artisti perché volevo ornare con un filo di perle il collo nudo della ragazza. Secondo Gerard, il quadro era di un artista minore, un certo Johannes Vandermeer. A me andava bene così. La ragazza era bellissima e io ero felice che mi appartenesse. Dapprima pensai che mio marito me l'avesse regalato per tenermi tranquilla ancora un paio d'anni, finché non avessi ottenuto un incarico in Francia. Quando lo ricevetti, già da più di un mese, Gerard incontrava quotidianamente l'ex contessa Maurice Van Nassau per discutere di qualche questione fiscale. Almeno così disse, anche se adesso so che si trattava di ben altro. Il concerto aveva avuto luogo in casa della contessa Maurice, una graziosa dama sotto tutti i punti di vista. Per cui il giorno seguente le feci visita in quel mausoleo della Mauritius dove abitava. Mi ingegnai a trovare posto nelle prime file e Gerard mi seguì. I musicisti erano già seduti ed eccolo là, il primo violino che stava dando il là all'orchestra. Mi notò, ne fui certa. Durante il lungo andante le sue palpebre si abbassarono provocatoriamente sullo strumento e il braccio piegato accarezzò le corde come se fossero state quelle del cuore della sua amata. Suonò l'andante con una tenerezza così sconvolgente che quasi svenni. Doveva essere stato un bambino prodigio, il tesoro di una madre adorante. Al quarto movimento il mio stordimento si tramutò in estasi. Sai che cosa voglio dire, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Quanto a Gerard, non saprei dire. In quel periodo era costantemente indaffarato con le sue colonne di numeri, i dispacci e soprattutto con la nobiltà olandese decaduta. Comprò un quadro di un pittore olandese e cominciò a fumare una lunga pipa di porcellana. Mio marito, mi spiace ammetterlo, si stava trasformando in un olandese. Ricordo che era la tarda primavera perché il giacinto sul mio tavolo da toletta aveva assunto quel triste azzurro pallido. Non avevo ancora terminato le mie cure mattutine, cioè i riti della toletta. Non portavo trucco né cipria. Stavo depilandomi le sopracciglia quando Gerarda mi disse qualcosa che non udii. «Claudine!» esclamò così forte che sobbalzai e le pinzette mi sfuggirono di mano. L'idea che gli amanti debbano vivere sotto lo stesso tetto è assolutamente irragionevole. Si rischia sempre di essere colti impreparati.
Quando arriverai alla mia età capirai. Vidi nello specchio che Gerard mi guardava, seduto sul bordo del letto. Senza calzoni e senza calze, le sue gambette pelose dondolavano come zampe di ragno. Mi voltai e dissi dolcemente: «Cosa c'è, mon cher?» Cerca di essere sempre dolce in qualsiasi situazione. Non si sa mai che cosa hanno in mente gli uomini. Non disse nulla, le parole se ne volavano via come farfalle notturne. Ma aveva l'espressione di un uomo a cui è successo qualcosa. In quel momento temetti di aver perduto l'influenza che avevo su di lui e caddi in preda a una profonda tristezza. Oh, mi avevano insegnato a credere che quando ci si sposa per accontentare i desideri della famiglia, col tempo e con la pazienza l'amore verrà, e di conseguenza mi ero sforzata di amarlo, benché non mi fosse chiaro che cosa aspettarmi. Ci furono dei momenti di passione, ma era amore. Avevo la visione sentimentale, per rispondere alla tua domanda, che l'amore significasse rischiare tutto, sacrificare tutto, sopportare e ignorare qualsiasi cosa solo per poter stare con l'amato. Un tempo ero fedele alla dottrina che se nella vita si agisce con passione, quella stessa passione saprà trovare soluzioni alle situazioni infelici. Tuttavia, dopo quello sguardo, gli occhi di Gerard colmi di delusione, come se il mondo fosse cambiato in peggio e lui avesse improvvisamente capito che ogni bellezza era svanita, dopo quello sguardo dubitai della dottrina di mia zia. Decisi di lasciar correre e non pensarci più. Ora, grazie alla contessa della Mauritius, sapevo che Monsieur Lessy, con le sue vorticose variazioni sul tema, poteva spazzar via la mia disperata inquietudine. Inviai un messaggio a L'Odelon, invitandolo a scegliere 3 musicisti per formare un quartetto d'archi e dare un concerto da camera in casa nostra. Un grande palazzo in pietra bianca sul Würzburg, specificai, perché capisse di che livello sarebbe stato il pubblico. Mi rispose con cordialità e incoraggiata. Gli resi visita il giorno seguente con la scusa di prendere accordi. Quando mi ricevette, il candore immacolato della cravatta mi fece perdere i sensi, ma fortunatamente con l'aiuto dei miei sali e della sua mano ferma sulla schiena mi ripresi velocemente. Ripetei l'invito tutto d'un fiato, decisa a non respirare finché non avesse accettato. Lui inclinò il capo in meditazione, inarcò un sopracciglio perfettamente depilato, raddrizzò il pizzo del polsino, mi lanciò un lungo sorriso esperto e propose un giro in carrozza al Bosch, il grande bosco fuori città. La carrozza si mosse con le tendine abbassate. Il calore all'interno di quella scatoletta chiusa e traballante era insopportabile. E il fichu mi si incollò alla nuca umida e alle provocanti collinette che ho sul davanti. Dovetti toglierlo. Guardandomi attorno nella luce fioca, ancora seducente mi auguravo, scoprii che sul suo panciotto era ricamato a mezzo punto un intero paesaggio. Quando mi presi la libertà di sfiorare quella meraviglia, lui mi coprì la mano con la sua, stringendola, segno sicuro che aveva accettato di formare il quartetto. Finalmente respirai. «Haydn è de rigueur», dichiarò. Ma potrei suggerire anche il quartetto di Mozart in do maggiore. Si chiama Quartetto delle dissonanze. Il titolo vi spaventa? Al contrario, mi sembra promettente. Inizia con una nota bassa pulsante, come il battito cardiaco di un uomo in ansiosa attesa. E poi raggiunge la piena espansione quando si uniscono le voci più alte. Arriva al crescendo? Con sublime appagamento. Ottimo. La settimana successiva mi informò di aver scritturato gli altri membri del quartetto e dopo qualche giorno tornai a fargli visita per discutere l'elenco degli invitati e completare il programma della serata musicale.
cosa che facemmo passeggiando per vedere i cigni sulla banchina del Vivier cosparsa di piume. Ed arrivò la sera del concerto. Il salone riluceva alla luce dorata dei candelabri. Gli ospiti in abiti color pastello scivolavano sulle piastrelle bianche e nere dei pavimenti tirati al lucido come specchi. Tra trillanti risatine argentine, Gerard si inchinò galantemente a baciare la mano di quella orange. Frugai negli abissi del cuore alla ricerca di un briciolo di cortesia per salutarla civilmente. Non fidandomi di me stessa, però, preferii ignorarla. E improvvisamente apparve lui. Indossava una smilza marzina con un disegno a scaglie verde mare. Quando si voltò per salutare Gerard, notai l'estremità delle code, sottili e appuntite come quelle dei merluzzi. Di schiena sembrava, mon Dieu, sembrava un pesce in carne e ossa. Non riuscivo a respirare, non riuscivo a pensare. Mi stava venendo incontro quando fu intercettato dalla contessa Mauriz e poi da altri. Così dovetti accontentarmi di salutarlo senza poter scambiare una parola in privato. Durante il concerto adottai l'atteggiamento che supponevo prediligesse, nobile, sognante, etereo. Notai che Gerard si guardava attorno distrattamente senza prestare attenzione alle note. Come faceva a non tenere gli occhi incollati sui musicisti? Mi concentrai sulla bocca di Monsieur Lecy, sul suo vezzo di incresparla deliziosamente quando suonava un allegro. Che mani abili e leggere, sembravano uccelli. E il pizzicato, le corde del mio cuore vibravano. Creare suoni così celestiali, stati d'animo così intensi, possedere il potere di innalzare lo spirito, era da stupirsi se aveva scatenato la mia passione. Mi domandai se non stesse per sbocciare l'amore. Non sapevo come riconoscerlo. Faceva palpitare di emozione oppure donava una profonda calma interiore. La seconda ipotesi mi pareva stantia come un formaggio troppo stagionato. Preferivo l'immagine di ali palpitanti e durante Mozart la mia mente inseguì un incantevole volo d'uccelli. Dopo essermi mescolata ai miei ospiti per un decoroso lasso di tempo, lo avvicinai. Dissi che aveva suonato come un angelo e gli permisi di baciarmi la mano. A quel punto non fu difficile attirarlo in salotto. Dovetti soltanto accennare a un piccolo capolavoro olandese che desideravo mostrargli. È il ritratto di una ragazza, una vergine, lo stuzzicai. Attraversando la petite salle abbassai lo stoppino della lampada a olio, gli presi la mano e lo introdussi nell'oscurità del salotto, chiudendomi rapidamente la porta alle spalle. Non si vedeva nulla. Contai i 6 passi che ci separavano dal divano e sprofondammo con un sospiro in un vortice di piacere. Mi baciò, lo baciai, e scovando con la punta della lingua una callosità sotto la mandibola sinistra, dopo un attimo di sconcerto, compresi che era il punto dove poggiava il violino, una sorta di malattia professionale. Potevo perdonargli perché compensata dalla grazia del suo braccio arcuato. E gliela perdonai perché le sue mani mi suonavano come uno strumento amato. Con le dita danzò pianissimo sulla gola ed eseguì un glissando lungo la spina dorsale. Il preludio, un arpeggio che mi sconvolse fino al midollo. Il pizzicato, tutto ciò che avevo sognato. Stava armeggiando disperatamente tra abito, corpetto, camicia, sottoveste e crinolina e io pensai con gratitudine a quanto sarebbero stati d'impiccio i mutandoni. Ansimare. Si udiva un ansimare assordante unito a un gran frusciare di stoffa. Stava soffocando là sotto. Per delicatezza mi limiterò a dire che le sue corde si gonfiarono in un vibrato. Mi mise un gemito in un tremolo e infine cantò una nota acuta in falsetto. Era la mia immaginazione oppure udii veramente una diabolica risatina soffocata, di sicuro femminile.
non eravamo soli. Per giunta, forse ci avevano riconosciuti nel riquadro illuminato della porta quando eravamo entrati. Se avessi acceso una lampada, avrei scoperto chi era. Intanto Monsieur Lessie si agitò sotto le mie gonne ondeggianti e parve sul punto di attaccare il secondo movimento, ma io ero così distratta dalla presenza misteriosa. Mi sforzai di ricordare quale delle invitate indossasse un abito di taffetà in piena estate. Allontanai il violinista, cercai a tentoni il tavolo, sfregai un fiammifero e nel subitaneo guizzo della fiamma vidi, sulla chaise longue, proprio sotto gli occhi innocenti della ragazza del quadro, Gerard, con i calzoni abbassati. Sembrava un'oca spennata. E con lui non c'era l'Agata dall'acconciatura a nido d'uccello, ma la contessa Maurice. Entrambi ci fissavano a bocca aperta. Ero stata colta in fallo, certo, ma al contempo assolta dalla mia colpa. Che benedizione! Mi ero conquistata il ritorno a Parigi. Non avevo scelta. Rapidamente, sebbene priva di una scarpa, attraversai di corsa la petite salle. Entrai nel salone e accompagnai cerimoniosamente la baronessa d'Orange sul luogo del misfatto. Che le piacesse o no, Agatha Van Solms doveva constatare l'infedeltà del suo amante. Fu indubbiamente una serata movimentata. Non la scambierei con mille placide giornate estive. Quando verso l'alba mi infilai finalmente sotto le lenzuola, Gerard era ancora fuori di sé. Come hai osato compromettere la mia posizione in questo paese? Ti rendi conto, vero, che domani tutta la città lo saprà? Furono, credo, le ultime parole che udii prima di girarmi sul fianco, tirarmi le coperte sopra la testa e ripensare con gusto all'istante in cui, mentre attraversavo la petite salle con al traino quella chiatta olandese di Agatha, mi scontrai con Monsieur C, che filava via furtivamente. Mi addormentai pensando che era un gran peccato non essere riuscita a procurarmi i giacinti. Prendermela con mio marito era fuori questione. Non lo accusai per le sue infedeltà, né insultai la matrona della Mauritius, che, Dio gliene renda merito, mi aveva introdotto ai piaceri dei saloni musicali olandesi. In verità, le scappatelle di Gerard mi lasciavano indifferente, a riprova del fatto che il nostro era un amore molto tiepido. D'altra parte, gli olandesi dichiaravano con orgoglio che L'Aia era la città in cui la ragione prevaleva sulla passione. Quindi accettai con naturalezza ciò che mi avevano insegnato a temere. Il tradimento, suo o mio, non importa, mi liberava. Meglio andarsene subito, piuttosto che trasformarsi in un patetico esempio, un argomento di pettegolezzo da nominare al riparo dai ventagli, lontano dalle orecchie innocenti delle figlie. Dopo un periodo di contrizione nella tetraggine della casa estiva di mia zia in Provenza, sarei tornata a Parigi da Charlotte, dove il teatro e l'opera mi avrebbero distratto dai ricordi. Ah, quel sublime respiro di sollievo di quando ci si slaccia il busto. Da quella squisita libertà mi separava soltanto un viaggio in carrozza in direzione della Francia. Ma dove trovare i soldi? Impossibile aspettare che me li mandasse mio padre. Provai una fitta di dolore quando mi venne in mente il quadro. Evitando di guardarlo, lo avvolsi nella mussola e il giorno seguente ordinai la carrozza. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque, un altro segmento che riguarda il quadro e la quantità di passaggi che questo quadro ha avuto di mano in mano, di storia in storia. Vi aspetto domani per ritrovare La ragazza in blu di Suzanne Vreeland. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Com Tobin, Art Mut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, sempre più devastanti e letali gli attacchi russi in varie zone del paese. Nell'oblast di Zaporizhzhia è salito almeno 12 morti, tra cui 3 bambini e 14 feriti, il bilancio dell'ultimo raid delle forze di Mosca con bombe aeree guidate.
2: Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Africa, nuova crisi umanitaria drammatica in Darfur, oltre 700.000 sfollati a Tawila, appunto nella regione sudanese del Darfur, vivono in condizioni di grave carenza di cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria e protezione. A lanciare l'allarme è oggi l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che chiede un urgente aumento delle risorse umanitarie internazionali da fornire alla popolazione. E torniamo in Italia con la cronaca. Grave incidente nel Veronese: una bambina è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elicottero di Verona Emergenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, appunto nel capoluogo a Verona. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. E parliamo anche di calcio. Tornano i campionati professionistici italiani dopo la pausa di 2 settimane per le partite di Nations League della nazionale del CT Mancini. Oggi si giocano 3 anticipi della 6ª giornata della Serie A. Alle 15 si affrontano Amarassi, Genoa e Fiorentina. Genoa e Fiorentina, alle 18 la capolista Inter riceve a San Siro il Parma, si chiude alle 20:45 col match Napoli-Frosinone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

70 e 80. Sono in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
2: Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme per prenderci cura

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

70-80 indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova.

0: testimoniare il Vangelo attraverso la riconciliazione e la responsabilità reciproca. Tensione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz, sempre molto alta. Dopo le dichiarazioni concilianti verso Teheran di pochi giorni fa, oggi il presidente americano Trump torna a fare lo spaccone affermando che il regime degli Ayatollah è vicino al definitivo tracollo, ma la possibile ripresa del conflitto potrebbe pesare molto sulle elezioni americane di midterm e non a favore di Trump.
1: Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione. L'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco di Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz. E le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il Tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Assoviero, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina è salito a 12 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio di un attacco russo condotto con bombe aeree guidate sull'oblast di Zaporizhia, nel sud del paese. Lo riporta il Kyiv Post, spiegando che altre 16 persone sono rimaste ferite. Anche in questo caso tra loro ci sarebbero almeno 3 bambini, mentre 12 abitanti risultano dispersi. Il raid aereo russo ha centrato un condominio residenziale di 5 piani. Drammatico incidente a Verona: una bambina è stata ricoverata oggi in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, nel capoluogo scaligero, dopo essere stata investita accidentalmente questa mattina. L'incidente è avvenuto a Casa Leone, nella Bassa Veronese. La piccola è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in elicottero in codice rosso. Sul posto dove è avvenuto l'incidente anche i carabinieri per accertarne appunto le cause. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu.
3: La biblioteca dei ragazzi.
4: La biblioteca dei ragazzi,
3: a cura di Daniela Lami.
5: Benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi con Samira Rocchetti, che è regia. Tra poco, dopo la musica, partiremo con un incontro ravvicinato, del tutto inaspettato, perché insieme a Giulia Genovesi sfoglieremo Noi siamo umani, un albo edito da Terre di Mezzo che parla di gentilezza in fondo. Però voi, vi faccio una domanda: cosa fareste se nel cuore della notte 3 strambe creature dalla pelle blu bussassero alla vostra porta giurando di essere umani provenienti dall'Australia? Quello che farà il protagonista invece lo racconteremo e poi lo leggerete in questo albo molto bello. Subito dopo cambieremo ritmo per un momento di grandissima poesia. Avremo con noi Sante Bandirali, che ha tradotto in italiano per Uovo Nero Ti cerco, un albo sulla solitudine. E per chiudere la puntata sorrideremo, ci farà compagnia Mirta Cimmino, che ha tradotto in italiano La grande bugia della famiglia Pomerol di Valentin Gobi, pubblicato da Monseraga. Avete mai progettato un viaggio meraviglioso, poi per qualche motivo non siete partiti, vi siete vergognati di dirlo e allora avete finto di essere partiti? È quello che fa questa strampalata famiglia e ci divertiremo leggendo le loro avventure. Tutto questo però dopo aver ascoltato un po' di musica. Partiamo con la voce di Marco Mengoni.

0: Noi siamo prontissimi a raccontarvi un'altra storia dal catalogo meraviglioso di Terre di Mezzo. Abbiamo preso quest'oggi una nuova uscita, molto bella, molto colorata. Io sono innamorata di un fucsia particolare che c'è in Noi siamo umani. Secondo voi chi vado a disturbare quest'oggi se non Giulia Genovesi? Giulia!
1: Ciao Daniela, ben trovata, grazie come sempre dell'invito.
0: E grazie a te per essere con noi. Cosa ci racconti di Noi siamo umani?
1: Noi siamo umani è il nuovo album di X Fang, un'autrice di origine taiwanese che vive negli Stati Uniti da quando è bambina, di cui abbiamo già pubblicato un altro bellissimo album che vi consiglio di andare a vedere se non lo conoscete, che si chiama Nel paese dei dim sum. Si sentono, diciamo, le origini taiwanesi dell'autrice, perché racconta dell'amore di una bambina per i ravioli. È una storia molto divertente, onirica, insomma, ve la consiglio. E invece qui si va, diciamo, più nella fantascienza, perché i protagonisti sono tre alieni che hanno un guasto alla loro navicella e nel cuore della notte, diciamo, fanno un atterraggio di fortuna vicino a una fattoria. E il signor Lee, che è il proprietario di questa fattoria, sente un rumore, esce e trova questi tre personaggi con la pelle blu, le antenne, queste tute di questo fucsia che è, appunto, hai parlato prima, molto appariscente. Sono chiaramente degli extraterrestri, e a dispetto di questo chiaramente che sto usando, loro dicono, lui chiede voi chi siete, loro rispondono noi siamo umani, e continuano così, dicono di avere un guasto alla loro automobile, tra virgolette, e continuano a dire, a fingere, diciamo, di essere degli umani, e gli esseri umani che li ospitano non fanno una piega di fronte a tutte queste stranezze, e l'effetto è molto divertente perché noi spettatori ci viene da dire ma come, ma non lo vedi che non sono umani, non lo vedi che stanno dicendo delle bugie, no? Però questa ci dà una reazione spiazzante, perché a differenza di quello che succede purtroppo spesso nella realtà, loro, gli esseri umani che ospitano questi alieni, si comportano come se la loro provenienza non fosse la cosa più importante, e neanche il fatto che stiano mentendo su questa provenienza. In quel momento conta che questi alieni hanno bisogno di essere aiutati, perché sono lontani da casa loro, non hanno niente, la loro automobile, tra virgolette, si è rotta, e quindi con questa naturalezza veramente un po' surreale, queste persone li accolgono a casa loro, li accompagnano a comprare gli attrezzi per aggiustare il disco volante, che è chiaramente un disco volante, e alla fine fanno anche un picnic, fanno una festa. Questi alieni si ritrovano anche, vabbè, lo sto raccontando tutto, però però stavolta è andata così, e si ritrovano anche a fare una festa, e gli alieni per la prima volta in vita loro ballano, non capiscono neanche bene cos'è, però si divertono, e alla fine, diciamo, se ne vanno, riescono a ripartire pensando che come è successo a loro in questo viaggio sulla Terra, cercheranno sempre di essere gentili con chi incontrano, come hanno imparato dagli esseri umani. È molto, molto divertente, anche così, insomma, c'è un umorismo anche sottile, però io credo che è una storia che piacerà molto anche ai bambini, perché è immediato anche, in un certo senso, questo contrasto tra quello che dicono gli alieni e tutto quello che invece si vede.
0: Sì, sono pienamente d'accordo, divertirà tantissimo i bambini, poi è chiaro che uno ne fa anche poi una lettura un po' più profonda. Fossimo tutti così come gli umani che questi umani dal vestito fucsia incontrano, insomma, dovrebbe essere la normalità, invece giustamente sembra quasi surreale, no? Questa mobilitazione per questi personaggi curiosi.
1: Sì, cioè loro, le persone, la famiglia di questo signore la moglie sono un po' perplessi, no? Dicono ma chissà. Però non si scompongono più di tanto, vanno avanti a fare quello che gli sembra, diciamo,
0: giusto fare,
1: giusto, civile, sì. Se posso raccontare una piccola cosa, un piccolo aneddoto divertente sulla traduzione, a un certo punto c'è un dialogo in cui la moglie del signor lì gli chiede: ma e da dove venite? E loro dicono, nel nostro testo dicono dall'Australia, invece nel testo americano loro dicevano veniamo dall'Europa. mi sembra divertente questo fatto che, diciamo, che in America abbiano scelto l'Europa come paese un po' lontano, un po' esotico da indicare, come dire siamo un po' strani ma perché veniamo dall'Europa? E noi non potevamo farlo perché siamo noi in Europa, diciamo, e abbiamo scelto l'Australia perché per noi è un po' più lontano, diciamo, non avremmo potuto dire l'America perché è un paese così vicino da cui ci arriva tutto, di cui leggiamo, vediamo i film, allora così. Però era divertente vedere che avessero usato l'Europa come paese bizzarro da cui venivano questi alieni.
0: Devo dire molto molto curioso, tra l'altro questo mi permette anche di ricordare che la traduzione è di Sara Ragusa, sempre importante, anche non lo faccio tutte le volte, ma certo, è giusto citare chi lavora alla traduzione di quello che riusciamo a leggere in italiano. Questo comunque davvero è un libro che consigliamo a tutti, a prescindere dall'età, e sono sicura che vi piacerà tantissimo. Noi siamo umani. Giulia, grazie, doppiamente grazie.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: Con questa gentilezza che ti contraddistingue, alla prossima.
1: Ciao, ciao.

0: me non c'è nessuno, il mondo qui è deserto. Inizia così un albo bellissimo di una illustratrice e autrice che io amo tanto, mi aveva conquistato Abbi Coraggio, mi ha conquistato Ti Cerco, edito da Uovo Nero. Arriva questo libro tradotto in italiano dal nostro ospite, l'autrice a cui facevo riferimento è Britta Teckentrap, lui è Sante Bandirali. Ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Che bello averti qui per raccontare questo albo che naturalmente in radio non si può guardare, quindi le illustrazioni proveremo a raccontarle, ma è chiaramente più complicato, ma che ha veramente tanta magia dentro.
1: Sì, come tutti gli albi di questa autrice che anche io amo moltissimo fin da quando abbiamo pubblicato il primo dei nostri libri suoi nel 2020. Lei riesce a fondere poesia visiva e poesia testuale in una maniera, con una sintesi veramente unica.
0: Sì, anche poi con un lavoro sulle parole molto molto importante, tant'è che il tuo ruolo quindi di traduttore è altrettanto importante. Come ti sei mosso?
1: Allora, quindi ritorniamo al primo, questo Ti Cerco è il terzo albo di una serie dedicata alle emozioni. Oggi quando in editoria si parla di emozioni sembra di entrare in un territorio dove ormai è stato detto tutto, perché ci sono veramente centinaia, migliaia di titoli dedicati alle emozioni per i bambini, ma riuscire a farlo in una maniera così originale come lo fa Britta Teckentrap a me è veramente conquistato. E diciamo che le grosse scelte le ho dovute fare con il primo dei tre albi, che era Il Mondo Rosso, quello dedicato alla rabbia, che a me l'aveva conquistato veramente, perché c'è uno sguardo sull'emozione della rabbia che è completamente diverso da quello della maggior parte dei libri, ovvero questa emozione vista generalmente come qualcosa di negativo, Da domare, da controllare, da reprimere, perché può fare dei danni. In quell'album invece viene vista come una forza motrice estremamente importante da controllare per riuscire a ottenere quello che si vuole. Usa la tua rabbia per cambiare il mondo intorno a te. Questo è il messaggio fortissimo. Quell'albo, che come dice il titolo Il Mondo Rosso, è dominato dai toni del rosso associati alla rabbia, è in rima. L'autrice scrive, curiosamente, perché viene pubblicata subito una doppia versione in tedesco e in inglese, e scrive lei entrambi i titoli, perché lei è tedesca ma ha vissuto per parecchio tempo a Londra, conosce molto bene l'inglese e realizza i due testi. Per me è molto utile poterli avere davanti entrambi, perché mi mostrano come lo stesso concetto all'interno di una stanza di testo viene trattato diversamente nelle due lingue, e io entro all'interno di questa struttura facendolo mio e trasformandolo a mia volta nell'italiano. All'inizio ho dovuto mi sono andato quale metro utilizzare, perché quando si traduce poesia, una poesia in rima come questa, è importante anche che ci sia una musicalità, un ritmo che funzioni bene. E visto che quell'albo dedicato alla rabbia a me ha ricordato tanto un inno dionisiaco e mi ha fatto pensare al ditirambo che poi sta all'origine della nascita della tragedia, allora sono andato a prendere un metro tragico, quindi il trimetro giambico, e ho utilizzato quello per la versione italiana, che è che mi dà la possibilità di avere un testo più lungo e più adatto alla musicalità della nostra lingua. Quindi in pratica, quando mi trovo a tradurre i libri di questa serie, leggendo tedesco e inglese in parallelo, estrapolo il concetto, lo trasporto nella nostra lingua dandogli il ritmo del trimetro giambico e quindi adattandolo a questo.
0: Però... quindi insomma hai trovato questa chiave che poi ti ha accompagnato in Abbi Coraggio, che è il secondo album dedicato alla paura, in questo Ti Cerco che invece è dedicato alla solitudine. Ecco, tu giustamente dicevi sulle emozioni, se entriamo in una libreria e andiamo negli scaffali destinati all'infanzia troviamo veramente tutto. La solitudine però è un'emozione poco esplorata, o sbaglio?
1: Credo che ci sia una sorta di paura, anche qui entriamo in un'altra emozione, una sorta di paura a parlare della solitudine da parte degli adulti con i bambini, un po' perché non la si considera troppo come emozione dominante nel caso dei bambini, che invece può essere una cosa molto molto forte. E la cosa bella di quest'albo è che parla della solitudine anche qui in un modo molto costruttivo e originale, dicendo che tutti ci sentiamo soli e tutti stiamo in realtà andando a cercare qualcuno, come ci dice il titolo dell'albo. Infatti, come anche negli altri, si parte da una situazione molto, molto cupa di solitudine. Ti ho letto prima i primi due versi: cioè, con me non c'è nessuno, il mondo qui è deserto, ci sono solo io in questo spazio aperto. Ma poi a poco a poco arrivano altre persone, ciascuno con la propria solitudine, e ci si incontra quando si ammette che dalla nostra solitudine in realtà abbiamo bisogno di cercare qualcuno e di aprirci verso gli altri. E credo anch'io che sia poco esplorata, e credo che una chiave di lettura come questa sia anche molto positiva, proprio perché non la colpevolizza, non la addita come qualcosa di strano, ma al contrario mostra come tutti in fondo ci sentiamo.
0: Verissimo, infatti c'è la presenza di un lupo, c'è sempre, no, in questi albi un animale che accompagna in questo viaggio di scoperta, c'è anche appunto una scoperta di se stessi, ci si sente a volte non all'altezza quasi di essere scelti da qualcun altro.
1: E perché è importante conoscere se stessi per poter incontrare veramente gli altri, altrimenti siamo semplicemente delle maschere. Quindi conoscersi, accettarsi, in questo libro anche visivamente c'è questa metafora degli animali, dove ciascuno ha un animale compagno, anche quando poi rispetto al personaggio principale, che ha il lupo, compaiono altri bambini, ciascuno ha una volpe, un orso, un cervo, ed è accompagnato quindi dalla propria solitudine, qualcuno la cavalca, qualcuno l'accompagna, la tiene per mano, quindi è un tema, quello di conoscere la propria solitudine, conoscere se stessi per poter andare a incontrare gli altri, che è particolarmente utile, credo, in un mondo come quello di oggi, dove si è portati semplicemente a guardare verso l'esterno ma molto poco verso l'interno. Penso a tutto quello che tutte quelle brutture che accadono nel mondo social, dove ci sono persone pronte a saltare addosso a chiunque, anche al di là di ogni pudore, senza pensare che loro stesse hanno chissà quante e chissà quali fragilità.
0: Proprio così, è proprio tutto questo che fa di Ti cerco un libro prezioso, e ti ringrazio Sante per averci permesso di leggerlo in italiano. Mi è venuta la curiosità, il tedesco non, per me è inaccessibile, quindi non ce la farò, però anche di leggere la versione inglese di questo bellissimo albo edito da Uovo Nero. Grazie Sante.
1: Grazie a te e buon ascolto.

0: Noi siamo pronti a raccontarvi un'altra storia, la storia di una grande, grandissima bugia, perché si intitola La grande bugia della famiglia Pomerol, questo libro bellissimo, divertentissimo, di cui vi parlo non con l'autrice, ma io sono strafelice, non perché non volessi parlare con l'autrice, ma sono felice di ritrovare la biblioteca dei ragazzi, Mirta Cimmino, che è con noi, che l'ha tradotto in italiano. Ciao, come stai?
1: Ciao Daniela e ciao, buongiorno a tutte e tutti. Sto benissimo, grazie, sono molto contenta di essere di nuovo qui e grazie di questo spazio dedicato a questo libro veramente molto divertente.
0: Molto divertente, molto molto molto. Allora, intanto ci racconti tu chi è la sua autrice?
1: Allora sì, l'autrice è Valentine Gauvy, che è nata a Grasse in Francia e che ha viaggiato molto in Asia, in Vietnam, nelle Filippine, quindi insomma ha esplorato insomma questo continente anche lavorando per delle associazioni umanitarie che si occupano di bambini di strada e quindi insomma per questo c'è un ruolo importante che svolge l'Asia in questo libro, anche se fisicamente i protagonisti non ci metteranno mai piede.
0: E adesso svegliamo qual è la grande bugia di questa famiglia di bugiardi, poi peraltro, perché poi all'inizio un pochino vengono descritti i vari componenti della famiglia, tutti abbastanza tendenti alla bugia, spesso anche una bugia però molto molto bella nei confronti degli altri, però grandi bugie tutti insieme non le avevano mai dette, solo separatamente.
1: Esatto, è una famiglia appunto in cui mentono tutti per i più variati motivi, appunto chi mente sull'età, chi mente perché non ha fatto i compiti, chi mente per tornare più tardi la sera, la sorella più grande della protagonista, però appunto ancora non avevano mentito tutti insieme e soprattutto non mentono mai sulle cose importanti, insomma sulle malattie, sulla morte. E quello che succede però nasce proprio da una bugia bianca che dice il papà, e cioè che il papà di questa famiglia per proteggere, insomma lui lavora in banca, per proteggere delle persone che non riescono a pagare i propri debiti alla banca, effettivamente li copre e quindi abbona tutti quanti i debiti. A un certo punto la banca se ne accorge e lo licenzia. E così si scatena insomma tutta la narrazione, perché quell'estate la famiglia doveva andare a fare una grande vacanza in Cina, soltanto che purtroppo con uno stipendio solo, mentre il papà dovrà cercare un nuovo lavoro, non si può fare un viaggio così costoso. Però ormai è tardi, perché l'hanno raccontato a tutti, si sono vantati con tutto il quartiere di questa vacanza straordinaria che devono fare, e se la gente vede che non partono più, si capisce insomma che c'è qualche problema, e il padre ha molta paura appunto che si scopra il vero motivo per cui non partono. Per questo decidono di dire tutti quanti questa colossale bugia architettata nei minimi dettagli, e cioè fingere di partire realmente per la Cina, ma in realtà rimanere chiusi in casa per tutto il mese, quindi celando la loro presenza, chiudendo il garage, chiudendo tutte le imposte, non facendo il minimo rumore, quindi stanno attenti a non farsi scoprire, mettendo in atto qualsiasi sotterfugio, e allo stesso tempo, mentre sono dentro, documentandosi, quindi per essere preparati al loro ritorno a raccontare il loro viaggio.
0: No, vi assicuro che è tutto organizzato veramente in maniera meticolosa, persino le cartoline. Sai che sono andata, Mirta, a cercare se esiste veramente un sito attraverso il quale uno può spedire una cartolina da ogni parte del mondo.
1: Te l'hai cercato? Come è andata?
0: Sì, non l'ho trovato purtroppo, perché l'avrei voluta spedire una cartolina da New York, e invece no.
1: Sì, sì, sono tanti sotterfugi che provano insomma a mettere in atto, provano anche a fare dei fotomontaggi, quello gli riesce meno bene, però insomma l'idea delle cartoline è carina, perché loro scrivono il testo della cartolina, poi qualcuno sul posto scrive per loro la cartolina e la invia, in modo tale da poter fingere di essere veramente stati sulla muraglia cinese, e poi appunto appunto a casa mangiano cinese, guardano i documentari, studiano le mappe, quindi c'è anche questa esplorazione, si parla molto nel libro del viaggiare senza spostare.
0: Esatto, una cosa che mi ha fatto molto sorridere, poi smetto nel dire cose, non voglio svelare troppo, è che chiaramente quando uno viaggia si colora un po', insomma, no? C'ha il colorito da vacanza. E come fanno? Raccontalo tu, per creare questo effetto, diciamo, abbronzatura alla muratora, no? Col segno dei calzoncini e della maglietta.
1: Beh, loro devono stare con tutte le finestre chiuse, come abbiamo detto, perché devono simulare il fatto che la casa sia vuota, ma ci sono i lucernai, come i lucernai vedono solo gli uccelli dall'alto, la luce passa e si suppone che loro tornino abbronzati dalla Cina, quindi la mamma organizza dei turni, dei seduti abbronzanti in cui loro

0: come un gambero.
1: Poi, e poi magari altre cose evito di raccontarle, però poi succederà qualcosa che insomma arricchirà ulteriormente le avventure di questa famiglia in vacanza, tra virgolette, a casa sua, e poi insomma ci saranno anche un colpo di scena finale. Quanto ti sei divertita a tradurre questa storia?
0: Ah, è stato bellissimo, divertentissimo, perché lo stile è in prima persona, insomma è Juliette che racconta, una bambina di 10 anni, e è molto scansonato, molto divertente, molto ritmato, e poi c'è tutta la fantasia di questa bambina in gioco, che comunque deve trovare anche come passare il tempo, no? In questo mese chiuso in casa, e quindi si immagina negli scenari più svariati, immagina di essere un'avventuriera ammirando la cartina della Cina appesa in bagno, e quindi spostandosi nelle varie regioni, immagina di essere una spia che deve arrivare al budino senza farsi scoprire dai nemici in casa, che sono ovviamente i suoi familiari, insomma si industria comunque per trovare un modo di divertirsi, e c'è tutta questa questione appunto della fantasia, dell'immaginazione e della bugia, ma affrontata non in modo manicheo, cioè noi pensiamo alle bugie Pinocchio, ogni volta che dice una bugia è una catastrofe, no? Invece qui comunque è trattato con un po' di leggerezza nei confronti anche delle bugie bianche, delle bugie che vengono dette per proteggere qualcuno, non c'è insomma un rigido moralismo, ecco, nel modo di affrontare la questione, è anche un modo per sfogare la fantasia, cioè lei dice io dico bugie per rendere la vita più facile e per divertirmi, però nei momenti cruciali sa quando è importante invece dire la verità.
1: Indubbiamente, vi innamorerete di questa giovane protagonista, ma anche in fondo di tutta la sua famiglia, compreso il pennuto di famiglia di cui non abbiamo parlato.
0: Eh sì, c'è anche il pappagallo Jacot, che ha un ruolo fondamentale, perché il poverino viene chiuso in un seminterrato durante questo mese, appunto perché non si senta, perché ovviamente da pappagallo ripete quello che viene detto, loro cercano di vivere nel silenzio più assoluto, però Juliette sente molto la mancanza di questo pappagallo, che è di tutto solo, e per andare appunto a trovarlo, a nutrirlo, si scateneranno una serie di eventi
1: che leggerete o ascolterete, perché ricordo che Emon Seraga ha questa particolarità che i libri, volendo, si ascoltano, perché è un libro che parla anche questo.
0: Eh sì, come sempre.
1: Bello, bello, bello, lo divorerete davvero in pochissimo tempo. Mirta, è stata poi l'occasione per ritrovarti, quindi doppiamente grata alla grande bugia della famiglia Pomerol.
0: Anch'io, è stato un piacere rinnovato.
1: A presto, spero.
0: A presto, grazie mille.

0: China Girl di David Bowie ci stava proprio bene dopo le avventure di questa famiglia di piccoli grandi bugiardi, la grande bugia della famiglia Pomerol, il libro di cui abbiamo parlato poco fa con Mirta Cimino che lo ha tradotto in italiano. Vi ricordo, Emons Raga ha questa caratteristica: tutti i libri hanno alla fine un QR code che vi consente anche di accedere all'audiolibro, quindi potete leggerlo e poi riascoltarlo, fare l'inverso a seconda dei casi. Comunque questa è una lettura che davvero consiglio perché è veramente divertente e vi verrà veramente simpatia nei confronti di tutti i componenti di questa famiglia. Però visto che siamo in chiusura, ne approfitto per ricordarvi tutti i titoli che abbiamo aggiunto questa settimana alla nostra biblioteca dei ragazzi. Abbiamo parlato di Noi siamo umani, il nuovo album di X Fang, che è un autore americano per bambini veramente straordinario. Terra di Mezzo appunto pubblicato questo album di cui abbiamo parlato con Giulia Genovesi, un album molto colorato in cui c'è questo fucsia quasi neon particolare, insomma, che colpisce, e questi personaggi dalla pelle blu molto divertenti che sostengono di essere umani, che fanno con gli umani che li accolgono tutta una serie di cose e poi se ne ripartono sulla loro navicella spaziale, quindi forse umani non erano. Però è una storia ironica con queste tavole appunto dei colori molto accesi che celebra la gentilezza, una gentilezza capace di superare ogni barriera, persino quella intergalattica, perché in fondo che cosa importa se sono umani o no, hanno bisogno di aiuto e appunto questa comunità li sostiene e li aiuta. Davvero un album molto molto bello. Altrettanto bello, ma con dei toni anche dei colori completamente diversi, Ti cerco, ne abbiamo parlato con Sante Bandirali di Uovo Nero, è un album, il terzo di una trilogia di questa autrice tedesca che si chiama Britta Teckentrup o Teckentrap, non so esattamente quale sia la pronuncia. Il primo album era dedicato alla rabbia, il secondo alla paura, questo dedicato alla solitudine, un'emozione che, come dicevamo con Sante Bandirali, non spesso trova spazio negli albi per i bambini, come se fosse un sentimento, un'emozione di cui non bisogna parlare. Un albo davvero toccante e profondo, perfetto anche come punto di partenza per dialogare, per incoraggiare il dialogo e dare un nome alle emozioni, anche per far capire che non c'è nulla di male nella solitudine, non siamo strani se a volte ci sentiamo soli e che comunque si può poi a un certo punto incontrare qualcuno che allieta questa solitudine. Queste le proposte di questa settimana, potete riascoltare su Play 2000 anche tutti i dialoghi con gli autori che ci vengono a trovare alla biblioteca dei ragazzi. Un grazie a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia e naturalmente anche a voi che ci avete seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Radio Nuova.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo raggiunto tra Trump e Putin. Qualsiasi allentamento della pressione su Mosca, aggiunge Zelensky, viene interpretato come un via libera per continuare a sganciare bombe sulle città

0: sui social media dedicato alla diffusione di notizie locali, grazie al quale Manzano aveva raccolto più di 52.000 follower. Reporter Senza Frontiera ha quindi aggiornato a 9 il numero dei cronisti uccisi in Messico dall'inizio dell'anno, includendo anche quest'ultimo caso. Un'eccezionale e molto intensa ondata di maltempo sta colpendo da quasi 48 ore la Sicilia e anche la Calabria. Ieri due trombe marine avevano causato pesantissimi danni a Marsale e Petrosino. Oggi nubifragi e vento hanno devastato Lipari e le Eolie. Fortunatamente si registrano solo alcuni feriti lievi.
1: Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti Ponte e Valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare e media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi si celebra la giornata mondiale contro la pena di morte. Un fenomeno, quello delle esecuzioni capitali dei condannati, in progressivo calo da molti anni, ma i dati 2025 del rapporto globale di Amnesty International su tale pratica brutale di condanna senza appello fanno riflettere.
2: Nel 2025 sono state oltre 2700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto, malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.

0: riconosciuto come autore della strage di Fort Hood in Texas nel 2009. Pesante maltempo oggi a Lipari e su tutte le isole Eolie, sempre a causa di piogge e nubifragi che stanno colpendo il nostro meridione. Oggi un uomo è finito con la sua auto in una voragine che si è aperta nel quartiere Mater Dei a Napoli dopo le forti piogge delle ultime ore. Lo sfortunato automobilista è stato messo in salvo dall'intervento tempestivo degli abitanti di un vicino palazzo. Il buco, il cui interno è finito anche un motorino, si è aperto infatti nel terreno del patio dello stabile. Per il protagonista della vicenda un brutto shock, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
4: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata. La cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prenderci

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: Buongiorno, bentornati amici ascoltatori qui a Radio Nuova Macerata. Questa è Le Marche che innovano, il format settimanale in diretta qui dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata, con me Giacomo Baldassari e con Gidiola Fedele Scudiere, compagna di viaggio in regia per questo format che, appunto, ormai lo sapete, dicevamo, è il format che racconta le buone pratiche del nostro territorio a livello produttivo, tutte quante legate con il filo rosso della innovazione. Pronti per un altro racconto di buone pratiche, di belle storie, come direbbero i lettori del Corriere della Sera. Come sappiamo, l'autunno, la parte iniziale dell'autunno, anche se il clima e le temperature sembrano volerci far dimenticare che comunque, appunto, stiamo iniziando questa stagione di mezzo. Comunque, dicevamo, l'inizio dell'autunno è periodo di grandi eventi di sport per diverse città italiane. Ci siamo lasciati la scorsa puntata parlando proprio di Regata del Conero, un grande evento regionale che si svolge ad Ancona, che coinvolge tante barche, ma coinvolge un intero territorio con la scusa, con il pretesto della regata, dell'agonismo in mare. E allo stesso modo rimaniamo legati alla zona di Ancona per introdurre un altro grande evento che invece si terrà il prossimo 18 di ottobre, sempre nel centro di Ancona. Stiamo parlando ovviamente della 10 km di Ancona, la stracittadina di running, che va molto oltre la dimensione base dell'atletica, della corsa, proprio perché diventa un contenitore, una kermesse,

0: su cui si riversano una serie di valori e di messaggi sociali. Questo è il bello, questo è il potere anche da un punto di vista economico e sociale dello sport, ma in generale degli eventi, di tutto ciò che crea aggregazione fra le persone. Ne abbiamo parlato con Luca Martelli, che è il direttore sportivo della sezione vela della SEF Stamura, Associazione Educazione Fisica Stamura di Ancona. Non c'ha bisogno di presentazioni, è una delle polisportive più grandi che abbiamo nel territorio, una delle più antiche, pensate, a livello nazionale, dove uno dei suoi fiori all'occhiello è appunto l'atletica. Questa sezione molto attiva ha ideato alcuni anni fa questa manifestazione di running, e noi abbiamo raggiunto Martelli al campo di Atletica Conti, che è lo spazio su cui si preparano gli atleti bianco-verdi della sezione, proprio per farci raccontare, darci delle anticipazioni sulla manifestazione.
1: Buongiorno a Luca Martelli, direttore sportivo della sezione atletica della SEF Stamura di Ancona e ideatore e organizzatore della 10 km di Ancona. Ecco Martelli, ci parli di come è nata questa idea, dell'idea di fare questa stracittadina che è iniziata come un evento podistico, è diventata molto di più. Perché?
2: Mancava qualcosa nell'organizzazione sportiva della SEF Stamura per completarci, e mancava soprattutto qualcosa alla città di Ancona dal punto di vista degli eventi sportivi di rilievo nazionale, per cui ci siamo messi a riflettere e nel lontano 2014 abbiamo ideato la mezza maratona città di Ancona. Poi durante il periodo Covid, per via dei regolamenti federali, si è evoluta, si è trasformata soprattutto nella 10 km città di Ancona, e questo quindi...
1: Abbiamo detto un evento che è quindi cresciuto nel tempo, lo dimostrano i numeri, ma lo dimostra anche la sua evoluzione dal punto di vista comunicativo. Mi spiego meglio. Nelle varie edizioni si sono aggiunte attività grazie a sponsor, grazie a partner, grazie a stakeholder particolari che hanno sottolineato alcuni messaggi dell'evento di cui appunto lo sport, in questo caso l'atletica e il podismo, si fanno portavoce.
2: Nata come un evento podistico agonistico di livello nazionale, nel tempo, come ha citato, si è trasformata in molto di più. Ci ha affiancato il comando regionale Marche della Guardia di Finanza con la Legality Run e la Marathon Kids, con l'obiettivo di evidenziare la cultura della legalità tra i giovani e i meno giovani. Sono affiancate delle manifestazioni non competitive di 5-10 km che sono aperte all'intera cittadinanza, quindi alla popolazione, che può indistintamente correre oppure fare una passeggiata. Quest'anno, per cercare di coinvolgere ancora di più la cittadinanza di Ancona, abbiamo ideato la Gym Challenge, sarebbe una sorta di sfida tra le palestre cittadine, questo per cercare di coinvolgere più appassionati sportivi che possiamo e quindi portare anche questi alla manifestazione la 10 di Ancona e cercare di alzare i numeri di partecipazione.
1: Andiamo un po' più nel tecnico, anche perché noi abbiamo una platea di ascoltatori appassionati di sport. Dal punto di vista tecnico, dicevo, il programma di questi due giorni, sabato e domenica, sabato dei preparativi e domenica di gara, e soprattutto il percorso, un percorso studiato anche per valorizzare gli angoli più belli, gli scorci più belli di Ancona e per estensione, essendo capoluogo della nostra regione, è così?
2: Il percorso dal punto di vista tecnico è di 5 km, chiuso completamente al traffico. Si parte in piazza Roma, si scende Corso Garibaldi, si arriva davanti a Piazza della Repubblica con il Teatro delle Muse, quindi si entra all'interno dell'area portuale, fino a raggiungere, quindi Porto Antico, fino a raggiungere la Fontana dei Due Soli, passando per l'Arco Clementino. Si ritorna indietro, si riesce dal porto, ci si dirige in via 29 Settembre fino a raggiungere un altro storico monumento che è quello di Porta Pia. Si ritorna indietro per via 29 Settembre, si risale Corso Stamira fino a raggiungere Piazza Cavour, passando a fianco alla statua di Cavour. Si ripercorre Corso Garibaldi e si ritorna in Piazza Roma. Questo giro, completamente omologato, è di 5 km. Quindi la parte agonistica farà due giri per un 10 km totali.
1: Parliamo appunto, li abbiamo citati prima, dei partner istituzionali e dei sostenitori della manifestazione, senza i quali non sarebbe stato possibile metterla a terra per, anche per quest'anno. Perché secondo lei così tante aziende del territorio scelgono la 10 km di Ancona? Che cosa ha di speciale questa ricetta, chiamiamola così, di cui lei è ideatore e organizzatore?
2: Sono aziende che sono radicate nel territorio, moltissime di queste ci sostengono dall'inizio e non ci hanno mai abbandonato, altre sono entrate in corsa e lo stesso non ci stanno abbandonando. Ma ci sostengono perché credo che hanno capito innanzitutto la serietà della Chef Stamura in questa imponente organizzazione. Ci sostengono perché il format funziona, richiama tanta gente quel mattino di gara e quindi non fa che aumentare la loro visibilità e ai loro marchi.
1: Salutiamoci con un messaggio bello dello sport, che è quello della legalità. Ci parli un po' di questa componente fondamentale, ormai diventata nel tempo fondamentale, voglio dire, della 10 di Ancona, che è appunto la legality run.
2: Sì, l'ho citata in precedenza tra i vari eventi che compongono il format della 10 di Ancona. Abbiamo come partner il Comando Regionale della Guardia di Finanza, che qualche anno fa, qualche edizione fa, ci ha cercato per diffondere questi principi della legalità sia tra i giovani ma anche tra i meno giovani. Quindi qui c'è un format che cerca di coinvolgere tutte le forze dell'ordine e tutti coloro che ruotano all'interno del concetto di legalità. Un format che funziona, tant'è che il Comando Regionale della Guardia di Finanza non vede l'ora ogni anno di partire per questa manifestazione.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Siamo tornati, eccoci qua, apriamo così la seconda parte della nostra trasmissione di economia e società, che è diventata un po' nel tempo la seconda colazione, potremmo dire, degli imprenditori, dei ricercatori, dei professionisti, dei project manager, di tutti coloro che qui nel territorio si impegnano per creare buone pratiche che questo territorio lo faccia crescere, diciamo così. Questo appunto è Le Marche che innovano, su Radio Nuova Macerata, in diretta qui dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata, con me Giacomo Baldassari, Gigliola in regia, solita squadra che vince, non si cambia. E se prima ci siamo occupati degli eventi come volano economico e sociale importante per il territorio, in realtà questo è un po' un argomento trasversale sul quale torniamo in varie puntate, andiamo ora ad occuparci di un altro aspetto molto importante che sta evolvendo velocemente grazie all'impegno anche dei rappresentanti di categoria. Mi riferisco al mondo farmaceutico, al mondo delle farmacie. Chi di noi non riconosce nel farmacista di fiducia o nella farmacia di fiducia sotto casa, del quartiere, dell'isolato, il primo riferimento a cui, la prima porta a cui bussare nel qual caso abbiamo bisogno di un supporto, di problemi, di consulenze. Ed è per questo che oggi è collegato qui con noi Marco Meconi, è un amico di questa radio, è già stato nostro ospite varie volte, Marco Meconi, che è presidente di Federpharma Marche e che quindi rappresenta i farmacisti delle Marche. Buongiorno Meconi, buongiorno presidente, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito, grazie.
1: Bene, ed è più, oltre che un buongiorno è anche un ben tornato. Mi permetti di darci del tu, come facciamo, certo, visto che ci conosciamo nella vita, certo, di tutti i giorni, al di là dei microfoni della radio?
2: Al di là dei microfoni.
1: Bene, certo. Dicevo, è un ben tornato, è una cosa che ci fa molto piacere, perché se sei qui in tempi, diciamo, abbastanza ravvicinati più di una volta, questo è sicuramente perché c'è un gran fermento che corrisponde a un grande lavoro che stanno facendo tutti i farmacisti delle Marche, ma che proprio Federpharma come loro rappresentante sta facendo per andare avanti. E io vorrei iniziare con te proprio da qui. Per andare avanti come? Nel senso, qual è nella tua visione, nella visione del tuo direttivo, la farmacia del futuro qui nel nostro territorio? Cominciamo da qui.
2: La farmacia del futuro, secondo me, secondo noi, è sicuramente quello che è oggi, cioè il primo presidio del servizio sanitario sul territorio, come dicevi correttamente tu, non solo nei borghi, nelle aree interne, ma anche negli isolati, nei quartieri, nelle città, il primo presidio del territorio, del sistema sanitario, ma è anche e sarà anche il primo punto di raccordo col sistema sanitario, che avrà bisogno sempre di più, visto che vorremmo spostare l'attenzione da quello che era un sistema legato all'ospedale a un sistema legato al territorio, sempre più anche punto di raccordo, punto della rete tra tutti gli attori della sanità territoriale. Penso ai medici di medicina generale, ai pediatri, ai distretti, alle future o attuali case di comunità di cui ancora non abbiamo ben definito l'assetto. Penso, ecco, alla farmacia come oltre che essere il primo punto di accesso, ma anche il cardine della rete su cui lo scheletro del sistema sanitario si ancorerà.
1: Questa è una cosa, lo dico da cittadino e come tutti, da frequentatore, da cliente delle farmacie, è una cosa molto bella, una progettualità che veramente tutti quanti, credo, senza differenze di visioni di tipo filosofico o politico, possiamo convenire. E volevo chiederti questo, se ho capito bene, quindi state lavorando per affinché non ci siano differenze di nessun tipo, a cominciare dall'erogazione dei tipi di servizi, fra farmacie, possiamo dire, di città e farmacie di campagna, come una volta si diceva, visto che noi abbiamo un territorio che ha tre o quattro agglomerati urbani molto forti, e poi essendo appunto un territorio dove fortunatamente ancora la densità degli abitanti non è altissima e la natura ancora, passatemi il termine, convive bene con l'urbanizzazione, e quindi abbiamo tanti scenari urbanistici diversi, 4-5 grosse città che poi corrispondono alle province, tante periferie, tanti piccoli paesi, fino a quelli più piccoli che generalmente si trovano ai piedi delle montagne. C'è differenza adesso e secondo le vostre progettualità ci saranno differenze fra farmacie di paese e farmacie di città?
2: Ma le differenze chiaramente sono legate al diverso bacino d'utenza delle diverse farmacie. La progettualità che ci vede impegnati è quella di rendere però l'erogazione delle prestazioni sanitarie, dei servizi, del farmaco, che rimangono il core business della nostra attività, certo, di renderle omogenee in tutti i territori. Questo si può fare in diversi modi, chiaramente una farmacia piccola in un borgo isolato avrà bisogno di essere supportata in maniera diversa da una farmacia grande nel centro urbano. Tutte e due però hanno la stessa difficoltà spesso, noi le interpretiamo come due mondi diversi, lo sono due mondi diversi, ma la difficoltà maggiore, la difficoltà più pressante è quella di poter essere messe in condizione di fare certi servizi, per cui penso alla burocrazia a volte eccessiva, la necessità di investimenti che non sono a volte sostenibili in nessuno dei due casi, quindi le difficoltà possono essere più sovrapponibili di quello che si pensa. Certamente le risposte possono essere variegate nei due casi.
1: Credo che questo ci porti dritti dritti all'argomento di attualità più stretta, che poi è il motivo del tuo ritorno qua ai nostri microfoni, nel senso che ho sotto mano una nota stampa di recente, di qualche giorno fa, del tuo organo di comunicazione, che titola: parte da fermo la fase attuativa dell'accordo integrativo regionale per le farmacie dei servizi. Ecco, prima di andare a parlare di che cosa è successo a Fermo qualche giorno fa, aiuta a capire i nostri ascoltatori di che cosa si tratta quando si parla di accordo integrativo regionale per le farmacie dei servizi.
2: Sì, si tratta in maniera molto brutale della stabilizzazione di quello che è stata la sperimentazione della farmacia dei servizi in questi 3 anni. Noi come regione siamo stati tra le prime, se non la prima, a partire nel maggio del 2023 con la sperimentazione. Questa sperimentazione, al termine, all'esito dei 3 anni, aveva la necessità di essere confermata o smentita, confermata se i risultati fossero stati buoni, smentita qualora non lo fossero. Siccome i risultati sono stati molto buoni, la nostra regione ha inteso confermare e rendere strutturale tutta una serie di servizi che avevamo appunto sperimentato: la telemedicina, in primis l'alter cardiaco, il treppressorio, l'elettrocardiogramma, spirometria, ma anche i servizi legati alla prevenzione, quindi le vaccinazioni, gli screening con quello del colon retto e servizi più innovativi. Nel caso di Fermo che tu citavi, abbiamo inserito e ipotizzato negli anni a venire anche il servizio di deblistering, che è un servizio sicuramente molto innovativo e che non avevamo per ora neanche sperimentato.
1: Certo, e sul deblistering poi ci arriviamo. Quindi sostanzialmente a Fermo, per entrare un po' nel merito, qualche giorno fa è stato firmato da voi e dall'azienda sanitaria territoriale numero 4, appunto provincia di Fermo, se correggimi se sbaglio, e anche da Assofarm, che è l'altra associazione di categoria, questo protocollo per procedere alla fase attuativa, alla fase operativa di quello che prevede questo accordo regionale. Tu chiaramente sei anche un farmacista ed eserciti proprio in quella provincia. Che cosa, dalla firma di questo accordo, che cosa cambia nelle farmacie del territorio e quindi anche nella tua? Come state lavorando per poterli dare seguito?
2: Sì, la cosa che cambia più radicalmente anche rispetto al passato è che le AST, quindi ogni territorio definisce quello che nella sua AST è più necessario, più pressante. Quindi ad esempio nella prevenzione, nella screening, sì, nello screening del colon retto, dove il tasso di adesione purtroppo è molto basso, le AST, fermo ha iniziato, ma credo che le altre saranno sicuramente vicine anche loro a firmare, si prevede il ritiro del campione nella farmacia invece che nel distretto. La farmacia sappiamo che ha oltre una disponibilità territoriale molto più alta, ma anche una disponibilità oraria, tutto molto più flessibile, quindi si rende molto più facile l'adesione a uno screening che è fondamentale per cercare di intercettare precocemente il tumore al colon retto. Oppure nella,
1: che ha numeri in crescita, scusami Presidente, sì, se ti interrompo, dati alla mano, lo vediamo come fenomeno in crescita purtroppo.
2: Sì, purtroppo sì, e tra l'altro un tumore che potrebbe essere sicuramente curato se intercettato in un tempo ragionevole, invece spesso causa, quando non l'evento più infausto, ma comunque menomazioni importanti. È un tumore che, ricordo, porta al paziente a essere estomizzato, quindi con necessità di cure oltre che molto fastidiose per il sistema sanitario, molto costose. Quindi è una prevenzione che fa bene sicuramente ai cittadini, ma fa bene anche alle casse dello Stato.
1: Ecco, io credo che sia importante ricordarlo questo, Marco, proprio perché i due aspetti della prevenzione su in generale e un po' di tutte le patologie sono questi. Prima di tutto, chiaramente, il benessere, l'allungamento della vita, dell'aspettativa di vita, il benessere in senso generale, d'accordo, ma c'è anche una ragione strettamente economica che, dati alla mano, anche qui non è meno importante.
2: Assolutamente no, anche perché il sistema sanitario ha delle difficoltà di impatto economico che tutti conosciamo, rappresenta l'85% dei bilanci regionali. Non possiamo pensare a un sistema sanitario come quello italiano, universalistico, quindi che assiste tutti, senza un ricorso a un altro livello di prevenzione. Devo dire che c'è un'attenzione rinnovate in questo momento anche dalla nostra regione, che ha investito in prevenzione, devo dire, in maniera più convinta di quello che succedeva in passato. Il fondo per la prevenzione, che è il 5% in teoria del fondo sanitario, non veniva mai quasi toccato, e invece in questi anni si è cercato di invertire la rotta, ben capendo che non è una spesa l'investimento in prevenzione, ma è appunto un investimento a proteggere spesa futura. Poi è chiaro che la salute dei cittadini resta il primo obiettivo, ma il bene comune è dato anche dalla solidità economica dei cittadini. Non si può pensare solo all'allungamento della vita senza mettere in condizioni di vivere bene, adeguatamente, tutti.
1: Assolutamente. Ti interrompo perché abbiamo una domanda alla nostra WhatsApp line, perché tu sai che ci possono contattare gli ascoltatori via WhatsApp al 393 108 23 89, oppure chi volesse anche intervenire in diretta, compatibilmente con, insomma, le file, le liste d'attesa, anche in questo caso, allo 0733 23 75 75. C'è Fabio da Casterra Raimondo che vuole chiederti quali sono le vaccinazioni possibili in farmacia dopo questo accordo.
2: Sì, sono per ora quelle della sperimentazione, quindi influenza, Covid, che sono le vaccinazioni, diciamo, più invernali. Okay. E poi tre vaccinazioni destagionalizzate che si possono fare in ogni momento dell'anno: il papilloma, che è una vaccinazione molto importante, stagio per gli adolescenti, l'herpes zoster, quindi comunemente detto lo sfogo di Sant'Antonio, patologia anche qui molto costosa e purtroppo con effetti lunghi e devastanti nel tempo, e lo pneumococco, quindi la polmonite batterica, ma anche lì soprattutto negli ultimi casi pazienti anziani oppure pazienti con altre patologie
1: pregresse. Quindi speriamo di aver risposto al nostro ascoltatore. Sì. E torno su un dettaglio: quando presentavi la gamma dei servizi appunto che fanno parte di questo concept, di questa vision appena attuata di farmacia dei servizi nel nostro territorio, e appunto hai sottolineato nel nostro territorio è così. Domanda spontanea da parte del conduttore è questa: e altrove invece nelle altre regioni italiane che cosa succede?
2: Questo è un tema di dibattito molto attuale. Sì, nelle altre regioni non è così, cioè non in tutte le 21 regioni italiane si è proceduto negli anni nella stessa maniera. Okay. Purtroppo il tema dell'assistenza territoriale, che è un tema, come sappiamo, dal titolo quinto della Costituzione e di materia regionale, non viene recepito da tutti nella stessa maniera in cui viene recepito nelle Marche, e questo credo che sarà la sfida dei prossimi anni: portare il livello dell'assistenza in tutte e 21 le regioni allo stesso livello di adeguatezza e di risposta.
1: Certo, assolutamente, questo è un tema molto importante. Prima parlavamo di de blistering e manco a farlo apposta, passami questo intercalare slang nostro, marchigiano, arriva un altro messaggio da Angelica. Angelica non ci dice di dove e chiede che cosa significa de blistering.
2: Il de blistering è un modello di presa in carico del paziente, specie il paziente in politerapia, ovvero che fa più terapie nella stessa giornata, che gli consente, invece di dover badare lui alla sua terapia, quindi alla compressa del mattino o alle più compresse del mattino, a quelle del pranzo, a quelle del pomeriggio, di avere preparato il suo vassoio, il suo schema posologico, quindi lo schema delle unità da assumere durante la giornata, dal farmacista. Quindi il farmacista, attraverso un sistema deblisteraggio, appunto, quindi di apertura delle confezioni, prepara la posologia del paziente, quindi la mattina le compresse della mattina, le ore 10, quelle delle ore 10, così nell'arco della giornata e nell'arco della settimana, perché di solito sono preparati in uno schema settimanale, quindi dal lunedì alla domenica. Questo consente di evitare errori, di evitare purtroppo
1: nell'assunzione di quantità, sì, o di tempo,
2: sì, certo. Sì, dimenticanze, anche perché certo, il primo problema è quello che le terapie non vengono fatte nella maniera adeguata e spesso vengono interrotte o assunte in maniera errata.
1: Poi qui dietro c'è tutto anche un altro problema che è molto, molto domestico, ma che esiste, voglio dire, che è quello del ok, aggiusto facendo di testa mia. Questo credo sia una dinamica che avviene purtroppo anche a casa mia ogni tanto, ma in tutte le case degli italiani, come si diceva. Credo che questo possa essere un piccolo grande gesto che aiuti anche a non pensare a quello che non serve, anche perché già di pensieri ne abbiamo tutti quanti troppi di quelli necessari, di quelli che servono. E io ci vedo anche, correggimi se sbaglio, nello spingere de blistering anche una economia, una sostenibilità, non solo nei tempi ma anche proprio nelle gestione dei rifiuti. C'è una connessione, secondo me, nel senso che se io prendo solo, perché mi viene già preparato, quello che mi spetta, non ho avanzi da smaltire, molto spesso non ho è così, potrebbe essere anche questa una un'ulteriore ragione.
2: Anche questo è un aspetto da non sottovalutare nel risparmio dal punto di vista di smaltimento dei rifiuti, nel risparmio di confezioni altrimenti gettate, e quindi anche quello è un aspetto che socialmente non possiamo trascurare. L'altro aspetto sono quello dei costi cessanti di tutte le patologie interrotte o fatte male, che purtroppo causano aggravamenti delle stesse patologie, a volte ben più costosi della patologia stessa. Quindi un'assunzione corretta della terapia è anche quello un gesto non solo di salute pubblica ma di economia pubblica.
1: Assolutamente, perché poi visto tutti gli spunti che abbiamo condiviso qui con me, ma soprattutto con gli ascoltatori, e tutti i messaggi che hai dato, veramente mi piace concludere dicendo che essere farmacista è una missione. Ricordiamo, è una missione con un valore morale ma anche sociale. Ricordiamo brevemente, in virtù appunto dell'attuazione di questo accordo, tutti quelli che sono, chiamiamoli benefit o facilities, ecco come si dice adesso, e che grazie alle farmacie possono evitare di andare appunto in fila facendo lunghe attese negli ospedali. Allora, prima di tutto abbiamo detto prenotazioni CUP, pagamento delle prestazioni e anche ritiro dei referti in farmacia, servizi di telemedicina altrettanto importanti che passano attraverso service e metodologie di analisi, di monitoraggio, come possono essere appunto l'elettrocardiogramma, l'oltrepressore, l'olter cardiaco o addirittura la spirometria. Questa è molto utile soprattutto a chi magari ha dei ragazzi che fanno attività sportiva per il rinnovo del certificato di tipo B, ma non solo, le vaccinazioni anti-influenzale, anti-covid, papillomavirus, HPV, herpes, zoster e soprattutto pneumococco, che è quindi la causa di una patologia abbastanza seria che è quella della polmonite e batterica. Ho dimenticato qualcosa, presidente?
2: No, se non che gli screening, come dicevamo prima, del colon retto, che sicuramente è il primo e sarà il primo di tanti altri, però servizi dedicati alla prevenzione.
1: Non era una dimenticanza, volevo che lo lanciassi tu, che fosse il saluto finale.
2: Il saluto finale, grazie mille, grazie.
1: Grazie a te. Quindi ecco, questa è una novità estremamente importante, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo perché è ripetita Juvent, dati alla mano lo screening del colon retto, che tra l'altro credo sia uno screening veloce, indolore e banale, adesso è disponibile anche anche in farmacia. Per cui possiamo dire in modo corale insieme: fate prevenzione in farmacia. Io ringrazio te, Marco Meconi, presidente Federpharma Marche, per essere stato di nuovo con noi e per averci guidato alla scoperta, ma soprattutto alla comprensione di questo messaggio importante, questo concetto importante della farmacia, dei servizi della farmacia sempre più vicina ai cittadini. Grazie per essere stato con noi e grazie del tuo tempo.
2: Grazie a te, sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e dubbio.
1: Un buon lavoro a te e al tuo staff.
2: Grazie, buona giornata a voi.
1: Ed eccoci volti alla fine. Tanti tanti spunti, tanti altri ne stiamo già preparando e mettendo sul piatto per la prossima puntata. E nel mio arrivederci ricordo il solito nostro claim: viva le cose fatte col cuore. Ciao. Like to have a bite.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In blu 2000 news.
1: Ucraina sempre più devastata dagli attacchi aerei russi, molte vittime civili, tra le quali ci sono purtroppo anche bambini. Zelensky punta il dito sullo sblocco americano per l'import di diesel russo e sugli accordi raggiunti tra Trump e Putin. Oggi la delegazione di Kiev lascia Miami. Golfo Persico sempre alta tensione e si inasprisce anche il conflitto tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi. Ricevendo in Vaticano i vescovi greco-melchiti che partecipano al sinodo della Chiesa di Antiochia, Papa Leone esprime affetto, preghiera e concreto sostegno per i cristiani in Medio Oriente. Il maltempo continua a imperversare sul meridione mentre ancora si contano i pesantissimi danni delle due trombe marine che in Sicilia ieri hanno colpito Marsale e Petrosino, oggi a essere devastate dalle furie degli elementi sono stati Lipari e le Eolie. Buonasera ad Andrea Domaschi. In apertura dunque la guerra in Ucraina con la denuncia di Zelensky. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. Il bilancio dei morti nella regione è salito ad almeno 15 persone, tra le quali 3 bambini, una dozzina di feriti, altrettanti dispersi, ma sentiamo il punto in diretta col collega Vito De Torre. Buonasera Vito.
2: Buonasera. Le bombe di oggi su Zaporizhia sono il ringraziamento di Putin agli Stati Uniti dopo la revoca delle sanzioni sul gasolio. Parole durissime quelle di Zelensky, che non sono piaciute alla Casa Bianca, tanto da minacciare l'interruzione della condivisione di informazioni satellitari e di intelligence con l'Ucraina. È il portavoce del Cremlino a dire che Putin si è mostrato molto comprensivo, sono le parole di Peskov, verso alcune proposte formulate da Trump al telefono con il presidente russo relative alle misure di de-escalation. Ma chi aveva avanti?

0: internazionale di Riyadh. Il governo saudita ha imposto il massimo riserbo, ma i video diffusi online mostrano danni nell'area dello scalo e tracce di sangue che farebbero pensare a dei feriti. L'episodio arriva mentre è in corso una vasta offensiva delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Il fronte yemenita resta strettamente legato allo scontro tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump sostiene che Teheran sia ormai militarmente sconfitta, ma oltre al presidente Pezeshkian, che dice non abbiamo paura delle minacce del nemico, ci sono fonti occidentali secondo le quali l'Iran ha ancora capacità produttive per missili e droni e consistenti scorte di armamenti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E vicinanza ai cristiani greco-melchiti provati da guerre e difficoltà in Medio Oriente l'ha assicurata oggi Papa Leone XIV, ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia. Elena Seno.
2: Sono con voi, l'intera Chiesa Cattolica è con voi, è il messaggio che Leone XIV ha consegnato al sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia dei greco-melchiti, un messaggio per i fedeli afflitti da guerre, estremismo religioso e ristrettezze economiche in molte delle terre storiche di questa Chiesa in Medio Oriente. Il pensiero del Papa è andato alle ferite e alle difficoltà che affrontano e che spingono molti di loro a recarsi lontano per trovare lavoro, sfuggire a pericoli, a volte persino persecuzioni. Siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza, ha detto ancora il pontefice nel suo discorso in inglese. E per il sostegno alle famiglie cristiane in Medio Oriente, nell'udienza Leone XIV ha ricordato che la sede apostolica e la generosità di tanti stanno assicurando borse di studio per i fedeli in Siria, Libano e Iraq perché possano ricevere un'educazione cattolica, un segno di concreta vicinanza alle famiglie cristiane di questi paesi più bisognose. Elena Seno, linea allo studio.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone, unendosi al coro dei sostenitori della giornata mondiale contro la pena di morte che si celebra oggi. Fabio Bolzetta.
3: La pena di morte è inammissibile, il bene comune può essere tutelato senza ricorrere alla pena capitale. Le parole di Papa Leone, affidate agli account social in 9 lingue su X con oltre 52 milioni di follower, si riferiscono alla giornata mondiale contro la pena di morte che viene celebrata oggi, ma arrivano con un eco particolare negli Stati Uniti dopo l'annuncio di ieri del segretario alla guerra, Hegseth, che verrà trasmessa online la fucilazione dell'autore della strage del 2009 di Fort Hood, Nidal Malik Hassan. Un'esecuzione pubblica, la prima in diretta streaming. Si sfila il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, dichiarando che non assisterà online all'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito a stelle e strisce che uccise 13 commilitoni nella base militare texana. Per il presidente dei vescovi statunitensi, Monsignor Coakley, si tratta di una promozione barbara della cultura della morte. Forse un passo indietro dal presidente Trump, che la stampa ha dichiarato che la decisione di trasmettere in diretta l'esecuzione di Nidal Malik Hassan non è stata ancora presa. La pena capitale è stata fissata il prossimo 3 dicembre. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Politica italiana firmata dal presidente Mattarella, la legge di riforma elettorale in attesa dell'esito dei ricorsi delle opposizioni e la Corte Costituzionale su vari punti del provvedimento, gli opposti schieramenti cominciano la marcia d'avvicinamento alle urne delle elezioni politiche e si chiedono se sia meglio chiamare gli italiani al voto in anticipo tra maggio e giugno o aspettare la scadenza naturale della legislatura in autunno. Marino Galdiero.
4: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne, in particolare per le opposizioni, ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, dal premio di maggioranza che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria che deve essere approvata entro la fine dell'anno e alla data del voto su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi. Terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Un fronte di maltempo particolarmente intenso sferza ormai da giorni in Sud Italia. Ieri le trombe marine in

0: Sicilia che hanno devastato Marsala e Petrosino. Oggi la furia degli elementi si è scatenata su Lipari e sulle Eolie. Beatrice Bossi.
1: Auto sommerse e strade inghiottite dal fango. I video registrati in Sicilia con il cellulare raccontano le conseguenze del temporale che nella notte ha attraversato l'isola di Lipari. Un nubifragio nel cuore delle Eolie ha ingrossato i torrenti Ponte e Valle al punto da farli esondare e allagare l'intero paese. Case e negozi inagibili, auto bloccate e vigili del fuoco al lavoro per soccorrere cittadini e automobilisti. I detriti sono arrivati fino in spiaggia, portati a riva lungo le strade, diventate fiumi. Continua a soffiare forte il vento invece nel Trapanese, dove ieri due trombe marine hanno devastato i comuni di Marsala e Petrosino. Sono 11 le famiglie sfollate che anche questa notte dovranno trovare una sistemazione. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili, muri e finestre sono state portate via. La conta dei danni è appena cominciata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Inquietante scoperta della polizia sul web: un 14enne di Catania finisce sotto indagine per aver postato in rete messaggi e video violenti che esaltavano le stragi nelle scuole. Luigi Ferraiuolo.
2: Ad appena 14 anni un ragazzino di Catania alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una bodycam. Il ragazzino scriveva le sue minacce in russo, usando proprio l'alfabeto cirillico, tanto da creare ancora più sospetti e timori in rete. L'indagine è scattata grazie a una segnalazione della Polizia Postale di Roma, perciò le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella casa del ragazzo, trovando nella stanza del minore vari capi di abbigliamento militari, svastiche, un casco da guerra, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile, tutti coperti da scritte violente o minacciose, anche in russo, tanto che la polizia di Catania ha denunciato il ragazzino, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Poi sullo smartphone è stato trovato l'account da cui il 14enne scriveva, insieme a svariate ricerche su internet su armi e come sparare con una pistola. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Oggi la giornata mondiale della salute mentale, sono 8 milioni gli italiani che soffrono di ansia, depressione e disturbi analoghi, forte l'aumento di tale patologie negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Giorgia Bresciani.
3: Dal 1990 al 2023, secondo uno studio riportato dall'Lancet, le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1.017.000.000. Rapportando il dato al nostro paese, si può stimare che ansia, depressione e disturbi psichiatrici più gravi colpiscano circa 8 milioni di italiani, molti dei quali non trovano risposta alla richiesta di assistenza o la trovano pagando di tasca propria. Rendere effettivo il diritto alla salute mentale, assicurando a ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cure e sostegno, ovunque viva e qualunque sia la sua condizione, è questione non eludibile, ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'aumento degli ultimi anni riguarda soprattutto i giovani, con i social che sono sia causa sia specchio del disagio. Nei primi sei mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale e la parola ansia è il termine dominante con circa 37.000 citazioni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Anche a Roma i numeri del disagio sociale sono in silenzioso ma costante aumento, lo evidenzia il lavoro quotidiano della Caritas diocesana. Federico Plotti.
4: Sono circa 60.000 le persone che nel 2025 hanno chiesto aiuto alla Caritas di Roma per emergenze sociali ed economiche che continuano a pervadere il territorio della capitale, come tante altre aree dell'Italia. Dall'accoglienza ai centri di ascolto, dal cibo alla cura e alla salute, fino all'emergenza abitativa. La Caritas diocesana sempre in prima linea per garantire con i mezzi che dispone l'assistenza migliore a tante persone che vivono in situazioni di disagio. Nelle tre mense della Caritas dislocate in zone diverse di Roma sono state accolte quasi 12.300 persone solo nel 2025 e distribuiti 311.000 pasti. Il 76% degli ospiti era di origine straniera. Attraverso i buoni spesa circa 1.000 famiglie, quasi 3.200 persone hanno ricevuto un sostegno. Federico Plotti, linea allo studio.
0: In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Non tutto ciò che pesa va portato sulle spalle fino alla fine della giornata. Bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti. La parola di oggi ci invita a pensarla un po' diversamente ed è leggerezza. Oggi è la giornata mondiale della salute mentale e la leggerezza è forse lo stato d'animo che più le fa da controcanto. Non significa non avere pensieri, significa non lasciarsi schiacciare da tutti insieme. È uno stato che si impara più che uno che si possiede per natura, saper posare per un momento ciò che preoccupa senza fingere che non esista, solo rimandandolo a un momento più adatto. Capita raramente per caso, spesso è il risultato di una scelta precisa, ridere di qualcosa che poteva diventare un dramma, lasciar perdere un dettaglio che non meritava tanta energia, non va confusa con la superficialità, si può essere leggeri e allo stesso tempo profondamente consapevoli di ciò che si vive, semplicemente scegliendo di non portarne ogni grammo addosso in ogni istante. Chi la coltiva spesso ha attraversato anche momenti pesanti. La leggerezza vera non nasce dall'assenza di difficoltà, ma dall'aver imparato a conviverci, senza farsene definire del tutto. A volte basta davvero poco per ritrovarla: una canzone, una telefonata con la persona giusta, 10 minuti all'aria aperta, senza telefono in mano. Prendersi cura della propria mente significa anche concedersi questo, un momento, una giornata, un respiro in cui le cose contano meno del solito, senza sensi di colpa. Non si tratta di debolezza, anzi, non è assolutamente una debolezza cercarla, ed è uno dei gesti più saggi che si possono fare per se stessi, specialmente nei periodi in cui sembra la cosa più difficile da trovare. A chi oggi si concede un momento di leggerezza senza doverselo giustificare per forza. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra straordinaria parola.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Vivian Westwood, I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: In Blu. Radio Nuova in Blu.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale su bancamacerata.it.
2: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Lunedì prossimo, 12 ottobre, partirà in tutte le Marche la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. L'avvio sarà contestuale nelle diverse sedi di erogazione regionali, comprese le farmacie aderenti, con l'obiettivo di favorire un accesso tempestivo e capillare alla vaccinazione. Per la campagna 2026-2027 la programmazione regionale prevede complessivamente 375.100 dosi di vaccino anti-influenzale, articolate tra diverse tipologie di vaccino in relazione alle fasce di età e alle categorie destinatarie. Tra le principali novità della stagione figura la raccomandazione preferenziale dei vaccini potenziati per le persone dai 60 anni in su, estesa quindi anche alla fascia 60-64 anni. La vaccinazione anti-influenzale è raccomandata offerta gratuitamente alle categorie individuate dalle indicazioni nazionali. Oggi e domani tornano per la 15ª edizione le giornate FAI d'autunno, il grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Nelle Marche sono 43 le aperture, compreso l'Orto sul Colle dell'Infinito, bene FAI, in tutte le province. Aperture dalle 15 alle 18 di oggi, domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. A Macerata apertura del complesso dell'ex Banca d'Italia, rimasto a lungo chiuso al pubblico e sottratto alla vita cittadina dopo la dismissione della filiale bancaria, con l'accompagnamento come ciceroni degli studenti del Matteo Ricci di Macerata. A Camerino apertura del convento dei frati cappuccini di Rena Cavata, a Civitanova Marche dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini e a Tolentino visita del cappellone di San Nicola appena riaperto. Ascoltiamo a questo proposito padre Massimo Giustozzo, priore del convento di San Nicola.
5: Diciamo che il cappellone gode di ottima salute e siamo noi che ci svegliamo ogni tanto a ricordarci che è un capolavoro, no? E sono tanti secoli che in mezzo a noi, purtroppo da 10 anni non era fruibile per i turisti, per i pellegrini, perché sappiamo a causa del terremoto. Con questo restauro è ritornato al suo splendore, soprattutto i colori sono ben visibili, quindi creano un'armonia davvero bella.
4: I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso due cittadini di origine albanese di 21 e 23 anni, entrambi incensurati e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nel primo pomeriggio i militari hanno individuato a Sforza Costa un'auto con a bordo il primo dei due soggetti attenzionati. Lo hanno seguito negli spostamenti lungo la strada provinciale 78 fino ad Urbisaglia, dove l'uomo è sceso per andare in una vicina area boschiva. All'uscita è stato fermato e perquisito. Aveva con sé 59,38 grammi di cocaina suddivisi in microdosi, contanti per 850 euro, due smartphone e una scatola in latta con calamita per il trasporto dissimulato. I militari sono quindi tornati nel luogo dell'appostamento ed hanno trovato il complice che usciva dalla stessa area boschiva per ripartire a bordo di un'altra auto. Perquisito, gli hanno trovato addosso un'altra scatola in latta magnetica contenente 13 microdosi di cocaina per un peso complessivo di 8,76 grammi, due smartphone e 1.250 euro in contanti. I due arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Ancona, Montacuto, in attesa dell'udienza di convalida. 8 progetti finalisti, 3 vincitori, 4 menzioni speciali, 4 atenei in sinergia, 3 sponsor sostenitori. Sono i numeri dell'edizione 2026 di Startup Marche, la business plan competition riservata a studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori che abbiano brillanti idee imprenditoriali a contenuto innovativo ed aspirino a costituire un'impresa anche di tipo spin-off universitario. Startup Marche è promossa e organizzata da tutte e quattro le università della regione Marche e la premiazione si è svolta ieri ad Unicam. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il progetto Dean for Amica, che utilizza intelligenza artificiale, simulazioni molecolari e strumenti di bioinformatica per accelerare la ricerca farmaceutica. Secondo classificato il progetto NovoSap, che sviluppa una tecnologia innovativa per recuperare e riutilizzare i polimeri superassorbenti contenuti in prodotti igienici come pannolini assorbenti. Terzo classificato il progetto Amarea Cosmetics, che recupera e valorizza gli scarti agricoli del territorio marchigiano trasformandoli in ingredienti attivi per prodotti dedicati alla cura della pelle. I progetti classificati al primo e al terzo posto sono stati proposti da team dell'Università Politecnica delle Marche. Quello del secondo premio è proposto da un team dell'Università di Camerino. Denunciati per truffa un 36enne e una 29enne, entrambi residenti nella provincia di Napoli. I fatti risalgono allo scorso 6 settembre. I carabinieri della stazione di Montefano hanno ricostruito quanto architettato dai due partenopei che si sono spacciati telefonicamente per carabinieri, contattando una donna di 68 anni con la scusa di dover visionare l'oro che aveva in casa per confrontarlo con la refurtiva di un asserito furto verificatosi in altro posto. Successivamente la 29enne napoletana si è presentata di persona presso l'abitazione della vittima ed è riuscita a farsi consegnare diversi monili in oro per un valore di circa 10.000 euro, dileguandosi poco dopo nelle vie limitrofe del paese. Gli accertamenti e le indagini condotte a stretto giro dai carabinieri hanno permesso di fare piena luce sull'intero misfatto e di denunciare l'uomo e la donna. La sala consiliare del comune di Corridonia ha ospitato ieri mattina la presentazione di Quello che resta di noi, il nuovo film diretto da Simone Riccioni ed Emilio Mercanti, prodotto da Linfa Crow 2.0. Una villa cinquecentesca, una contessa scomparsa nel tempo, 7 giovani e un tesoro avvolto nel mistero. Il titolo, Quello che resta di noi, racchiude il senso più profondo del film, dichiara Simone Riccioni. Quando tutto finisce, quando le luci si spengono e le telecamere non stanno più registrando, ciò che rimane sono le scene che abbiamo fatto, i legami che abbiamo costruito e il modo in cui abbiamo scelto di comportarci con gli altri. Il film è stato girato in gran parte proprio a Corridonia e quasi tutti gli attori sono marchigiani, molti dei quali diventati attori professionisti dopo aver frequentato la scuola di recitazione Cinema Che Passione che Simone Riccioni dirige a Corridonia. Il film uscirà in anteprima a Roma al Festival Alice nella città il prossimo 24 ottobre. Arriverà il 25 al Cinema Giometti di Tolentino alle 18 e al Cinema Giometti di Matelica alle 20.45, il 26 ottobre al Cinema Multiplex di Macerata, sempre alle 20.45.
6: Gli spettacoli.
4: Domani alle 16 va in scena al Teatro Pergolesi di Jesi la seconda recita di Il Trittico di Giacomo Puccini, appuntamento che inaugura la 59esima stagione lirica di tradizione della Fondazione Pergolesi Spontini. Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi nacquero per essere rappresentate nella stessa serata e così andarono in scena alla prima assoluta al Metropolitan di New York il 14 dicembre 1918. Al Pergolesi, che ha una tradizione lirica ininterrotta dal 1798, le tre opere in un unico atto non erano mai state eseguite insieme prima di questa produzione. La regia di Paul-Émile Fournier, che firma l'allestimento, nato per l'Opéra Théâtre de l'Eurométropole de Metz, di cui è direttore artistico. Stefano Vignati è il direttore musicale di Opera Carolina negli Stati Uniti, dirige la Forma Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Ascoltiamolo in questa intervista al debutto di Mauro Navarri.
6: C'è stata una bella risposta, e è un'opera molto complessa, soprattutto lunga, che richiede, insomma, è una prova fisica non solo ma anche emotiva, e quindi il Gianni Schicchi alla fine ha bisogno di un'energia particolare che però per miracolo, come al solito, la musica di Puccini riesce a farci avere questa energia finale.
7: La difficoltà per un direttore di gestire tre situazioni differenti, un'opera comica, un'opera sacra ed è un dramma romantico.
6: È una bella sfida, anche perché sono tre opere completamente diverse dal punto di vista musicale. Andiamo da una cosa completamente verista e scura che va nell'abisso dell'animo umano, e quindi con dei suoni cupi, con dei ritmi strani, quasi stravinskiani in alcuni punti così, poi in una cosa completamente celestiale, che è questo convento con queste armonici, queste risonanze così, e poi questa non so come definirla, ma è una farsa, una commedia, ma è veramente un capolavoro assoluto. I Gianni Schicchi, i ritmi sono completamente folli, e quindi che vi dico, è quasi un triathlon questo.
8: Il taccuino.
4: Ultimi due giorni per Overtime Festival a Macerata, con una miriade di appuntamenti. Segnaliamo oggi alle 18 agli Antichi Forni la presentazione di Giuseppe Meazza, Storia di un mito, che vede tra i relatori l'autore Dario Runzulli, il nipote dell'indimenticato Giuseppe Federico Iaselli Meazza, i giornalisti Javier Iacobelli e Lorenzo Pastuglia. Iacobelli poi protagonista alle 19 di un incontro promosso in collaborazione con il Palatron Club Macerata, sempre intervistato stato da Pastuglia. Il gran finale del sabato con Rocco Papaleo dalle 21:30 al Teatro Lauro Rossi, insieme al giornalista Rai Marco Ardemagni, in occasione di Avrei Desiderato. E domani, sempre a Macerata, torna al mercato Il Barattolo, nelle piazze e nei portici del centro storico, dalle 9 alle 20. Il mercato della seconda domenica propone le tradizionali categorie: oggetti d'epoca, fatto a mano, artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici. 12ª edizione del Civitanova Film Festival. Tra gli appuntamenti di domani segnaliamo alle 17 al Lido Cluana la musica dal vivo di Karenin, cantautore e musicista che ha la base proprio in città. Per causa di forza maggiore non dipendente dall'organizzazione è stato annullato l'incontro con Don Antonio Loffredo, mentre la serata si chiuderà al cinema Cecchetti alle 21:15 con l'ultima proiezione del documentario Naza. Ingresso 5 euro, ridotto 4.
8: Lo sport.
4: Calcio, la maceratese gioca domani in casa con Foligno alle 15 allo stadio Il Viarecina a Pino Brizzi, partita che sulla carta si presenta difficile stante le posizioni in classifica. Foligno infatti è quarta con 13 punti contro i 7 dei biancorossi, ma questi ultimi provengono da una scia positiva dopo un inizio di campionato complicato, dunque l'obiettivo è continuare a combattere affiancati dai tifosi che arriveranno allo stadio. La recanatese invece giocherà in trasferta con notaresco. Pallavolo, inizia la nuova avventura, la terza della storia arancionera nel massimo campionato, anche davanti ai propri tifosi. Per la CBF Balducci HR Macerata, pronta al debutto stagionale al Palasport Fonte Scodella dopo la prima gara disputata a Bergamo. Domani, domenica 11 ottobre alle 16, per la seconda giornata di andata della LVF A1 Fineco, arriva la corazzata Numia Vero Volley Milano.
8: Il tempo nelle Marche.
4: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 15-22 gradi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
8: Giornale Radio Nuova.
9: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Radio Nuova in blu. Aia!

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle, nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: 2 minuti, un libro.
1: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling e Kupfer Edizioni.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc

0: Oggi siamo partiti proprio con la storia della musica, i Pink Floyd con uno dei loro grandi classici, Money, ad aprire il nostro spazio dedicato invece alla musica indipendente, alla musica nuova. Le novità vengono sempre anticipate da un classico storico. Novità al primo ascolto, questo è il singolo di Chic Boom Boom con Matilde Calamai, si chiama Baddie Mom.
1: Yeah, è la Baddie Mom. Ma ti Sophie, non ti serve a provarci.

0: like you never seen.
1: Ora musica, l'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente. Avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Com'è andata l'estate?
2: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
1: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone insomma bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce e la tua grinta che viene fuori.
2: Grazie mille.
1: Raccontaci.
2: In realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
1: Sì.
2: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista. Quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
1: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
2: Esatto.
1: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues. Cioè tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè ti rappresenta bene anche musicalmente, no?
2: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen. Però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta. Continuerò a provarci.
1: La lotta continua, come si dice, no?
2: Esatto.
1: I prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
2: Sicuramente continuare a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouge. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
1: tradizione e innovazione, in pratica.
2: Esatto, esatto. Quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
1: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
2: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andarli ad ascoltare lì.
1: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

Ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò, oggi qui a Ora Musica Novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso annuo lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Le giornate fai d'autunno sono in primo piano in questo nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste. Oggi e domani tante opportunità per poter visitare alcuni dei luoghi più belli che abbiamo nella nostra regione. Vi diciamo subito gli orari: dalle 15 alle 18 di oggi e poi domani, domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sono ben 43 i luoghi che vengono aperti per questo grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Beh, sono tantissimi, non è possibile dirveli tutti, basta andare sul sito del FAI per trovarli. Ne possiamo accennare qualcuno qua e là nella nostra regione, perché sono luoghi veramente straordinari. Partendo da Villa Salvati a Monte Roberto, l'Orto Botanico Selva di Gallignano, siamo ad Ancona, Palazzo Fornaroli a Ostravetere, Villa Caprile a Pesaro e poi ancora Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, che è stato appena riaperto. Però vogliamo fare riferimento nel caso specifico ai luoghi che si possono visitare in queste due giornate di apertura straordinarie a Macerata ed in provincia. A Macerata abbiamo i palazzi dell'ex Banca d'Italia, grazie all'Università di Macerata che ne è diventata proprietaria da un po' di tempo. Il complesso dell'ex Banca d'Italia è rimasto a lungo chiuso al pubblico e sottratto alla vita cittadina dopo la dismissione della filiale bancaria. Grazie proprio a questo recente imponente restauro curato dall'Università di Macerata sarà possibile oggi domani visitare il piano terra, svelando un patrimonio architettonico nascosto tra volte decorate e affreschi ottocenteschi. I visitatori potranno scoprire come le antiche architetture rinascimentali del Palazzo dei Diamanti si siano fuse con le esigenze logistiche della filiale bancaria novecentesca, in un dialogo tra alta finanza, tutela monumentale e moderna rifunzionalizzazione universitaria rivolta alle nuove generazioni. In questo caso faranno da ciceroni gli studenti dell'Istituto Matteo Ricci di Macerata. Lo ricordiamo che la partecipazione alle visite prevede solamente una donazione libera a sostegno delle attività del FAI, non è richiesta la prenotazione. Rimanendo sempre in provincia di Macerata, ci sono anche le aperture a Camerino del convento dei frati cappuccini, Arena Cavata e poi ancora a Civitanova, dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini, e a Tolentino il cappellone di San Nicola, sul quale ci vogliamo soffermare. Si trova nell'ala più antica della basilica di San Nicola, tra i santuari più importanti dell'Italia centrale, e proprio qualche giorno fa c'è stata la riapertura complessiva. Vi vogliamo proporre le interviste realizzate al nostro Simone Baruncia con il priore del convento di San Nicola, padre Massimo Giustozzo, il presidente del FAI Marche, Giuseppe Rivetti, e il professor Paolo Paoloni, docente dell'Istituto Filelfo, i cui studenti fanno da ciceroni.
8: Diciamo che il cappellone gode di ottima salute e siamo noi che ci svegliamo ogni tanto a ricordarci che è un capolavoro, no? E sono tanti secoli che in mezzo a noi purtroppo da 10 anni non era fruibile per i turisti, per i pellegrini, perché sappiamo a causa del terremoto. Con questo restauro è ritornato al suo splendore, soprattutto i colori sono ben visibili, quindi creano un'armonia davvero bella. Noi ci aspettiamo soprattutto sì l'effetto istantaneo, ma poi ci piacerebbe che il cappellone sia oggetto di studio, anche sia oggetto di approfondimento, perché abbiamo visto nei secoli che a seconda della sensibilità culturale del tempo storica il cappellone ha saputo restituire anche contenuti, non dico nuovi, ma comunque con una sensibilità nuova. Anche il cappellone in qualche maniera, se trova degli occhi attenti, sa aggiornarsi alla cultura del tempo. E anche il cappellone che si aggiorna, non solo noi, però ha bisogno di occhi attenti e non occhi stanchi o occhi frettolosi. Quindi direi che per questa giornata del FAI occorrono soprattutto occhi attenti che sanno guardare.
9: Siamo molto lieti di essere parte di questo importante avvenimento, perché riscoprire la Sistina delle Marche, così come opportunamente è stata definita, è per noi motivo di grande felicità. Vedere ora i ragazzi partecipi di questo evento così importante, di questo patrimonio culturale dell'umanità che tanto dà e che permette quel dialogo tra le generazioni, per noi è particolarmente importante, perché sappiamo di fare qualcosa per la comunità, per i ragazzi, per la scuola e per quel desiderio di futuro che appartiene alle nostre comunità. E come dice il presidente Marco Magnifico, il patrimonio culturale italiano è anche ispirazione, ispirazione per l'arte, ispirazione per le attività, e quindi riuscire a portare dei luoghi, a farli ritornare in dialogo con il contemporaneo, con le comunità, con quello che è presente, rende un valore molto, molto importante all'arte e al territorio.
10: È un'iniziativa che ripetiamo con grande piacere a distanza di 3 anni, allora eravamo nella primavera del 23 e adesso, grazie al FAI che ha riproposto insomma questa esperienza ai nostri ragazzi, ci rimettiamo in gioco. Credo insomma che riuscirà bene come allora, perché l'entusiasmo dei ragazzi è tanto, insomma. Noi facciamo altro che fornir loro del materiale e poi sono loro che illustrano le bellezze di questo monumento, quindi sarà un itinerario che partirà dal chiostro, compresi gli affreschi settecenteschi, e poi porterà direttamente nel cappellone, che allora era parzialmente visibile e che invece adesso è stato completamente restituito insomma al pubblico, ai fedeli, ai curiosi. Quindi sentiranno anche delle novità interessanti. Insomma, invito davvero tutto il pubblico, insomma tutti coloro che vorranno venire a Tolentino, perché è una giornata, sono 2 giornate anzi, tra il 10 e l'11 di questo mese, che saranno piene davvero di novità, insomma, per chi vorrà ascoltarle dalla viva voce dei nostri studenti. Abbiamo potuto notare, lo faremo notare anche a chi verrà, come seppure pressoché invisibili ci sono tracce del passaggio di tanti e tanti centinaia di fedeli, la devozione popolare che almeno abbiamo potuto verificare insomma attraverso i diversi tipi di scrittura, hanno lasciato dei graffiti nel muro sulle 4 pareti in basso del cappellone i propri nomi, dal 500 fino all'800 avanzato. Quindi vedremo persone che vengono dall'Italia settentrionale, ma davvero da posti lontani, addirittura dei soldati francesi dell'armata napoleonica che dormirono nel cappellone e che hanno voluto lasciare il loro nome. Insomma, quindi questo lo faremo notare attraverso l'uso anche di tablet, perché naturalmente vederli così è difficile per il pubblico, ma riprodurli e sottolineando, insomma, evidenziando il nome, insomma, ecco, vengono fuori appunto queste che sono delle novità, credo, in assoluto.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 11 ottobre. Il Vangelo di oggi comincia con un'immagine bellissima, una festa di nozze. Dio prepara una festa e manda a chiamare gli invitati. E noi potremmo pensare, beh, finalmente una bella notizia. Dio non ci sta invitando a una vita triste, pesante, fatta soltanto di regole. Dio ci invita a una festa. Eppure succede una cosa strana. Gli invitati cominciano a trovare delle scuse. Uno ha un campo, uno ha degli affari, uno ha da fare. E forse proprio qui questo Vangelo ci riguarda, perché spesso non diciamo no a Dio, ma diciamo adesso non posso. Non abbiamo tempo, abbiamo il lavoro, la famiglia, i problemi, gli impegni, magari anche tante altre cose buone. Il rischio è che senza accorgercene le cose importanti vengano sempre dopo. Dio ci invita alla festa, ma noi siamo troppo occupati per partecipare. E allora la domanda non è credo o non credo in Dio, ma è molto più concreta. Nella mia vita Dio ha ancora un posto oppure deve sempre aspettare? La cosa sorprendente è che il re davanti al rifiuto non annulla la festa. Dice ai servi, andate ai crocicchi delle strade e chiamate tutti. Tutti. Non soltanto quelli perfetti, non soltanto quelli che hanno una fede straordinaria, non solo quelli che hanno sempre fatto tutto bene, ma tutti, buoni e cattivi. È una delle cose più belle del Vangelo. La festa di Dio è aperta. Dio non aspetta che siamo perfetti per invitarci. Ci invita perché abbiamo bisogno della sua festa. Ma poi c'è quel particolare dell'abito nuziale che sembra quasi stonare, perché uno è entrato ma non si è lasciato coinvolgere dalla festa. E forse Gesù ci sta dicendo, guarda che non basta esserci, non basta venire in chiesa, non basta dirsi cristiani. L'invito di Dio chiede una risposta, chiede di lasciarsi cambiare. L'abito nuziale, in fondo, è il segno di una vita che ha finalmente cominciato a somigliare al Vangelo. Una vita che si sforza di amare, di perdonare, di donare. Buona domenica.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

tutta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 20.

0: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ben ritrovati a Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Da Antonio Torretti un caloroso benvenuto e grazie per l'attenzione con cui seguite le nostre puntate. Oggi niente borgo unico, oggi a guidarci è la stagione. L'autunno è il momento in cui i borghi italiani si riempiono di profumi. Oggi parleremo proprio di questo.

il fumo delle caldarroste, l'odore verde e pungente dell'olio appena franto, il profumo intenso del tartufo che arriva prima ancora di vederlo e il miele scuro d'autunno che sa di bosco. Quattro prodotti, quattro storie e un calendario di sagre e feste che in queste settimane anima piazze e centri storici. Mettetevi comodi, si parte per questo nuovo viaggio. Partiamo dalle castagne, il pane dei boschi. Per secoli, nelle montagne italiane, la castagna è stata chiamata il pane dei poveri. Dove il grano non cresceva, c'era

Firenze e Faenza, la mostra Mercato del Marron Buono continua nelle giornate del 17 e 18 ottobre e si chiude il 25. Sul Monte Amiata, Arcidosso festeggia con castagne in festa nei fine settimana del 16-18 e del 23-25 ottobre. E a Caprese Michelangelo, il paese natale di Michelangelo, nella seconda metà di ottobre c'è la festa della castagna e del marrone DOP. Cambiando prodotto, arriviamo all'olio, l'olio nuovo. Quel verde che pizzica, quel momento dell'anno in cui nei frantoi si lavora giorno e notte. E la molitura, le olive arrivano dai campi in cassette, passano sotto le macine e dopo poche ore diventano olio. Un olio torbido, verde, che pizzica in gola. È il segno che è buono, che è vivo. Quanti ricordi, per me che ho lavorato in questo settore, nel profumo dei frantoi, ad accompagnare anche persone che volevano fare questa esperienza. Il rito più semplice è anche il più antico, una fetta di pane abbrustolito, un filo d'olio appena uscito, un pizzico di sale. Nel Salento la chiamiamo frisa, oppure bruschetta, in Toscana fettunta, il nome cambia, il gesto no. Qui da noi in Puglia l'olio è storia profonda. Ci sono i frantoi ipogei scavati nella roccia dove per secoli si è lavorato sottoterra e anche storia di ferite perché la xylella ha cambiato il paesaggio di intere campagne. Raccontare l'olio nuovo oggi vuol dire raccontare anche chi ha scelto di ripiantare. Tra gli appuntamenti, alla Serra, frazione di San Miniato, dal 23 al 25 ottobre torna la 44esima sagra dell'olio nuovo e a novembre a Imperia c'è olio oliva dal 6 all'8. Un altro prodotto principe di questo periodo è il tartufo, un tesoro che si annusa, perché il tartufo non si vede, si annusa appunto, lo trova il cane, lo raccoglie il cavatore spesso all'alba o di notte, in boschi che ognuno custodisce come un segreto di famiglia. È un sapere che passa di padre in figlio, fatto di pazienza, di silenzio e di un legame stretto tra l'uomo e il suo animale. Il tartufo bianco pregiato è il re dell'autunno, basta qualche lamella su un uovo, su una pasta al burro e il piatto cambia. In questa settimana le occasioni non mancano. A Pergola, nelle Marche, la fiera del tartufo bianco pregiato è arrivata alla 29esima edizione e si chiude domenica 18 ottobre. Quest'anno ha scelto una dimensione internazionale. In Toscana, Volterra Gusto anima la città nei fine settimana del 24-25 ottobre e del 31 ottobre 1 novembre. E a novembre tocca a San Miniato con la 55esima mostra mercato nazionale del tartufo bianco, il 14-15, 21-22 e 28-29 novembre. Più a nord, in Piemonte, la fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba va avanti fino al 6 dicembre. E non potevamo concludere questo viaggio se non con una dolcezza. Il miele. L'autunno è la stagione dei mieli scuri, intensi, a volte amari. Esiste il miele di castagna, che chiude il cerchio con la prima parte della puntata, e c'è il miele di corbezzolo, che nasce da una pianta che fiorisce proprio in autunno. Un miele raro, amaro, quasi medicinale, che in Sardegna ha una tradizione antica. Dietro ogni vasetto c'è il lavoro dell'apicoltore e la salute di un territorio. Le api sono un termometro, dove stanno bene loro, sta bene il paesaggio. Tra le feste legate al miele, nel calendario delle città del miele, a Châtillon, in Val d'Aosta, la sagra si tiene tradizionalmente l'ultimo fine settimana di ottobre, con i produttori del miel du Val d'Aosta. In Sicilia, Zafferana Etnea, l'Ottobrat riempie di miele i prodotti dell'Etna tutte le domeniche di ottobre, e in Umbria a novembre c'è Miel in Umbria. Castagne, olio, tartufo, miele, quattro prodotti che non si fabbricano, si aspettano. Ognuno ha il suo tempo e quel tempo è l'autunno. Le sagre e le feste di queste settimane non sono solo occasioni per mangiar bene, sono il modo in cui le comunità dicono: questo è il nostro, venite a conoscerlo. Se nel vostro borgo c'è una festa d'autunno che merita di essere raccontata, scriveteci pure a borghisapori@ditutto.it o su WhatsApp al 329 544 3270.
Grazie di essere stati con noi anche oggi in questa puntata dai profumi eccezionali. Grazie a tutte le radio che ci trasmettono in Italia e all'estero in FM, web e DAB, e a voi che ascoltate. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo borgo e nuovi sapori, e vi ricordo sempre ogni domenica l'appuntamento

appuntamento con lo nostro speciale su un borgo su ditutto.it. Da Antonio Torretti è tutto, buon ascolto, buon Italia e come al solito buon viaggio.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catenese.

0: You deserve a great break today. Kia de kia no e crooners.
1: Eccoci qua. Benvenute e benvenuti qui nel salotto di Chiedi chi erano i Crooners. Un gran bel pezzo di Eric Conny Jr. One Fine Thing, bello interessante, poi la sua voce così particolare. Devo dire che insomma è un ottimo musicista, diciamo del tutto paragonabile a Bublé. Allora, adesso facciamo un salto invece negli anni 60. A fine degli anni 60 in Italia incontriamo un cantante, uno all'epoca che era un giovane cantante, che era figlio di un musicista, di un cantante abbastanza famoso verso la fine degli anni 40, che viene, come dire, va a studiare in America, studia High School Art of New York, pianoforte, grande, quindi un musicista completo, e poi viene scoperto da Percy Faith, un grande direttore d'orchestra, e poi ritorna in Italia e ha il suo successo importante, perché entra nella scuderia di Teddy Reno, insomma, grandi canzoni. Di chi sto parlando? Sto parlando di Johnny Dorelli. Il brano è L'immensità.

Johnny Torelli, Johnny Torelli, l'immensità. Allora, due parole in più su questa canzone, chiaramente la ricorderete, cantata da Dumbaki. La particolarità di questa esecuzione che fu registrata proprio contemporaneamente a quella di Dumbaki, nel senso che Dumbaki e Johnny Torelli parteciparono a Sanremo con la stessa canzone, e all'epoca si faceva così, c'erano due cantanti che usavano la stessa canzone, e quella non ebbe un grandissimo successo a Sanremo, arrivò circa al decimo posto, mi pare ottavo, forse ottavo posto. E a questo punto che cosa succede? Viene messa in commercio, in realtà lì esplode a una quantità di vendite straordinarie e diventa un grandissimo successo. Vabbè, poi succede la storia tra Dumbaki insomma il Mogol sul riconoscimento, insomma vabbè, queste sono cose che partono nella storia. Allora, stesso periodo, ci spostiamo dall'altra parte degli Stati Uniti e andiamo a vedere tre bellissime ragazze, Florence, Mary e Diana, che iniziano la loro carriera un po' come le Destiny Child e tantissimi altri cantanti che erano, come dire, erano fantastiche perché riuscivano completamente a conquistare il pubblico. Quindi stiamo parlando delle Supremes, appunto, che poi Diana Ross diventerà la loro regina. You Can't Hurry Love, the Supremes.

You can't hurry love the Supremes. Non devi avere fretta di amare, insomma. E allora, era giovanissimo, non a casa viene, c'è riferimento alla mamma che gli dice questa frase. Bene, stesso anno, più o meno lo stesso periodo, Ray Charles, un grande, esce con un pezzo che diventa la registrazione con il premio per la migliore performance solista. Sto parlando ovviamente del genere rhythm and blues. Ray Charles, Crane Time.

0: things go better with Kiede Kerno y Crooners.
1: Crime Time, Ray Charles, grandissimo. Pensate che è appunto una delle prime canzoni. Allora, adesso facciamo un salto in una musica più intimista, più, come dire, più legata a una ricerca di sonorità. Stiamo parlando della cantante, pianista, direttrice di coro, accompagnatrice di grandi corali gospel. Sto parlando di Roberta Flack. Roberta Flack nasce appunto come pianista nelle chiese battiste della sua città. Era ovviamente era innamorata della musica di delle grandi cantanti come gospel, come Malaya Jackson. E, era così talentuosa che la Howard University le assegna addirittura una borsa di studio, e così diventa una delle più giovani studenti di questa università. Con la morte del padre decide di iniziare però il passaggio veramente nella carriera professionistica. Affronta qui adesso un brano molto interessante, si chiama The First Time Ever I Saw Your Face. Lei volutamente prende questo brano e lo doma con una grande capacità di gestire il tempo, e l'arrangiamento è, insomma, quello che dovete fare è provare a immaginarvi dal vivo una situazione in cui la pianista, senza nessuna fretta, affronta questo brano, The First Time Ever I Saw Your Face.

che vi avevo detto, fantastica, devo dire fantastica, Roberta Flack, The First Time Ever I Saw Your Face, proprio brano tenuto per le briglie, fantastica, fantastica. Allora adesso andiamo ad ascoltare un cantante che ha avuto un buon successo intorno agli anni 70, viene anche, fa parte della radio della danese, dove si esibisce fino al 1986, così si riesce a sfruttare la possibilità di poter lavorare molto in Europa. Sto parlando di Richard Bone, il brano è She's Funny.

She's funny that way.

0: vie sans Kenny Kéran ou Ikroner.
1: Eccoci arrivati di nuovo nello spazio dedicato ai nostri cronaci, quindi sto parlando di Nat King Cole. In questo periodo avevamo lasciato, se vi ricordate, Nat aveva avuto un problema di salute, ma aveva ripreso alla grande, diciamo che entro un anno riesce di nuovo a prendere in mano il timone. Il successo raggiunto con i nuovi brani portò Nat a diventare un ospite fisso nei programmi televisivi più visti degli anni 50, tra cui Person to Person, This Is Your Life, What's My Line, ma soprattutto il famosissimo The Ed Sullivan Show, più volte citato nella nostra trasmissione, nel quale è apparso ben 14 volte. La storia però non era ancora stata scritta. Facciamo un piccolo passo indietro. Nel 1956 avviene un miracolo per gli Stati Uniti degli anni 50. Nat King Cole diventa il primo artista afroamericano a condurre una serie TV di varietà, pensate. Il Nat King Cole Show va in onda sulla rete nazionale NBC e vide la partecipazione di moltissimi artisti, tra cui non posso non citare Count Basie, Peggy Lee, Sammy Davis Jr., Tony Bennett, una cosa straordinaria. Il programma però ha dei problemi. Incappa in problemi economici molto importanti legati alle sponsorizzazioni che infatti la situazione era legata, come dire, a un riflesso diretto delle questioni razziali dell'epoca. Purtroppo è così. Infatti nessuna azienda, pensate, a carattere nazionale volle affiancare il proprio brand, il proprio logo a Nat King Cole da un afroamericano. Quindi nessuna azienda vuole sostenere un programma che prevedeva un presentatore afroamericano. Pensate che storia. Così, barcamenandosi con sponsorizzazioni regionali, il programma cercò di resistere, andò avanti fino al dicembre del 1957, quando a quel punto venne sospeso, malgrado fosse un programma di grandissimo successo. Fu un colpo forse un po' troppo duro per Nat, ma con la sua tenacia, il suo carattere, riuscì a ottenere anche qualche altra presenza TV successiva, come dicevamo nel Gary Moore Show e nel super citato The Ellie Sullivan Show. Proprio nel 1957 esce un'altra interessante ballad che rimane nella prima posizione della classifica Billboard 200 per ben 8 settimane. Love is the Thing.

quasi esclusivamente come cantante, con arrangiatori famosi come Nelson Riddle, Billy May, in grado di offrire al pubblico di Nat accompagnamenti che potremmo dire lussureggianti, ecco, che a lui piacevano molto. Di tanto in tanto rivisitava le sue radici jazz, come nell'eccezionale album del 1956, After Midnight, dove dimostrò che le sue abilità pianistiche non erano assolutamente diminuite, interpretando non solo ballad che strizzavano l'occhio appunto al pop, ma anche a brani più articolati, di qualità. Così, se da una parte la TV aveva rifiutato Nat, la sua musica invece continuava a dargli grandi soddisfazioni, e il successo continuò. Organizzò tournée internazionali e, grazie ad un rinnovato interesse da parte del pubblico per il jazz, decide di incidere appunto nel 1958 una serie di dischi anche in altre lingue, in francese, in tedesco, in portoghese, addirittura in giapponese. Ma grande successo arrivano con i brani in spagnolo, dedicati ovviamente al Sud America. L'intramontabile standard, chissà, era appunto uno dei brani più interessanti. Erano appunto gli anni in cui gli arriva a Nat anche un riconoscimento importante. Midnight Flyer raggiunge e conquista il suo primo Grammy Awards, 1959. Vabbè, insomma, come possiamo perderci un Nat che utilizza un improbabile spagnolo con un forte accento americano, che canta chissà. Chissà.

0: Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Con l'arrivo degli anni 60 la presenza di Nat nelle classifiche discografiche diminuì ovviamente e ci fu un break che però non durò a lungo. La sua carriera tornò al top molto presto. Light Country del 1962, Ramblin' Rose raggiunge il secondo posto nelle classifiche pop Billboard. E nella primavera successiva Nat conquista i fan della musica del genere con una melodia spensierata, Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. Purtroppo il successo di queste due canzoni non bastarono a farlo riprendere dal fallo.

momento dal Nat King Cole. Lui era molto frustrato, irrequieto, e purtroppo le sue opzioni a quel punto erano diventate molto poche. Con l'arrivo degli anni 60 la presenza di Nat nelle classifiche discografiche diminuì, ma fu un break che non durò a lungo, La sua carriera tornò al top molto presto. La hit country del 1962, Ramblin' Rose, raggiunse il secondo posto nelle classifiche pop Billboard, e la primavera successiva Nat conquista i fan con la melodia spensierata Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Purtroppo il successo di queste due canzoni non bastarono a farlo riprendere dal fallimento del suo Nat King Cole Show, che era dell'NBC. Era molto frustrato e irrequieto, e le sue opzioni a questo punto erano purtroppo limitate, e non riusciva neanche a recitare abbastanza bene per potersi lanciare in una carriera cinematografica o apparire nei grandi musical di Broadway come altri crooners. È chiaro, l'arrivo dell'ondata del rock and roll lo faceva sembrare antiquato. Elvis Presley e gli altri artisti l'avevano, diciamo, sorpassato a destra e finivano per monopolizzare di spazio tutta la radio, tutta la televisione. Il brano che stiamo per ascoltare è sicuramente fatto bene, ma pensate alla distanza tra i giovani che seguivano Elvis Presley e chi poteva ascoltare questa canzone. Ramblin' Rose.

0: la vie sans Kenny Kieran ou Ikroner.
1: Bene, bene, ritroveremo il nostro Nat King Cole nella prossima puntata e ora ci andiamo ad ascoltare un brano molto interessante di Dee Bridgewater con Craig Handy, per chi non lo ricordasse, è un sassofonista tenore, quindi questo è il sassofono un po' più grande, se avete presente, è molto interessante, ha fatto anche apparizioni in alcuni film come in Kansas City, ed è accreditato anche in altre trasmissioni come il Crosby Show, insomma una bella band, On the Sunny Side of the Street, di Dee Bridgewater insieme a Craig Handy.

0: go better with Kiede Kerno y Crooners.
1: Judy Bridgewater, Craig Handy, on the side side of the street. Allora, è un po' di tempo che non metto, chiamiamola la mia amica, sto parlando di Gunning Carling, quella simpatica mattacchiona svedese che vive negli Stati Uniti, innamorata del Dixieland, insieme ai suoi zii, parenti, figli, nipoti, insomma, sono veramente una grande famiglia. L'ascoltiamo con Chattanooga Choo Choo, Gunning Carling.

Eccola qua, grandissima Gunli Carli, Chattanooga Choo Choo, un pezzo straordinario. Allora, passiamo a un crooner contemporaneo. Allora, nelle nazioni europee, bene o male, un crooner in ogni stato, come in Spagna avevamo io gli Iglesias, in Francia Charles Aznavour, insomma, in Germania non c'è mai stato. Diciamo che forse questo signore è uno dei primi crooner tedeschi di Germania, eccolo così. Suona la batteria, però la sua voce da baritono inizia a venire fuori, quindi è molto interessante. Sto parlando di Philip Weiss, il brano è un cavallo di battaglia di Tony Bennett, quindi è The Shadow of Your Smile.

0: You deserve a great break today. Kia de kia no e crooners.
1: Philip Weiss, The Shadow of Your Smile, grande voce di da baritono. Allora, siamo un po' di corsa, andiamo ad ascoltarci gli Acid Tree con tutto, Youth Rhythm. Gli Acid Tree, abbiamo detto un po' tutto, nascono nel 1994, un gruppo tra DJ, produttori, musicisti di alto valore, e appunto lavorano nell'ambito dell'acid jazz, ma magari facciamo un approfondimento la prossima volta. Scusate la corsa, tacca Youth Rhythm, Acid Tree.

0: If you've got the time, we've got the crooners.
1: Siamo in finale. Io sono Pietro Catanese, qui eravamo a Chiedi chi erano i crooners. Bene, spero che vi sia piaciuta questa oretta insieme. Siamo arrivati nella fase matura di Nat King Cole, sono arrivati gli anni 60, insomma un momento non facile per tutti i crooners, come sappiamo. Bene, io vi aspetto qua alla prossima puntata. Arrivederci, Chiedi chi erano i crooners.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante.

0: gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Lunedì prossimo, 12 ottobre, partirà in tutte le Marche la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. L'avvio sarà contestuale nelle diverse sedi di erogazione regionali, comprese le farmacie aderenti, con l'obiettivo di favorire un accesso tempestivo e capillare alla vaccinazione. Per la campagna 2026-2027 la programmazione regionale prevede complessivamente 375.100 dosi di vaccino anti-influenzale, articolate tra diverse tipologie di vaccino in relazione alle fasce di età e alle categorie destinatarie. Tra le principali novità della stagione figura la raccomandazione preferenziale dei vaccini potenziati per le persone dai 60 anni in su, estesa quindi anche alla fascia 60-64 anni. La vaccinazione anti-influenzale è raccomandata offerta gratuitamente alle categorie individuate dalle indicazioni nazionali. Oggi e domani tornano per la 15ª edizione le giornate FAI d'autunno, il grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Nelle Marche sono 43 le aperture, compreso l'Orto sul Colle dell'Infinito, bene FAI, in tutte le province. Aperture dalle 15 alle 18 di oggi, domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. A Macerata apertura del complesso dell'ex Banca d'Italia, rimasto a lungo chiuso al pubblico e sottratto alla vita cittadina dopo la dismissione della filiale bancaria, con l'accompagnamento come ciceroni degli studenti del Matteo Ricci di Macerata. A Camerino apertura del convento dei frati cappuccini di Rena Cavata, a Civitanova Marche dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini e a Tolentino visita del cappellone di San Nicola appena riaperto. Ascoltiamo questo proposito padre Massimo Giustozzo, priore del convento di San Nicola.
3: Diciamo che il cappellone gode di ottima salute e siamo noi che ci svegliamo ogni tanto a ricordarci che è un capolavoro, no? E sono tanti secoli che in mezzo a noi, purtroppo da 10 anni non era fruibile per i turisti, per i pellegrini, perché sappiamo a causa del terremoto. Con questo restauro è ritornato al suo splendore, soprattutto i colori sono ben visibili, quindi creano un'armonia davvero bella.
2: I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso due cittadini di origine albanese di 21 e 23 anni, entrambi incensurati e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nel primo pomeriggio i militari hanno individuato a Sforza Costa un'auto con a bordo il primo dei due soggetti attenzionati. Lo hanno seguito negli spostamenti lungo la strada provinciale 78 fino ad Urbisaglia, dove l'uomo è sceso per andare in una vicina area boschiva. All'uscita è stato fermato e perquisito. Aveva con sé 59,38 grammi di cocaina suddivisi in microdosi, contanti per 850 euro, due smartphone e una scatola in latta con calamita per il trasporto dissimulato. I militari sono quindi tornati nel luogo dell'appostamento ed hanno trovato il complice che usciva dalla stessa area boschiva per ripartire a bordo di un'altra auto. Perquisito, gli hanno trovato addosso un'altra scatola in latta magnetica contenente 13 microdosi di cocaina per un peso complessivo di 8,76 grammi, due smartphone e 1250

0: Volta ieri ad Unicam. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il progetto Dean for Amica, che utilizza intelligenza artificiale, simulazioni molecolari e strumenti di bioinformatica per accelerare la ricerca farmaceutica. Secondo classificato il progetto NovoSap, che sviluppa una tecnologia innovativa per recuperare e riutilizzare i polimeri superassorbenti contenuti in prodotti igienici come pannolini assorbenti. Terzo classificato il progetto Amarea Cosmetics, che recupera e valorizza gli scarti agricoli del territorio marchigiano trasformandoli in ingredienti attivi per prodotti dedicati alla cura della pelle. I progetti classificati al primo e al terzo posto sono stati proposti da team dell'Università Politecnica delle Marche. Quello del secondo premio è proposto da un team dell'Università di Camerino. Denunciati per truffa un 36enne e una 29enne, entrambi residenti nella provincia di Napoli. I fatti risalgono allo scorso 6 settembre. I carabinieri della stazione di Montefano hanno ricostruito quanto architettato dai due partenopei, che si sono spacciati telefonicamente per carabinieri, contattando una donna di 68 anni con la scusa di dover visionare l'oro che aveva in casa per confrontarlo con la refurtiva di un asserito furto verificatosi in altro posto. Successivamente la 29enne napoletana si è presentata di persona presso l'abitazione della vittima ed è riuscita a farsi consegnare diversi monili in oro per un valore di circa 10.000 euro, dileguandosi poco dopo nelle vie limitrofe del paese. Gli accertamenti e le indagini condotte a stretto giro dai carabinieri hanno permesso di fare piena luce sull'intero misfatto e di denunciare l'uomo e la donna. La sala consiliare del comune di Corridoni ha ospitato ieri mattina la presentazione di Quello che resta di noi, il nuovo film diretto da Simone Riccioni ed Emilio Mercanti, prodotto da Linfa Crow 2.0. Una villa cinquecentesca, una contessa scomparsa nel tempo, sette giovani e un tesoro avvolto nel mistero. Il titolo, Quello che resta di noi, racchiude il senso più profondo del film, dichiara Simone Riccioni. Quando tutto finisce, quando le luci si spengono e le telecamere non stanno più registrando, ciò che rimane sono le scene che abbiamo fatto, i legami che abbiamo costruito e il modo in cui abbiamo scelto di comportarci con gli altri. Il film è stato girato in gran parte proprio a Corridonia e quasi tutti gli attori sono marchigiani, molti dei quali diventati attori professionisti dopo aver frequentato la scuola di recitazione Cinema Che Passione, che Simone Riccioni dirige a Corridonia. Il film uscirà in anteprima a Roma al Festival Alice nella città il prossimo 24 ottobre. Arriverà il 25 al Cinema Giometti di Tolentino alle 18 e al Cinema Giometti di Matelica alle 20.45, il 26 ottobre al Cinema Multiplex di Macerata, sempre alle 20.45.
1: Gli spettacoli.
0: Domani alle 16 va in scena al Teatro Pergolesi di Jesi la seconda recita di Il Trittico di Giacomo Puccini, appuntamento che inaugura la 59esima stagione lirica di tradizione della Fondazione Pergolesi Spontini. Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi nacquero per essere rappresentate nella stessa serata e così andarono in scena alla prima assoluta al Metropolitan di New York il 14 dicembre 1918. Al Pergolesi, che ha una tradizione lirica ininterrotta dal 1798, le tre opere in un unico atto non erano mai state eseguite insieme prima di questa produzione. La regia di Paul-Émile Fournier, che firma l'allestimento, nato per l'Opéra Théâtre de l'Eurométropole de Metz, di cui è direttore artistico. Stefano Vignati è il direttore musicale di Opera Carolina negli Stati Uniti, dirige la Forma Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Ascoltiamolo in questa intervista al debutto di Mauro Navarri.
2: C'è stata una bella risposta, e è un'opera molto complessa, soprattutto lunga, che richiede, insomma, è una prova fisica non solo, ma anche emotiva, e quindi il Gianni Schicchi alla fine ha bisogno di un'energia particolare che però per miracolo, come al solito, la musica di Puccini riesce a farci avere questa energia finale.
3: La difficoltà per un direttore di gestire tre situazioni differenti, un'opera comica, un'opera sacra opera ed è un dramma romantico.
2: È una bella sfida, anche perché sono tre opere completamente diverse dal punto di vista musicale. Andiamo da una cosa completamente

0: che va proprio nell'abisso dell'animo umano e quindi con dei suoni cupi, con dei ritmi strani, quasi stravinskiani in alcuni punti così, poi ad una cosa completamente celestiale che è questo convento con queste armonici, queste risonanze così e poi questa non so come definirla, ma è una farsa, una commedia, ma è veramente un capolavoro assoluto, i gemmi schicchi, i ritmi sono folli e quindi che vi dico? È quasi un triathlon questo.
1: Il taccuino. Ultimi 2 giorni per Overtime Festival a Macerata con una miriade di appuntamenti. Segnaliamo oggi alle 18 gli antichi forni, la presentazione di Giuseppe Meazza, Storia di un mito, che vede tra i relatori l'autore Dario Ronzulli, il nipote dell'indimenticato Giuseppe Federico Iaselli Meazza, i giornalisti Javier Jacobelli e Lorenzo Pastuglia. Jacobelli poi protagonista alle 19 di un incontro promosso in collaborazione con il Palatron Club Macerata, sempre intervistato da Pastuglia. Il gran finale del sabato con Rocco Papaleo dalle 21:30 al Teatro Lauro Rossi insieme al giornalista Rai Marco Ardemagni in occasione di Avrei Desiderato. E domani sempre a Macerata torna al mercato Il Barattolo nelle piazze e nei portici del centro storico dalle 9 alle 20. Il mercato della seconda domenica propone le tradizionali categorie: oggetti d'epoca, fatto a mano, artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici. 12ª edizione del Civitanova Film Festival. Tra gli appuntamenti di domani segnaliamo alle 17 al Lido Cluana la musica dal vivo di Karenin, cantautore e musicista che ha la base proprio in città. Per causa di forza maggiore non dipendente dall'organizzazione è stato annullato l'incontro con Don Antonio Loffredo, mentre la serata si chiuderà al cinema Cecchetti alle 21:15 con l'ultima proiezione del documentario Naza. Ingresso 5 euro, ridotto 4.
2: Lo sport.
1: Calcio, la maceratese gioca domani in casa con Foligno alle 15 allo stadio Elvia Recina a Pino Brizzi, partita che sulla carta si presenta difficile stante le posizioni in classifica. Foligno infatti è quarta con 13 punti contro i 7 dei biancorossi, ma questi ultimi provengono da una scia positiva dopo un inizio di campionato complicato, dunque l'obiettivo è continuare a combattere affiancati dai tifosi che arriveranno allo stadio. La recanatese invece giocherà in trasferta con Notaresco. Pallavolo, inizia la nuova avventura, la terza della storia arancionera nel massimo campionato anche davanti ai propri tifosi per la CBF Balducci HR Macerata, pronta al debutto stagionale al Palasport Fonte Scodella dopo la prima gara disputata a Bergamo. Domani, domenica 11 ottobre alle 16 per la seconda giornata di andata della LVF A1 Fineco arriva la corazzata Numia Vero Volley Milano.
2: Il tempo nelle Marche.
1: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 15-22 gradi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: tutti sembrano impazziti, resti a casa, chi non ce la fa a buttare all'aria la città.
1: Bentornati a questo nuovo appuntamento di Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che ha come suo principale scopo quella di capovolgere la prospettiva con cui spesso vengono inquadrate le notizie e i principali fenomeni culturali, sociali, economici che riguardano la contemporaneità. Quindi cerchiamo di fare in modo che il nostro senso critico sia sempre alimentato e stimolato dalle riflessioni che non pretendono, badate bene, di dare delle risposte ovvie, facili, ma spesso errate, ma ha l'ambizione di lasciare qualche interrogativo che ci aiuterà a mantenere il giusto senso critico di fronte alle diverse questioni che affronteremo. Oggi parleremo di un caso proprio di attualità. La scorsa settimana Donald Trump ha trionfalisticamente annunciato il ritiro di tutte le truppe statunitensi dall'Iraq. Una guerra, a suo giudizio, è una operazione militare sciagurata, ma ha annunciato questo ritiro specificando che ora c'è un ottimo governo e tutti i problemi dell'Iraq sembrano risolti d'incanto. Tutto ciò purtroppo non corrisponde a verità. Saddam Hussein era un feroce tiranno che però aveva tenuto sotto scacco tante tribù islamiche e che tendevano a radicalizzarsi. Dopo la sua destituzione, che è culminata anche con la sua impiccagione dopo un processo, tra l'altro a favore di telecamera, quindi con immagini anche molto forti, si sono creati le prime cellule jihadiste, cellule che poi sono sfociate nell'ISIS insieme ad altri integralisti che si trovavano in Siria e che sappiamo hanno portato anche a tutta quella scia di attentati arrivati e sfociati in Europa. Quindi che cosa successe, facendo un breve flashback? Torri gemelle. Dopo le Torri Gemelle, George W. Bush annuncia la necessità di risolvere quel conflitto che al suo padre non era riuscito completamente, destituendo Saddam Hussein, annuncia la necessità di una nuova guerra. Il ministro della difesa dell'epoca, Colin Powell, fa vedere a favore di telecamera anche lui il rischio di armi chimiche, all'epoca si parlava di antrace, e addirittura di laboratori chimici mobili che in Iraq si stavano sviluppando per una nuova pericolosa, insidiosa guerra biologica, batteriologica, e quindi parte questo conflitto. Sembrerebbe un conflitto che si dovrebbe risolvere in pochi tempo, nella realtà ci sono voluti molti anni, ma già dai primi mesi di guerra abbiamo potuto assistere a una degenerazione, l'avvio di attentati, tra i quali ricordiamo tutti la tragedia del novembre 2003 che coinvolse gli italiani a Nassiriya. E quella fu la prima occasione per l'Italia di toccare con mano il pericolo del integralismo, ma soprattutto degli attentati e della radicalizzazione che poteva avvenire nei paesi che perdevano il controllo da parte governativa, sebbene magari in maniera autoritaria. Questa situazione in realtà era stata già prevista dal Papa Giovanni Paolo II. In un accorato appello fatto a Piazza San Pietro nel 2003, proprio all'alba dello scoppio della guerra in Iraq, Papa Giovanni Paolo II ebbe a dire proprio che bisognava trovare gli spazi ancora percorribili per la diplomazia, perché se si fosse andati avanti in un conflitto si sarebbe rischiato di far prevalere forze integraliste che non vedevano l'ora di poter recuperare spazi di consenso e tornare all'azione per avere il potere in questi stati. Questa narrazione breve e sintetica che sto facendo riguardo agli sviluppi all'esito della guerra in Iraq, ho deciso di raccontarla molto in sintesi, per aprire una domanda che potrebbe apparire anche inquietante. Ma oggi, per quanto riguarda e concerne il discorso guerra in Iran e situazione geopolitica internazionale con ripercussioni economiche che stiamo toccando tutti con mano, aumento vertiginoso dei prezzi dei carburanti e di conseguenza ripartenza dell'inflazione, un'Europa che arranca per quanto riguarda l'approvvigionamento di carburante, appunto, e di combustibili fossili indispensabili alla produzione e al traffico delle merci, e noi dovremmo domandarci se tutto questo sta avvenendo soltanto per il conflitto in Iran o abbia origini più remote. Ma se volete avere un quadro più dettagliato e più completo di tutto quello che vi sto dicendo in questa trasmissione, vi invito a riguardare, a cercare su Rai Play la puntata del 4 ottobre di Monica Maggioni in mezz'ora su Rai 3, dove insieme all'ex ministro Minniti si ripercorrono proprio tutte queste tappe che hanno preparato il terreno alla crisi energetica in atto, ma rispetto alle quali forse l'Occidente ingenuamente, anziché disinnescare i problemi, è andato proprio ad accendere la miccia. Basterebbe in questo senso ritornare alle prime affermazioni di al-Zarqawi, il primo dei leader religiosi che proclamò la nascita dello Stato Islamico. Diceva che bisognava strozzare l'Occidente chiudendo i rubinetti del petrolio, e già all'epoca parlava di blocco dello stretto di Hormuz e di Bab el Mandeb, che paradossalmente proprio in questo periodo sono quelli che ci stanno mettendo nell'attuale crisi energetica. Quindi tutta questa situazione deve farci comprendere come ci sia un legame profondo tra le scelte politiche dei governi, principalmente dei governi occidentali, e la situazione economica attuale, che non è una situazione che piove dal cielo, ma è una situazione che l'Occidente stesso ha contribuito a autogenerare e rispetto alla quale probabilmente siamo di fronte a possibili scenari ancora più inquietanti, ancora più tragici per certi versi. Perché ci troveremo stritolati a livello economico tra colossi che sono quasi autosufficienti dal punto di vista energetico, e quindi l'Europa andrà naturalmente in sofferenza. E la domanda che viene da porsi in questa situazione è la seguente: ma siamo sicuri che tutta questa situazione non sia un calcolo cinico nato nelle segrete stanze di qualche governo più potente, e rispetto al quale l'Europa stia semplicemente abboccando alle numerose esche messe sul terreno per indebolire economicamente l'Europa, che si trova stritolata dalla chiusura dei rubinetti del gas proveniente dalla Russia e dalla difficoltà di approvvigionamento di derivati del petrolio per la guerra in Iran? Questa naturalmente è una domanda a cui anch'io non so rispondere, però è una domanda che mi pongo e che pongo a voi ascoltatori. Ma c'è un'altra questione sulla quale sicuramente torneremo in altre trasmissioni per sviscerarla meglio. Oggi come oggi, che abbiamo tantissime informazioni, dobbiamo credere a ciò che vediamo, a ciò che sperimentiamo o a ciò che ci viene raccontato? E in quale misura la narrazione, il racconto parziale, potremmo dire anche spesso di parte, è un racconto che ci aiuta a comprendere meglio la realtà? Se invece questa narrazione fosse qualcosa che ci allontana dalla comprensione della realtà e ci porta a una sorta di alienazione che potrebbe addirittura illuderci di una realtà che in realtà non c'è più, di una realtà che nei fatti non ha più alcun riscontro. Ecco, questa è la questione che secondo me dovremmo prendere in esame e cercare di comprendere. Forse oggi diamo troppo peso alle parole e qualcuno con narrazioni tendenziose e illusorie rischia di farci credere a una realtà che non c'è più o non c'è mai stata. Alla prossima puntata.

0: Just Train.
1: Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Just Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee. Questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica. Si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un'email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Chi il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca per molti versi, poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Jazz Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente radio con voi, la mail per scrivere a Jazz Train, qualunque cosa vogliate chiedere è questa, francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Il folk africano con DJ Gerard Ben, questa era Jumeau dal Camerun. Siamo giunti su Just Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni, si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last, Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Just Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit, con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

una storia ambientata a New Orleans, questa Moon Over Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me è per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail: francescomusica1960@virgilio.it.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Parte con Morena, eccola qua la seconda parte che oggi ha avuto frutto di un sacco di persone qui, vero Morena?
1: Sì, Nazareno, oggi difficilmente sei riuscito ad attraversare lo studio e a sederti alla tua postazione.
0: Infatti io non sono entrato, dico qui non ci entro, c'è troppa gente.
1: Ha dovuto fare gomitate Nazareno per entrare nel nostro studio perché era pieno pieno pieno di giovani musicisti, di giovani talenti, di giovani promesse del nostro territorio in ambito musicale.
0: Capito che fa Morena? Qui non scherza, eh?
1: Ma qua mica micio bau bau, come dicevano quei due.
0: Per l'appunto.
1: No, questa mattina ho il grande piacere di fungere un po' da raccordo di tutti questi giovani che passano davanti ai nostri microfoni, e questa opportunità me la sta dando la leguminaria di Appignano che partirà la settimana prossima. Abbiamo qui anche Daniela Zepponi, avvicinati al microfono panoramico Daniela, perché sai che ho sempre bisogno poi del tuo supporto, anche perché dovremo ripetere nella seconda parte un po' di cappello introduttivo per chi non ci ha seguito nella prima e per chi seguirà poi le repliche che vanno mandate in onda separatamente. Quindi dobbiamo, ci
0: tante
1: scusiamo,
0: cose abbiamo, tante

0: Riccardo Messi si era svolto a giugno. Abbiamo qui in rappresentanza intanto Giulia Sperandini, che ha vinto la sezione under 18, ma deve arrivare poi Elena degli Zefiro, che aveva vinto la sezione over 18.
1: Bravi, bravi, questo è molto bello.
0: Sì. Ma qui di fronte a me ho anche i Gunslayer, che sono una band del nostro territorio, una band emergente che salirà sul palco insieme ai vincitori del contest. Come ci saliranno gli altri gruppi che abbiamo avuto prima, e ve li ricordo, i Forsaken e il collettivo di artisti rap, trap e quel genere contemporaneo fatto di filoni con dei nomi che io non ricordo e non mi avventuro neanche.
1: Non si avventura.
0: Tappa Giocasti Erk, che hanno fondato. Ha fondato, tra l'altro, ERC, non tutti quanti insieme, questo studio di registrazione ad Appignano, EMC Studios. Io ve li consiglio, ve lo suggerisco per chi abbia necessità appunto di fare registrazioni di qualità, e contattateli. Ma adesso, fatto il cappello riassuntivo, Daniela, ci vuoi dire tu ancora velocemente qualche cosa dell'evento che avrà svolgimento domenica?
2: Io innanzitutto ti ringrazio, Morena, e ringrazio Radio Nuova in Blu, perché ci dà sempre, mi dà spesso la possibilità di venire a parlare delle tante cose di cui mi occupo. In questo caso, in maniera particolare, sono qui come coordinatrice delle attività della Fondazione Messi. Nel 2024 purtroppo viene a mancare Riccardo Messi. La famiglia sceglie di non far dimenticare la sua straordinaria figura di artista, sia musicale che figurativo, creando la Fondazione Riccardo Messi, e quindi dando la possibilità, volendo supportare i giovani artisti. Per questo abbiamo iniziato a realizzare una serie di attività, e una di queste è stata appunto il contest che abbiamo messo in piedi a giugno, grazie anche al tuo supporto, al tuo aiuto, sei stata una delle nostre fantastiche giudici. E questo contest, come dicevi tu, ha avuto due vincitori che poi ascolteremo. Non solo, la Prologo di Appignano ci ha dato la possibilità di riempire una parte della scaletta, quella della domenica, tutto il pomeriggio della domenica 18 ottobre dalle 3 fino a oltre le 8, 8 e mezza di pomeriggio. Avremo quindi la possibilità di ascoltare i vincitori, gli Zefiro e Giulia, ma anche, per scelta artistica comune, di dare spazio a progetti musicali che appunto hanno delle radici all'interno del territorio di Appignano, che sono i Gaslight.
1: Che bello, che bello, che bello.
2: Qua, che sono i Forsaken, quindi ci sono o in parte o totalmente, e il collettivo che dicevamo prima, che sono in parte totalmente di Appignano. Quindi che succede? Che il pubblico di Leguminaria potrà finalmente ascoltare la domenica pomeriggio dei gruppi e degli artisti singoli che si stanno facendo conoscere nel territorio, e potrà appassionarsi anche, come dicevi tu, a generi che magari di solito quella tipologia di pubblico non è abituata ad ascoltare. Quindi noi vi invitiamo tantissimo ad essere presenti la domenica pomeriggio, e soprattutto magari anche a seguire sulle varie piattaforme social i nostri artisti, sia la Fondazione che i nostri artisti. Perché sono la dimostrazione che i ragazzi e le ragazze di adesso hanno tantissimi sogni, tantissimi progetti, sono anche tanto bravi a metterli in pratica.
0: Soprattutto i giovani artisti di oggi ci possono insegnare come muoverci nel nuovo territorio instagrammabile dei social, che ha delle regole tutte sue, che a noi della nostra età un po' sfuggono, a meno che non ci siamo messi lì a capire come funziona. Io non sono una di quelle persone, e lo dico in maniera molto molto schietta e sincera, faccio proprio,
1: non sai, tu non ho capito,
0: io cosa. Non sono una che si muove come un pesce nel mare,
1: un pesce
0: nei social
1: mare.
0: Mi sono fermata a Facebook, qualcosina su Instagram, ma pochissimo, ma mi basta quello, Nazareno, perché non posso avere tutte quelle energie che serve per capire, fare, promuoversi. E che devo fare? Che devo fare?
1: Ognuno fa così, dai.
0: Ho i miei limiti e va bene così. Mi bastano i miei followers su Facebook, che mi vogliono bene, e ok, io voglio bene a loro.
1: Pare poco.
0: Siamo qua. Però ecco, dicevo che i giovani oggi ci possono proprio parlare di tutta questa dimensione social della musica, che la distingue nettamente dall'approccio che si aveva in passato, quando questa dimensione del doversi promuovere anche capire

0: capillarmente, facendosi largo in una giungla, perché oggi le proposte sono tantissime, oggi non c'è lo sbarramento, no, che magari una volta rappresentavano le case discografiche, che erano loro che...
1: Anche le giungle addirittura.
0: Sì, una volta erano loro le case discografiche che prendevano in mano gli artisti, li selezionavano e li facevano conoscere. Oggi con Instagram, con TikTok, con i social, con internet, con la possibilità che si è acquisita di registrare da soli la propria musica, i propri prodotti musicali, le case discografiche alla fine possono prendere in mano un artista e rilanciarlo, ma il grande lavoro, un po' come succede dal punto di vista dell'editoria, lo fa il singolo artista. Il singolo artista, come lo scrittore, il musicista, il pittore, deve in qualche modo imparare a promuoversi, a ritagliarsi uno spazio, a trovare una collocazione lo valorizzi e soprattutto lo faccia arrivare al pubblico che lui reputa possa recepire in maniera significativa quello che lui propone. Fatti tutti questi discorsi,
1: molte cose fatto
0: che lasciano il tempo che trovano, io direi adesso di andare a conoscere coloro che ho qui davanti a me, i Gunslayer. Benvenuti ragazzi, vi vedo un po'
1: paurosi,
0: pietrificati. rilassatevi, va tutto bene, mi raccomando, avvicinatevi al microfono perché ho paura che non vi sentano. Vi chiederei di presentarvi.
2: Mi chiamo Tommaso Mancinelli, ho 14 anni e sono il cantante dei Gunslayer.
1: 14 anni, vedi che bravo questo, 14 anni già è bravissimo.
0: Tu invece?
3: Leonardo Salvatori, io ho 16 anni, sono il basso sempre nei Gunslayer.
0: Loro avevano partecipato al contest, sono anche bellissimo. Loro, vero? Sì.
4: Era il gruppo, quello numerosissimo, erano in 8 se non sbaglio, sì. Contanto esatto. Di cantante mascherato.
0: Ah, ecco, eravate apposta, non... Sì. No, ti ho ricordato. Lui perché mi sembrava una figura. Tu assomigli un po', adesso la sparo, Lo guardo e mi fa pensare a... Aspetta.
1: No, ci picchia, dire... non se lo ricorda più.
0: A Wolverine.
1: Non se lo ricorda più.
0: Tu hai qualcosa di Wolverine. di Hugh Jackman. Hugh Jackman. Sì.
1: Ecco, a posto.
0: Questa camicia un po' così, no, aggressiva.
1: Brutta, che è brutta?
0: No, questa camicia a scacchi, c'è qualcosa di selvaggio, il capello,
1: selvaggio,
0: la barbetta.
1: Selvaggio, mamma mia.
0: Sì. Vabbè, tu dici, io sono stato in radio e quella pazza mi ha detto che assomiglia a Wolverine.
1: Selvaggio.
0: Venditela così, che ti devo dire. Dicevi, ti chiami?
3: Leonardo.
0: Ok ragazzi, raccontateci un po' com'è partita questa vostra avventura. Siete in tanti, quindi anche una formazione di un certo calibro. Come mai avete deciso di mettere insieme una band con tutti questi elementi? Di chi è l'idea innanzitutto?
2: L'idea è stata mia e sua. Mm-hmm. È partita molto tempo prima di quando noi fondassimo la band. Però nessuno ha ancora preso effettivamente la decisione di creare la band. Quindi ho preso io l'iniziativa insieme a lui e abbiamo deciso di crearla. All'inizio eravamo un cantante e cioè ero io, il bassista, un chitarrista e l'altro bassista. Poi gli altri sono arrivati in seguito.
0: Quanti siete nella band?
3: Ad oggi siamo 7.
0: 7.
3: Quindi un cantante, 2 bassisti, di cui l'altro che la, poi l'altro bassista so, fa anche tastiere e sintetizzatori, quindi è duttile. E 3 chitarristi e un batterista.
0: Accidenti, cioè un'orchestra proprio elettrica. Sì. Ma la scelta di 2 bassisti, per esempio, da che cosa proviene? Non è così usuale, no, che in una band ci siano 2 bassi.
3: All'inizio poi pensavamo di dare un sound molto più forte, non per forza cupo, però comunque molto più forte col basso. Poi vabbè, alla fine l'altro bassista appunto suona anche tastiere e sintetizzatori, quindi in qualche canzone alla fine potrei anche essere solo io il bassista.
0: Quindi ecco, l'idea che rafforzare la parte strumentale dia una marcia in più, no, anche alla musica. La vostra, il nome nome già suggerisce un po' il vostro orientamento musicale, Gunslayer, non so, Guns N' Roses, Slayer.
1: Che vuol dire
0: oppure
1: questo?
0: Oppure non c'entra niente, sono allora, nomi di band metal. Sì. Dimmi allora,
1: Io non capisco se sono di loro oppure di altre cose.
0: In che senso?
1: Cioè, questi qui sono cose sui nomi loro?
0: Allora, Gunslayer è il nome della band, che però a me fa pensare, no, a un nome che è composto da Guns N' Roses più Slayer, perché sono delle band metal. Però siccome la mia mente lavora veloce e io
1: molto veloce
0: prendo anche dei granchi, magari loro mi dicono guarda che non c'entra assolutamente niente quello che stai dicendo tu. Però mi sembra di ricordare che voi facciate un
3: noi in realtà facciamo molto un genere molto largo, perché non facciamo solo metal, facciamo anche punk, rock classico. Quindi non abbiamo solo
0: sì, però levatemi questo sasso dalla scarpa, queste Gunslayer.
3: Allora ci sono ognuno della band in realtà dice il modo suo, però io dico che noi diamo due significati, perché siamo pacifisti, quindi Gunslayer, quelli che lasciano le armi, appoggiano le armi, oppure Gunslayer,
0: perfetto,
3: oppure anche Guns N' Roses e Slayer, dipende, ognuno di noi dice come la dice, come
0: va benissimo,
3: vuole.
0: Va benissimo, ragazzi.
1: Ma di italiano niente non c'è? No, niente, italiano non ci ha messo niente, vedi?
0: Si rifanno a un genere musicale che in Italia non ha grandi esponenti, no? Quindi ecco, quasi automaticamente.
1: Ecco, appunto.
0: Cosa avete inserito nella vostra scaletta, ragazzi?
3: Allora, io non voglio dire tutta la scaletta, però già due canzoni che abbiamo suonato al contest, che erano una canzone punk, ovvero Inside Out dei 999, e Sonne dei Rammstein, che invece è metal, e altre canzoni più o meno degli stessi generi. C'è anche una canzone italiana.
0: Non ce la vuoi rivelare?
3: Una possiamo anche quella italiana possiamo anche rivelarla, perché in realtà è l'unica che non è vicino al metal, nemmeno al punk. È L'aria condizionata di Caparezza, che è più rap, però ha comunque una sonorità molto rock che ci piace, quindi l'abbiamo scelta.
0: E ci vuoi anche presentare gli altri componenti della band che non sono qui, però magari no? Farebbe loro piacere essere menzionati. Ve li ricordate i nomi?
3: Sì.
0: Scusatemi.
3: Partiamo dai chitarristi. Allora,
0: sono pazza, allora, voi, cioè, lasciate stare, ragazzi.
3: Noi di più.
1: Rise molto, non vi preoccupate.
0: Va tutto bene.
3: Allora, partendo dai tre chitarristi, ci sono Filippo Baiocco, che ha 16 anni, fa lo scientifico con noi, e appunto è uno dei chitarristi. L'altro è Pietro Di Gasbarro, anche lui ha 16 anni, e Michael Valentini, che ha 17 anni ed è, diciamo, in realtà il chitarrista più importante, perché è quello che tira
0: la chitarra, proprio quella come si chiama? La chitarra primaria, ecco, la prima chitarra.
3: Poi abbiamo detto l'altro bassista, che sono anche i tastieri, si chiama Lorenzo Raggi, ha 15 anni e fa sempre lo scientifico anche lui, e il batterista Pier Martiri Giacomo, ha anche lui 16 anni come me e altri membri, e niente, siamo tutti amici, ci siamo conosciuti.
0: Siete di Appignano?
3: Io e Tommaso, amici. Sì.
0: E gli altri?
3: Tra Pollenza e Macerata.
0: E hai nominato lo scientifico, quindi frequentate anche la stessa scuola? Vi siete conosciuti?
3: Frequentiamo tutti la stessa scuola, tranne Michael e Giacomo.
1: Bravi, perfetto, vedi. Benissimo.
0: E tu come cantante hai qualche voce che ti ispira, qualche cantante che tu hai guardato con ammirazione, dici ok, a me piacerebbe?
2: Il cantante Nirvana, Kurt Cobain,
0: Kurt Cobain?
2: Sì, è sempre stato ispiratore per me, perché ci mette molta passione su quello che fa e cioè metteva molta espressione, e mi ha ispirato molto anche per creare la band.
0: Che ti piace di Kurt? Cioè, a me emoziona molto e lo devo dire, mi emoziona molto vedere un ragazzino di 14 anni che mi parla di Kurt Cobain.
1: Che è Kurt Cobain? Dici, noi lo sappiamo.
0: Kurt Cobain è un il volto, come dire, iconico del grunge, colui che ha, come dire, portato in Nirvana al grande pubblico, al pubblico di massa. Si veniva da un decennio di dominio del pop, arriva il grunge e impone questo nuovo genere che ha radici nell'hard rock ai vertici delle classifiche, e all'epoca fu qualcosa di anticonvenzionale, perché il metal non finiva mai in cima alle classifiche. Arriva Kurt Cobain con i Nirvana, questo genere che sì è sincopato con del punk, con dell'hard rock, ma ha una linea melodica quasi pop, e scaraventa in Nirvana in cima alle classifiche. E di seguito in Nirvana poi arrivano tutte le altre band del grunge, per Jam arrivano gli Alice in Chains, arrivano i Madonna, arrivano gli Stone Temple Pilots. In quell'epoca ci fu una fioritura di queste band meravigliose, ma Kurt Cobain è l'icona di quegli anni, una fine prematura, tragica, e vedere tanti ragazzi che oggi amano e comprendono Kurt Cobain per me è un'emozione profondissima, perché questo significa che i veri sentimenti che vengono messi nella musica attraversano i decenni e toccano il cuore anche delle generazioni più distanti. Per questo ci terrei particolarmente che tu, Tommaso, vero?
1: Ma tu, un attimo, tu tutte quelle canzoni le sapevi?
0: E certo, Nazareno.
1: Tutte le avevi sentite? Facci, picchiamo.
0: Eh sì, io sono... sono cresciuta, perché ero già cresciutella. Però ci sono delle cose nella vita che ti segnano particolarmente. Per me il grunge è stata una prova del fuoco.
1: Ma in Italia questa roba viene
0: certo. Va bene? Mi dicevi di Kurt, dimmi due parole tue. Perché senti così tanto Kurt Cobain al punto che ti ispira?
2: Perché allora, intanto l'energia che ci mette quando canta è molto ispiratoria, e perché lui ha sofferto nella vita, e comunque capisco le sue sofferenze e un po'
0: riesci a tirar fuori quella parte tua, esatto, affrontando il testo così come faceva lui, immagino.
2: Sì, esattamente. E questo.
1: Bene, questo va bene.
0: Ragazzi, io vi devo switchare perché devo dare spazio. Vi ringrazio, vi faccio in bocca al lupo per domenica, naturalmente. È arrivata qua. No, non stare sulla porta, Elena, vieni.
1: Oggi abbiamo avuto 10-20 persone.
0: Ecco, arriva una bellissima ragazza, Elena degli Zefiro. Se la fate sedere cortesemente, ragazzi.
1: Ciao, ragazzi.
0: Così facciamo la seconda parte.
1: Mi raccomando.
0: Facciamo la seconda parte con queste due bellissime ragazze. Eccole qui di fronte a me, entrambe stupende. È sempre una gioia avere qua.
1: Un sacco di persone oggi ha portato Morena qua.
0: Sì, poi quando ho delle donzelle io mi sento un po'
5: complimenti. Vengo tutte le mattine qua a questo punto.
0: Sei entrata un raggio di sole.
5: Bene.
0: Allora, facciamo così, organizziamoci bene. Nella seconda parte vi darò voce, parlerete entrambe della vostra realtà musicale. Per non interrompere poi il flusso del nostro discorso, io lancio il brano che avevo preannunciato prima, Tori, del trio Buttaf Giocasti Erk. Ce lo ascoltiamo e poi, ragazze, sarete tutte nostre.
1: Si parla, dopo si parla. Bene, bene.

0: Andiamo avanti, ancora seconda parte, vai.
1: Andiamo avanti e tiriamo fino alla conclusione di questa bellissima mattinata dove abbiamo avuto lo studio pieno di giovani musicisti.
0: Veramente io quando sono entrato non dico cosa vado qui, è tutto pieno era.
1: Nazareno, ma quando ti ricapita uno studio pieno di tutta questa bella gioventù che
0: guarda,
1: per noi
0: i 50 anni non mi fai guardare stato.
1: Per noi è un ricordo ormai questa bella gioventù, ma dai, stare a contatto con i giovani ci dà energia, ci piace soprattutto capire il mondo dei giovani, la direzione che sta prendendo il mondo attraverso di loro, una generazione che ha dovuto affrontare delle sfide inedite, bisogna dirlo, e calibrarsi su situazioni che per noi sono completamente sconosciute. Molti tentano di capirle, ma non lo so
0: ci fa tornare in genio,
1: se ci potremo mai riuscire. Allora, bando alle ciance, rimane da presentare qui ai nostri microfoni e alla nostra videocamera, qua a favore di videocamera, queste due bellissime ragazze, Giulia Sperandini, che è la vincitrice della categoria Under 18 del contest Un palco per un sogno della Fondazione Messi, e qua vicino a lei abbiamo Elena dei Zefiro, yes, che sono i vincitori della categoria Over 18. Cominciamo dalla più giovane e andiamo a salire. Giulia, tu hai vinto la categoria come interprete.
2: Sì.
1: Interprete straordinaria.
2: Grazie.
1: Di brani, come dire, che tu scegli in base a come vibrano dentro di te, immagino, no? Raccontaci che studi hai fatto.
0: Dici.
1: Come hai vissuto soprattutto questa vittoria al contest, se te lo aspettavi, se ci speravi?
2: Allora, io inizio, cioè il mio percorso è iniziato fin da quando ero bambina, diciamo, cioè ho sempre avuto la passione per la musica, l'ambito del canto, e sono entrata in questo mondo con un coro di voci bianche proprio quando ero piccola, e poi attraverso un progetto promosso da questo coro ho conosciuto la mia attuale insegnante, a cui devo veramente tantissimo, perché con lei sono cresciuta da così a così.
1: Ce la vuoi presentare?
2: È Tiziana Muzzi, insegna Urbisaglia, Sarnano, e quindi è, diciamo, una parte della famiglia ormai, perché cioè mi ha cresciuto veramente tantissimo, sia a livello vocale che anche a livello interpretativo, ma anche psicologico, mentale.
1: Che tipo di consigli ti ha dato?
2: Allora, lei mi ha sempre detto di essere me stessa e di portare quello che sento io. Diciamo che con il lavoro che faccio più che altro è quello di riuscire a dare una mia interpretazione alle canzoni e a cercare di trasmettere il mio messaggio, quello che emerge per me nella canzone. Quindi diciamo che il lavoro che facciamo insieme è più che altro quello. Poi ovviamente c'è anche la parte vocale tecnica che va fatta, perché
1: certo per riuscire a esprimersi al meglio,
2: esatto,
1: avere una potenza di mezzi,
2: esatto,
1: no, che ci consenta di volare lontano,
2: quello è purtroppo, perché non è,
1: no,
2: diciamo,
1: chi dice
2: parte
1: che la tecnica
2: che
1: non serve, perché la tecnica ti consente di esprimere al massimo le tue potenzialità, no? A un certo punto. Poi è chiaro che se uno si focalizza solo sulla tecnica e raffredda la parte emotiva, si perde.
2: Quindi diciamo che per questo concorso, cioè, io avevo fatto, non era nei miei progetti principali, perché comunque avevo visto che era un concorso anche per le band, quindi diciamo che non ero mai messa a confronto, diciamo, a paragone con gruppi o comunque, quindi
1: ti sembrava non fosse
2: il mio
1: adatto
2: ambiente,
1: per te, ok. Poi cosa ti ha fatto decidere alla fine di partecipare allo stesso?
2: Comunque l'iniziativa era una bellissima iniziativa, e poi comunque c'è un'occasione su un palco per noi interpreti anche più difficile, sinceramente.
1: Anche metterti alla prova, no? Come va, io comunque questa cosa la faccio.
2: Sì. Anche perché magari per un gruppo è più semplice trovare serate, per interpreti è, anche perché io faccio genere che comunque è pop indie, quindi non è molto facile trovare serate di questo genere ormai. Diciamo che ogni occasione per
1: esibirsi
2: è...
1: Beh, poi certo, è qualcosa che tempra a livello caratteriale, perché è un conto cantare nella cameretta, no? Oppure davanti alle persone che ti conoscono, un conto è mettersi alla prova in situazioni dove devi dominare l'ansia, dove devi avere il sangue freddo, dove devi gestire anche una paura, tra virgolette, di stare sul palco.
2: Io devo ammettere che allora l'ansia cioè non la sento tanto, ma perché proprio, cioè, quando io salgo sul palco è cioè si spegne tutto, quindi alla fine l'ansia prestazione non la sento più che altro, cioè l'unico pensiero è sperare di arrivare a chi mi ascolta, però diciamo che l'ansia del giudizio esterno, cioè
1: relativamente
2: esatto,
1: forse sai cosa c'è più prima che nel mentre, magari prima, no? Che
2: prima,
1: c'è la razionalità che ancora va a mille, tu dici oddio madonna, poi vai lì sopra, esatto. Cioè sei nel nel mondo magico. Qual è l'interprete o che ne so l'autrice che più ti emoziona, che ti ha fatto desiderare di cantare in un certo modo?
2: Allora, per quanto riguarda magari il lato emotivo, io prendo tanta ispirazione a Billie Eilish. Però a livello vocale, cioè non posso, cioè non riesco a sceglierne una, perché c'è comunque anche in Italia c'è un range veramente altissimo e quindi non riuscirei a trovarne una a cui ispirarmi vocalmente, ecco.
1: Ma diciamo che ti emoziona più di altre, perché poi è bello che una trovi, no? La propria personalità. Chi è che ti emoziona più di un'altra?
2: In Italia sicuramente Arisa. Per quanto riguarda l'estero, Billie Eilish oppure Sienna Spiro, che comunque cioè, è recente come diciamo scoperta, quindi
1: bene.
0: La
1: tua insegnante cosa ti ha detto di questa vittoria?
2: Beh, sicuramente è stata felice. Adesso, sì, è stata
1: ma
2: molto
1: tu te
2: felice.
1: Lo aspettavi di vincere?
2: No,
1: cioè, ci speravi però?
2: Sì, nemmeno, cioè perché comunque confrontarsi con i gruppi io pensavo che
1: di non avere armi.
2: Esatto.
1: Ma guarda che è stata dura, perché cioè, abbiamo fatto una bella discussione quando abbiamo scelto, perché è stata dura decretare i vincitori, perché comunque eravate tutti molto bravi, no? Tanto era l'ultimo turno e ci è sembrato buono come elemento. Lo svelo forse qua davanti a questo microfono, perché tanto noi giudici, no, abbiamo delle,
0: si può dire quello che dici
1: a distanza di mesi, tanto alla fine ci sono elementi che tu metti sul piatto della bilancia e non puoi farne vincere due,
0: ecco, vedi?
1: Perché eravamo in quell'impasse che non riuscivamo a decidere tra te e chi c'era dopo di te, non mi ricordo.
2: Sara può essere la cantatrice.
1: Sara, l'altra con la chitarra, la ragazza.
0: Brava Sara, ecco.
1: Non riuscivamo a uscire da quell'impasse. Sara o Giulia. Alla fine l'elemento in più che è stato a far pendere dalla tua parte è stata proprio il fatto che tu fossi un interprete e non un'autrice, visto che avevamo premiato sia autori, no, sia cantanti singoli, band, ci è sembrato opportuno, ecco, che proprio questa tua potenzialità dal punto di vista interpretativo, perché è notevole, veramente straordinaria.
0: Di potenzialità, ha detto, mica poco. Mica poco,
1: è bellissimo, perché lei ha cantato nella parte delle eliminatorie, il giorno prima, il giovedì, quando è che hai cantato?
2: Giovedì,
1: hai cantato per ultima.
2: Sì.
1: E noi avevamo praticamente fatto la scaletta, cioè avevamo deciso chi è che secondo noi arriva.
0: Ma
1: lei
0: per ultima non perché cantava male.
1: No, perché era l'ultima che era stata, messa in scaletta. Sì. Ma noi ne avevamo già sentiti tutti gli altri.
0: Ecco, vedi.
1: Cioè, fatta, cioè ce ne abbiamo tutti. Cioè, arriva lei e io e gli altri giurati ci guardiamo e diciamo: siamo nella merda, scusate il francesismo, perché ci hai riscombinato tutta la scaletta, Giulia, cioè ce l'hai proprio, ci hai messo nel casino totale.
0: Perché ha fatto questa cosa?
1: Perché lei è arrivata in ultima, noi non ci aspettavamo che l'ultima che cantava era quella che ci flashava questo livello e che ci costringeva a rivedere tutte le altre valutazioni, capito? Qui sei stata una bomba proprio ad orologeria.
0: Bene, bene, brava, brava. Ultima, ma brava.
1: Quindi hai preparato un tuo show per sì, domenica?
2: Diciamo che ho cercato per quanto possibile nel mio range di spaziare tra stili, diciamo, un po' diversi. E diciamo che l'obiettivo principale è stato dare una mia interpretazione ai brani, e poi mi sono concentrata più che altro sul tema attuale, magari dei conflitti, della guerra, quindi ho scelto anche di inserire brani che secondo me possono mandare un messaggio di pace comunque in questo periodo.
1: Beh, questo è importante, che anche un interprete, no, si ponga.
0: Cos'era questa cosa che hai fatto, che hai detto adesso?
2: Ho posto, cioè, all'interno della scaletta ho messo dei brani che comunque mandino i messaggi di pace per un periodo che
1: è poco pacifico, non
0: esatto.
1: È,
0: cioè,
1: è importante, appunto, ecco, che anche come interprete tu ti ponga, no, un filo conduttore, sì, o dei fini anche, come dire, culturali, sociali, in questi ambiti,
0: tutte queste robe qui, insomma.
1: E quindi sei emozionata per,
2: sì,
1: domenica,
2: certo,
1: immagino. Ti stai preparando, stai facendo, bene, Elena. Passiamo a te, avvicinati, ecco, al microfono, benvenuta.
2: Grazie mille.
1: Benvenuta. Tu ti sei classificata con la tua band, sì, gli Zefiro, come vincitori della sezione over 18. Sei stata tra le prime, se non,
2: sì,
1: la prima band ad esibirsi,
2: sì,
1: il giovedì.
2: Giovedì siamo stati i primi, perché siamo dovuti,
1: esatto,
2: scappare. Quindi.
1: Esatto, ma già da quando vi siete posti, dico, qui c'è un po' tutto quello che serve.
0: Lei dice, capito? Mm. Una cosa?
1: Dico, sì, sì,
0: è
1: sì,
0: un segno,
1: sì. Dico, questo
2: è un bel suono.
1: Dico, qua ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questi Zefiro siano, diciamo, una partenza con il botto. E infatti così è stato, perché
0: un botto?
1: Sì, sì, sì, perché ormai la manifestazione è passata, tutto è conclamato, no? E fa anche così molto radiofonico rivelare qualche cosa sottobanco,
2: sì.
1: Diciamo che avete sempre veleggiato ad alta quota, ed è stato anche abbastanza difficile, e come avete visto, trovare qualcuno che avesse tutti gli elementi che voi riunite nella vostra band. Avete comunque una produzione vostra,
2: sì, sì,
1: anni, facciamo, di esperienza,
2: facciamo in casa,
1: ecco, personalità, e dunque siete una band con una storia già, quindi io ti chiederei di raccontarcela.
2: Sì, diciamo che in realtà è una storia non troppo lunga, se vogliamo, perché comunque noi ci siamo, abbiamo iniziato a scrivere insieme da un anno, un anno e qualche mese. Il gruppo è stato creato da Filippo Pirani e da Luca Magnaterra, che sono rispettivamente, diciamo, il chitarrista e tastierista ai sintetizzatori, e il batterista ibrido, acustica ma anche elettrica, insomma, e elettronica. E sono loro due che hanno creato il seme che poi è diventato,
1: hanno messo sulla band, sì, l'idea originale.
2: Due anni fa, credo, si sono incontrati in un festival qua della zona, il Rock and Roll Bonsai di Potenza Picena. Entrambi volevano sperimentare con, diciamo, il genere che è l'elettronica, però nel cantautorato. Quindi da lì un po' è partita, e io in realtà sono stata l'ultimo elemento ad aggiungersi, insomma.
1: Tu che tipo di formazione hai, visto che abbiamo qui te?
2: Sì.
1: Mi incuriosisce anche che tu ti racconti come front woman. Di questa band.
2: Allora, io inizio a suonare il pianoforte da piccola, 6-7 anni. E per tanto tempo ho solo suonato il pianoforte. Non sono stata.
0: Bravo, pianoforte, oh! Sì.
2: Però non sono mai stata troppo disciplinata in questo. Ho spaziato un po' i generi, non mi. mi piaceva molto suonare quello che mi piaceva.
1: Ecco, sì, sì, sì, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Da questo punto di vista sono purtroppo un po' poco disciplinata. E poi ho sempre cantato, in realtà. È una cosa che ho sempre fatto, ma ho iniziato poi a studiare veramente ormai a 16 anni, quindi relativamente tardi, tra virgolette.
0: Sempre
2: per quello che
0: volte?
2: Canto. E pianto, sì, c'è stato un anno in cui uscivo da lezione di piano, entravo direttamente a lezione di canto. È stato poi un passaggio. Perché? Perché ho iniziato poi a cantare da sola, accompagnandomi al piano, quindi è nata un po' così questa.
1: E hai avuto mai, come dire, l'ispirazione di comporre qualcosa, cantarci sopra?
2: Sì, anche qui arrivo tardi, però sì.
1: Ma l'importante è andare,
2: esatto.
1: Cioè, non sì. Poniamoci.
2: No, no, no, questo è vero. No, io scrivo anche pezzi che magari rimangono più miei, introspettivi. Diciamo che quando metto le mani sul pianoforte, quello che esce fuori è più una ballad, che poi magari a volte ho proposto, a volte no, quindi...
1: Però potrebbe essere la tua cifra stilistica, no?
2: Sì,
1: personale.
2: Questo sì.
1: Poi invece nella contaminazione delle energie con la band viene fuori un'altra, sì, un'altra versione.
2: Sì, diciamo che secondo me un po' il punto di forza della band è proprio questo, che portiamo stili diversi. Cioè Luca Magnater, batterista, insieme a Stefano Franchi, che è bassista e anche lui ai sintetizzatori, portano un'anima un po' più pop, hip hop e rock. Da Filippo viene tutta la passione per l'elettronica, IDM. Da me, per esempio, viene più il pop, il soul, l'indie. Quindi insieme tutto questo porta poi anche magari brani anche un po' diversi. Adesso stiamo lavorando comunque a un disco e è vero che ascoltando le canzoni c'è una, secondo me, inizia a vedersi un filo conduttore, però è vero che ci sono pezzi rock, pezzi di ispirazione molto più elettronica, pezzi iper pop.
1: Questo è un ingrediente per me.
0: Ma questo
2: anche qui,
0: che cos'è questo pop soul? Che io non lo so.
2: Diciamo più pop e soul. Per esempio, una mia ispirazione soul moderna potrebbe essere Adele, questo white soul,
1: sì,
2: insomma,
1: sì, sì, sì,
2: ero
1: sì,
2: piccola, ascoltavo molto Adele. Invece pop moderno, per esempio, condivido la passione per Billie Eilish, che secondo me è una grandissima, un grandissimo talento, e soprattutto mi interessa molto anche la produzione che lei fa con il fratello.
1: Visto
2: Phineas,
1: che siete giovanissime, che avete il polso, no, delle produzioni moderne, conoscete Sofia Isella?
2: Sofia Isella, no, purtroppo no.
1: Questa è una tipa che
0: non sappiamo dove sta.
1: È una, si è formata suonando il violino, poi vabbè anche la chitarra, e fa tutte queste canzoni. Credo che abbia suonato, abbia aperto per Taylor Swift e abbia a che fare forse anche con Billie Eilish, non lo so.
0: Anche Swift?
1: Taylor Swift, sì, ha aperto per Taylor Swift e fa questo genere stratosferico. Lei è una pazza con i capelli.
2: Ho capito.
1: Con quei vestitoni larghi.
2: Potrebbe essere a un brano dove parla di se stessa come di una bambola.
1: Sì, sì,
2: ho
1: sì,
2: capito.
1: Sì.
2: È tutta
1: capello
2: sporca quasi.
1: Sì, esatto. Molto inquietante.
2: Sì, è molto d'effetto.
1: Cioè, stratosferica, c'ha questa voce pazzesca, sì, questa carica teatrale.
2: Molto, molto interessante.
1: E,
2: molto bello.
1: Quindi a me piace proprio l'idea che queste giovani artiste così risolute, così anche sovversive, fungano, no, da ispirazione per...
2: diciamo che c'è carattere.
1: Cioè, anche lei c'ha 20 anni,
2: sì,
1: quindi il padre, ve la vendo qua come pillola, il padre è il regista di Vita di P, sì.
2: Okay.
1: Quindi anche lei non nasce in un contesto di artisti
2: creativo,
1: il padre spostandosi gli ha fatto fare la scuola quella parentale, quindi si è formata proprio, e ogni tanto la cito perché secondo me sono quelle nuove generazioni che attingono un po' sia dal contemporaneo che dalla tradizione, creano qualcosa un po'
2: di
1: come
2: nuovo
1: fate voi, no? State dunque registrando dei pezzi? Sì. Quanti ne avete di vostri?
3: Per ora abbiamo 10-11 pezzi.
1: Bah, ne avete quindi, parecchi dunque. Sì,
3: sì, sì, sì, sì. Nell'album, diciamo, come ho detto, c'è un'espressione un po' variegata, vorremmo inserire anche una cover, quindi insomma adesso stiamo, devo iniziare io adesso a registrare le voci, quindi...
1: Come ti hanno arruolata nel progetto Zefiro?
3: Allora, io conoscevo già Luca e Stefano, e, perché siamo amici insomma da qualche anno, e loro cercavano una voce per il progetto, avevano credo provato con altre ragazze, forse anche un altro ragazzo, anche più verso il rap.
1: Ma avevano già deciso che volevano una voce femminile oppure?
3: No. Però è vero che ricordo uno dei primi giorni in cui ho iniziato a lavorare con Luca, è stata una, diciamo, una comunione, diciamo, c'è stata un po' una scintilla. Abbiamo subito iniziato a lavorare a uno dei brani che poi abbiamo portato al contest, insomma.
1: Quindi ti sei trovata anche a scrivere i testi oppure i testi li scrivono?
3: Allora, scriviamo insieme io e diciamo molti spunti sono venuti per esempio da Filippo, ma in realtà poi alla fine, essendo stato un po' un procedimento, se vogliamo, al contrario, nel senso che io sono arrivata che c'erano molti spunti, tantissimi spunti, idee musicali, melodici, armonici, e quindi poi non è scontato scrivere su un...
1: No, è quella la difficoltà.
3: Sia per questione di tonalità, sia per questione di misure, e la sfida è stata proprio quella di scrivere su armonie, su melodie già
1: che esistevano già,
3: e quindi diciamo la parte dei testi è stata anche complicata, anche perché abbiamo delle ispirazioni, e soprattutto perché, anche perché scriviamo in italiano, che per quanto sia magari la nostra lingua madre, in realtà è complicato,
1: c'ha una metrica,
3: particolare, diciamo che l'inglese è più duttile da questo punto di vista, quindi scrivere in italiano su anche sperimentazioni di generi o anche di misure
1: ma
3: diverse,
1: manterrete questa, questa cosa di scrivere in italiano, suppongo.
3: Sì, non abbiamo... magari, ma a volte si anche per trovare un po' la cifra stilistica, per trovare la qual è il comune denominatore, si fanno cover, e da lì magari si riesce a capire, ok, questa è la nostra identità, cioè cosa mettiamo noi dentro un pezzo che non è nostro. E anche lì non abbiamo mai, per esempio, suonato pezzi in inglese, quindi rimaniamo sempre sull'italiano perché ci interessa trovare una strada qui, trovare una strada in questa lingua e diciamo in questo panorama
1: di band italiane che possono avervi ispirato,
3: ecco, invece lì
1: secondato, ce ne sono,
3: secondo me, per un po' per i testi, un po' anche per forse l'ultimo album, almeno per me i Cani, però il progetto in realtà di Nicola Contessa, band The End Logic, sicuramente, però ecco, da questo punto di vista le ispirazioni sono più americane o britanniche,
1: anglosassoni,
3: sì, in particolare l'alternative rock, un po' dei Radiohead, per esempio, che hanno sperimentato tanto anche
1: assolutamente,
3: e nell'elettronica, che è un genere che mi appartiene molto meno, però diciamo Filippo cita sempre Bonobo, John Hopkins, Chiasmos, sono invece scandinavi, islandesi,
1: sì, nordici, predilicono questo genere,
3: esatto. Quindi
1: Mogwai, no, quella esatto. gente là,
3: e quindi insomma dal punto di vista delle ispirazioni forse guardiamo più fuori e portiamo qua dentro.
1: Per la produzione del nuovo album, a che punto siete? Avete già deciso la line-up dei pezzi?
3: Registrando? I pezzi sono quasi tutti conclusi e da un punto di vista delle strumentale registrati.
1: Siete andati diciamo in sala registrazione?
3: Sì, in studio a Castelfidardo, il Dine Engine. E, perché c'erano anche collegamenti, perché Stefano ha lavorato lì, Luca ha lavorato lì, quindi insomma eravamo un po' di casa. Esatto. E adesso tocca a me, insomma, inizierò a registrare le voci tra qualche settimana, probabilmente quando fisseremo le ultime cose.
1: Okay. E quindi questo album potrebbe essere pronto orientativamente per
3: puntiamo alla primavera dell'anno prossimo. Sì, primavera per poter.
1: Li vogliamo tenere a battesimo, eh?
3: Vogliamo.
1: Mi prenoto già.
3: Va bene, magari. E sì, così iniziare per organizzare poi magari qualche un piccolo tour magari quest'estate, insomma, quindi diciamo l'aspirazione è questa, poi.
1: Bene.
3: Cerchiamo di farcela, insomma.
1: Queste nuove realtà che prendono vita. Per domenica come vi siete organizzati? Che tipo di spettacolo farete?
3: Allora, noi appunto portiamo i brani che abbiamo, che stiamo preparando per l'album, insomma.
1: Farete anche qualche cover?
3: Probabilmente una, sì. Però, insomma, per noi è importante portare brani originali da questo punto di vista.
1: Assolutamente.
3: È anche bello prendersi, cioè, avere uno spazio
1: prendersi
3: uno spazio
1: proprio spazio, esatto. Ma poi siete una band che fa musica propria, quindi chiedevo di cover, dico magari non avete pezzi sufficienti per coprire
3: copriamo un'oretta per adesso di set, e
1: bella strong
3: già quest'estate abbiamo a parte la partecipazione al contest abbiamo suonato un po' nella zona, cosa che ci fa anche molto piacere, perché effettivamente non avendo ancora pubblicato niente che magari qualcuno ci abbia ascoltati e ci abbia chiesto, insomma, di partecipare a festival o
1: eventi
3: diciamo un segnale.
1: Però sai, io sono dell'idea che riuscire a formarsi dal punto di vista live ancor prima di incidere è
3: molto utile anche.
1: Cioè ti dà quell'esperienza, caspita, che rende tutto più autentico quando tu vai a registrare, no?
3: Sì.
1: C'è una sicurezza diversa, c'è una consapevolezza,
3: diciamo,
1: soprattutto
3: che testi anche quello che stai facendo. Cioè, per esempio, noi adesso proprio dalla consapevolezza che abbiamo acquisito questi pochi live, però abbiamo capito che alcuni pezzi magari avevano bisogno di una spinta in più, oppure di un giro diverso.
1: Vedi anche la reazione del pubblico,
3: sì,
1: no?
3: ma lo senti, cioè
1: sì.
3: Anche per esempio per la creazione di una scaletta abbiamo testato più scalette, abbiamo capito che alcuni brani dopo altri
1: perdono
3: oppure acquisiscono una potenza maggiore, quindi il live è sempre la prova del 9, secondo
1: me. Potrebbe essere anche utile, no? Come ordine poi
3: da dare nell'album. Esatto. Sicuramente.
1: Fantastico. Qui sta suonando il mezzodì, quindi noi ci propinquiamo a salutare anche tutti gli altri ragazzi che sono stati qua. I Gunslayer, avvicinatevi ragazzi.
0: Quanti erano tutti quanti?
1: E ce ne sono altri due dei Gunslayer che ritornano qua vicino al microfono. Daniela, siediti un attimo e ricordaci in chiusura gli appuntamenti per Leguminaria.
4: Allora, Leguminaria avrete la possibilità di ascoltare tutti gli artisti e tutte le artiste che grazie all'ospitalità di Morena avete conosciuto oggi. Domenica 18 ottobre dalle 15 alle 20:30 in piazza Umberto I.
1: Ma che succederà oltre alla vita sul palco a Leguminaria?
4: A Leguminaria ci sono tantissime cose, c'è un evento che
1: raccontaci,
4: che da tantissimi anni, insomma, è l'evento principe dell'autunno, non solo appennanese ma anche della regione. Quindi si potranno gustare i legumi locali cucinati secondo tradizione.
0: Pure, si mangia pure.
4: Si mangia, vi vengono regalate le famose cocce, che non fate caso a chi le chiama ciotole, si chiamano cocce. A Pignà ci stanno le cocce.
1: Avete depositato il termine, immagino.
4: Bisognerebbe farlo. Sono buone. Le cocce sono bellissime, sono molto resistenti, sono parte della nostra tradizione.
1: Ma quelle, cioè, ci servono i legumi e rimangono
4: a chi? Rimangono cocce, bicchiere, te lo regalano. Io a casa le posso vendere, perché ormai sono da lì. Io ho partecipato alle luminari quest'anno solo come fondazione ci sto, ma nel passato sono stata consigliera comunale, l'assessore di riferimento, la detta stampa. C'ho casa che butta,
1: cioè, tu
4: fuori
1: le
4: cocce della luminaria. Quindi ci sono tantissime cose, c'è tanta ceramica, perché ci sono, c'è il concorso, c'è il
1: museo aperto.
4: Allora, c'è,
1: cioè, raccontaci di queste cose.
4: Allora, ripeto, io quest'anno non ho seguito la comunicazione,
1: però, vabbè,
4: quindi
1: che
4: potete
1: tu
4: trovare
1: sai.
4: Tutto in rete, insomma. C'è il concorso Convivium che ogni anno fa mettere in gioco tanti artisti che vengono. Io mi ricordo quando negli anni passati venivano anche dall'estero per partecipare a questo concorso. C'è il museo della ceramica pignanese che è aperto, ma c'è il mercato, la mostra mercato della ceramica la domenica mattina, quindi la gente che viene su, viene Mari la domenica alla mostra mercato, pranzo lì, e poi soprattutto viene a sentire i fantastici giovani e le fantastiche ragazze della fondazione
1: Riccardo Messi
4: di Un Parco per un Sogno. Vedi, le auguriamo tantissimi sogni a tutti, che sia che quello che vedranno sopra il palco, anche i ragazzi e le ragazze che passeranno per l'eguminaria, quindi quando vedranno loro, quando vedranno gli altri che vi abbiamo presentato, che tutto possa essere di ispirazione per avere il coraggio di vivere i propri sogni.
1: E che soprattutto queste ciotole di legumi,
4: queste cocce,
1: queste cocce di legumi, diventino l'alimento simbolico dei sogni.
4: Dei sogni, assolutamente.
1: Un sogno che va a legumi.
4: Grazie davvero a Radio Nuova Macerata, grazie Lorena.
0: Vedi quante cose
1: grazie
0: hanno
1: Daniela,
0: fatto.
1: Grazie soprattutto per averci portato questi giovani, per sempre travolgerci con questo tuo entusiasmo, con questa tua dinamicità, con questa tua carica, soprattutto questa lucidità e irriducibilità che hai nel seguire i tuoi obiettivi come un Terminator.
4: Sempre.
0: Come
1: irriducibilità, un Terminator con il taglier.
4: Sulla bio di un Terminator con il taglier ci sta benissimo.
1: È benissimo,
4: grazie,
1: vero? Sì. Voglio i diritti d'autore. Nazareno, ti sei divertito?
0: Molto, molto, sì, ho visto che tu eri veramente su, molto su.
1: Oggi sono su di giri.
0: Oggi picchia, che è successo?
1: Altro che legumi, io qua vado a canne, Nazareno.
0: Vabbè, cioè, oggi
1: mi fumo di tutto.
0: No, ma oggi poi hai preso molte persone molto con, non tante.
1: Giovani, sono giovani.